Se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore. Perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza.
0: Gibt es nicht
1: la colpa
0: nur
1: non è mai solo da una parte,
0: sondern es sind immer
1: ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica,
1: quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige.
0: Legen Sie beide Handrücken.
1: Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto.
0: So sitzen Sie aufrecht.
1: In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi. Lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce. Ora respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia.
0: Atmen Sie tief.
1: Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso.
0: Atmen Sie
1: espirate.
0: Atmen Sie tief.
1: Inspirate profondamente.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Espirate in modo tranquillo e liberandovi.
0: Atmen Sie tief.
1: Inspirate profondamente.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Ruhe.
1: La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: die Musik anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce e voi respirate. Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri, e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello. Ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro tempio di Dio respira lo Spirito. Respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il Tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il Tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arsi al rogo e sterminati. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca.
3: So blieb das Manuskript.
2: Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo.
0: In ihren autobiografischen Schilderungen,
1: con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi.
0: Jegliche Beschreibung ihres Wirkens.
1: Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia.
0: Das Tatwerk der Gottes- und Nächstenliebe.
1: In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio.
0: Gabriele
1: dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata.
0: Die göttliche Weisheit, Sophia,
1: la sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna.
0: So ist es auch jetzt wieder.
1: Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a senso dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
2: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986 Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
2: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio

0: milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord, e in Europa emittenti come per esempio Sofia TV, Die Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a Lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato. Predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazaret, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
0: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni

0: nella via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera Samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla Terra della Pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare. Oggi, la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le Fondazioni Internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della Fondazione Madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio: dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme.
0: Chi
1: desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato, è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole 6 settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti. E la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme.
0: Das Zelt Gottes unter den Menschen.
1: La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto. Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazaret che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà dopo la battaglia dei popoli chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti. Per il ritorno di Sofia alla casa del Padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
0: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio. Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», «Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele». Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Prima di leggere alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, alcune parole introduttive. Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante dei cieli, nel febbraio 1979 diede, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, una rivelazione dettagliata sul tema «L'anima nel suo cammino verso la perfezione». Desideriamo dare un'indicazione agli ascoltatori. Circa 40 anni fa il linguaggio utilizzato era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Molti aspetti oggi si esprimono in un altro modo e con altre parole. Tuttavia, la verità resta sempre la verità. Per questo si consiglia di non fermarsi alla parola, ma di comprenderne il senso, il contenuto. Infatti è il contenuto che guida l'uomo a fare ulteriori passi sul cammino della sua vita e l'anima sul suo cammino verso la perfezione.
1: Prima di iniziare a leggere la rivelazione data dal Cristo, leggiamo alcune spiegazioni sull'anima date da fratello Emanuele nell'introduzione. Le anime che costituiscono il corpo spirituale hanno una conformazione analoga a quella della creazione. Attorno e dentro questa veste spirituale c'è lo spirito, il soffio vitale. Ogni essere spirituale ha un corpo eterico sostenuto dalla forza odica, che è lo spirito. Questi corpi spirituali si personificarono dallo spirito universale del Padre, divenendo esseri identici all'universo. I loro corpi sono creati dal grande tutto, pertanto ogni essere è un corpo nel corpo della creazione universale. Il corpo eterico è l'anima costituita da una struttura di particole. L'etere spirituale è lo spirito puro ed eterno che mantiene ogni forma di vita. L'anima, che quando si trova nella sua patria diviene un corpo eterico puro, la colleghiamo all'uomo. L'espressione anima deriva dalla caduta e si riferisce all'essere che a seguito della sua volontà personale dovette abbandonare passo per passo la patria del paradiso, recandosi nei livelli più bassi a causa delle colpe di cui si era caricato. In seguito alla caduta degli esseri spirituali, la forza spirituale si ridusse e la struttura di particole si rimpicciolì. Dato che l'essere spirituale, un tempo puro, divenne impuro, i livelli spirituali puri presenti in lui si ripiegarono in se stessi. Per poter ricevere più forza spirituale, si avvicinarono al cuore dello spirito, poiché il punto centrale in ogni anima è colui che mantiene la vita, lo spirito. Quindi il corpo eterico si rimpicciolì e a causa della volontà personale si raddensò sempre più, dato che l'essere spirituale dovette abbandonare il regno della purezza. Nel corso di miliardi di anni si formò l'uomo, costituito da una sostanza raddensata, adattata alla vibrazione della materia. L'anima si è ripiegata in se stessa. Il corpo eterico dell'uomo, chiamato anima, è collegato alle correnti cerebrali. In questo modo l'anima è divenuta il corpo che registra la vita terrena. In base alla legge cosmica di irradiazione che si trova in ogni anima cinetica, questa recepisce tutti i dettagli della vita umana. L'anima registra tutto, sia il positivo sia il negativo. Cadendo in basso, l'anima si è creata delle sfere che per mezzo di Gesù, il Cristo, sono divenute per lei sfere di purificazione.
0: Iniziamo ora con la lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, dove il Cristo comincia parlando del primo livello dell'anima, il grado dell'ordine. Io sono la libertà, così dice il Cristo, il Figlio di Dio, tramite il mio strumento in questa epoca. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi dischiude i propri sensi mi riconoscerà nel cuore, quale figlio di Dio. Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza della vita che rende libera l'anima. In quest'ora sottolineo che rende libera l'anima. L'uomo si lega continuamente a tradizioni e forme ed entra a far parte di organizzazioni. La mia vita, quale Gesù di Nazaret, fu ricolma dell'Eterno Spirito Santo e pertanto ero libero. Cercai di istruire coloro che insegnavano nel Tempio e di convincerli della libertà, ma essi volevano insegnare a me, il Figlio di Dio. Io amavo e amo la libertà. In veste di Gesù riconoscevo l'eterno operato di Dio, che si può contemplare ovunque. Io vi dico, voi siete figli liberi. In voi c'è il mio spirito. Non avete bisogno di tradizioni e non dovete far parte di nessuna organizzazione. In voi c'è la vita. Questa vita sono io. Miei figli diletti, io parlo quindi in nome del Padre, dal quale ho ricevuto il mandato di condurvi nel regno eterno. L'uomo è privo di conoscenza. E perché? Perché si è radicato nelle tradizioni e nelle forme esteriori. Divenite liberi e ascoltate la parola dei primordi, la rivelazione divina. Fin dal principio, lo spirito della vita parlò all'anima, ma l'uomo ha bandito la parola dell'Altissimo, rifugiandosi in organizzazioni, senza più accettare lo spirito divino, la parola profetica data per mezzo dell'uomo. Dio istruì i suoi figli in tutti i tempi. Ora è iniziata una nuova epoca che, a sua volta, sta volgendo al termine per l'umanità. Tuttavia porta una svolta nello spirito, poiché egli disse: ci sarà una nuova terra e un nuovo cielo. Io insegno per l'epoca attuale e in quest'ora spiego il primo livello basilare dell'anima, che è il livello dell'ordine. Nel livello basilare dell'ordine ci sono 7 livelli. Oltre al livello dell'ordine sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. che costituiscono le sette caratteristiche portanti del cosmo. La legge di Dio è irradiazione. Come la Terra viene compenetrata dai suoi campi magnetici, così avviene per tutti i pianeti. Indipendentemente dalla vibrazione e dalla massa, tutto vibra, si irradia e pulsa. L'intera vita divina è basata sulla vibrazione. Compenetra tutti i sistemi e i cieli ed è anche la vita degli esseri spirituali. Tramite l'irradiazione vengono vivificati anche i corpi eterici. L'intero universo della creazione è in ogni anima, dato che l'anima è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni anima deve trasformarsi e orientarsi sul sublime, su Dio, nostro eterno Padre. Nello spirito dell'Eterno, il Figlio di Dio è la luce del mondo che prepara la struttura di ogni anima alla perfezione che Dio, nostro eterno Padre, ha donato a ogni essere. La perfezione è la vita che proviene da Dio e in essa dovrebbe essere realizzato l'amore divino.
1: La rivelazione del Cristo tramite Gabriele continua. Quando un'anima abbandona la sua veste terrena, i suoi familiari si chiedono: dove va l'anima? L'uomo dovrebbe porsi più spesso questa domanda o altre domande simili e non soltanto quando decede una persona. Molte volte potrebbe dare lui stesso una risposta a queste domande se si chiedesse in modo giusto, per esempio, come ha vissuto questa persona? Amava l'ordine nella sua vita? Aveva fede? Ha riconosciuto il Cristo in sé? Sapeva della vita eterna? Sapeva che il Cristo guida l'anima? La persona ha vissuto i 10 comandamenti o era invece superficiale? Se era superficiale, l'anima rimane legata a uno di questi sottolivelli dell'ordine. Il pianeta Terra fa parte della sfera del livello dell'ordine. Questo è il palcoscenico di coloro che sono legati alla Terra. Tutte le anime prive di conoscenza chiedono dove andranno, che cosa è accaduto o cosa avverrà di loro. Erano tra l'altro persone di poca fede, erano assassini, persone con il vizio del gioco o del bere. Un tempo erano persone che credevano che la loro vita finisse con la morte terrena. Queste e simili anime si trovano sul livello dell'ordine. Come vivono queste anime legate alla terra? Spesso vivono in svariati modi anche tra gli uomini. Continuano ad andare nei locali in cui si vivono i vizi, si azzuffano e litigano, cercano di uccidere. Se l'uomo era un assassino, l'anima rimane incatenata a questo istinto finché non accetta gli insegnamenti divini. Le anime legate e prive di conoscenza che si trovano sul grado dell'ordine cercano di vivere con persone simili a loro. Vale a dire che si aggrappano a persone, poiché sanno poco delle condizioni della loro anima. Si potrebbe dire che vivono nel loro mondo apparente, poiché durante la vita terrena non hanno rispettato le leggi divine. Si soffermano nei locali di divertimento, fanno festa, si picchiano e si azzuffano come quando erano in veste umana. Nel momento in cui si risvegliano dal loro delirio e si accorgono che le persone non prestano loro ascolto, diventano aggressive. Cercano poi di influenzare alcune persone. Così facendo, vogliono dimostrare a se stesse di essere vive e di essere alla pari degli uomini. Il Cristo continua dicendo: aspirate al sublime e pregate vostro Padre in Gesù, il Cristo, chiedendo l'aiuto dei servi della purezza, poiché ogni figlio è una creatura dell'Onnipotente. Chi si circonda di infimità attirerà infimità. Chi chiede ciò che è sublime, con umiltà e amore, e vive l'amore per il prossimo, attirerà anche la luce, poiché il simile attira il simile. Se l'anima si è risvegliata nel divino, riconosce che il Cristo è la via che conduce alla liberazione. In questo modo, se l'anima vive di conseguenza, può essere guidata a compiere ulteriori passi.
0: Miei figli diletti, così dice il Cristo, l'anima può giungere a sfere più elevate e su pianeti spirituali solo se ha conoscenze e le vive. Se non vengono vissute, le conoscenze non servono a nulla agli uomini e alle anime, poiché ogni anima dovrà orientare le sue correnti magnetiche spirituali sul pianeta che ha dischiuso nella sua struttura di particole spirituali. Come l'uomo appartiene a questa terra e ne viene attirato, così l'anima viene attirata dal pianeta che ha la sua stessa frequenza spirituale. Subito dopo aver lasciato

sono affidati anche gli animali, le piante e i minerali che vivono lì. Ogni essere spirituale dirige le opere del Signore in assoluto amore e armonia. In questo ritmo di vita vengono istruite anche le anime. Se non accetta i principi assoluti dell'ordine, l'anima rimane per un lungo periodo sul pianeta, finché non accetta gli insegnamenti e li vive. Ogni anima viene guidata e istruita in modo individuale, in base alle sue condizioni interiori e al suo grado di maturità. Miei figli amati, dice il Cristo, le ore di lezione per le anime non sono ore terrene, ma possono durare eoni, finché un'anima non riconosce se stessa. Dipende inoltre dalla volontà di imparare dell'anima. È esattamente come su questa terra. Le anime vengono istruite come avviene con i figli umani. Se l'uomo o l'anima affermano «mi sono limitato ad ascoltare», rimangono legati. È possibile fare passi avanti solo vivendo quello che si è ascoltato. Per l'amore eterno non esiste il tempo. Può attendere con pazienza finché l'anima non ha raggiunto un grado di amore. Solo allora l'angelo istruttore potrà continuare a istruirla. Seguendo la sua meta di vita, il magnete dell'anima si orienta poi su uno dei livelli di coscienza successivi, più elevati. L'anima, poi, percepirà di nuovo melodie di vibrazione più elevata, dalle quali verrà attirata solo quando avrà raggiunto un altro livello di vita nella sua struttura di particole divine. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Tutti noi ci troviamo sul cammino verso l'evoluzione della nostra anima, per ritrovare la nostra origine, e siamo certi che le parole del Cristo sono state di aiuto per ognuno di noi. In questo senso vi auguriamo giornate positive e vi salutiamo cordialmente fino alla prossima trasmissione.

Vi siete mai chiesti cosa ci ha veramente insegnato Gesù di Nazareth? Chi, meglio di Gesù stesso, il Cristo, ci potrebbe dire la verità in merito? Leggete il libro. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Nella nostra epoca il Cristo, il coregnante del Regno di Dio, rivela tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, tutta la verità sulla sua vita e il suo operato in veste di Gesù di Nazareth. Scoprite la verità data direttamente dal Cristo stesso, libera da opinioni e interpretazioni teologiche. In questa grandiosa rivelazione, data per mezzo della parola profetica, tramite Gabriele, il Cristo parla del passato, del presente e del futuro dell'umanità.

Il Cristo Dio dà insegnamenti sul senso e lo scopo della vita sulla terra. Chiarimenti sulla falsificazione dei suoi insegnamenti, avvenuta nei trascorsi 2000 anni. Spiegazioni sulla morte, sulla reincarnazione e la vita, sulla legge di causa-effetto, anche nei confronti di tutta la creazione. Spiega inoltre il vero significato del suo atto di redenzione e molto altro ancora. La sua parola eterna è l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. È l'insegnamento della libertà, della pace e dell'unità. Il Cristo parlò e parla per tutti gli uomini dell'unico Dio, il Dio dell'amore, Dio in noi. Leggete quest'opera veramente unica. Questa è la mia parola, Alfa e Omega. Disponibile in formato economico o in edizione rilegata con un CD contenente una guarigione divina profetica data tramite Gabriele. Richiedete subito il libro chiamando il numero 011-191-156-77 oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse sono mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera? O cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione. È preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri 5 sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo: oh, quanto è lontano. No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto: là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente, nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre, e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
0: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
1: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo e lo spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. Respiriamo. Lo Spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo, ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente Spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo Spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce. L'amore dona. Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo.
0: Unser Glaube stärkt sich.
1: La nostra fede si rinforza.
0: Unser Glaube zieht zu Christus.
1: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Empfindet mit.
1: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo.
0: Gegenwärtig.
1: Egli è presente.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Heilt. Egli guarisce.
0: Glaube, o Mensch.
1: Credi, o uomo. Egli ti ama.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la Tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la Sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi, e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della Sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu kennst uns.
1: Tu ci conosci.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Tu weißt uns.
1: Tu sai ogni cosa di noi.
0: Christus.
1: Cristo. Tu ci ami.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es heilt der Christus.
1: E il Cristo Dio guarisce.
0: O nehmt seine
1: heilende, percepite la sua presenza guaritrice.
0: Stärkt den Glauben und das
1: rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente. Guarisce.
0: O lasst es zu.
1: Permettete che avvenga.
0: Nehmt zurück die Gedanken des
1: Ritirate i pensieri di dubbio del questionare con Lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più, guarisce, guarisce.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Christus, der gesunde
1: Cristo,
0: in uns.
1: La fonte della salute in noi.
0: Der Glaube an ihn.
1: La fede in Lui fa sgorgare la sorgente. Salute.
0: Gesundheit.
1: Salute del corpo.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Gott ist Gesundheit.
1: Dio è salute.
0: Denkt Gesundheit.
1: Pensate.
0: In meinem Leib.
1: Salute. Denkt nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima.
0: bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bejahe.
1: Io affermo la salute del mio corpo.
0: O fühlt in euren Körper hinein.
1: Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata. La chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo, nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici. È la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: Dritte Bewusstseinserschließung.
1: Terzo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: mi concentro sul sesto centro di coscienza.
1: Ich konzentriere mich ganz
0: mi concentro totalmente sulla forza dell'amore.
1: Im sechsten Bewusstseinszentrum,
0: inspiro nel sesto centro di coscienza, nel centro dell'amore, e scendo contando fino al primo centro. Poi risalgo contando fino al sesto centro, dove mi soffermo. Ora inspiro nel sesto centro, espiro nel quinto, inspiro nel quarto, espiro nel terzo, inspiro nel secondo, nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro. Inspiro nel primo centro, il centro di coscienza dell'ordine. Espiro nel secondo. Inspiro nel terzo. Espiro nel quarto. Nel quinto inspiro. Nel sesto espiro.

0: Mi concentro completamente sul sesto centro di coscienza e lascio che lo spirito respiri in me e attraverso di me. Lo spirito respira.
1: Nun spreche ich zu meinem ewigen Vater.
0: Ora parlo al mio eterno Padre. Padre, tu sei l'amore. Tramite il mio sesto centro di coscienza, tu invii la forza del tuo amore alle cellule del mio corpo. Ora richiamo anche le cellule del mio corpo. La vita, la forza dell'amore, affluisce alle cellule del mio corpo. La forza dell'amore dà alle cellule del mio corpo la forza di eliminare tutte le negatività e di non assorbire più nulla di negativo. La forza dell'amore trasporta fuori dal mio corpo fisico tutte le cellule malate e inabili. La forza dell'amore fa nascere cellule sane. La forza dell'amore purifica il mio cervello e il cervelletto. I pensieri impuri e negativi vengono trasformati. Vengono sostituiti da sensazioni nobili e pensieri e sentimenti altruistici. La forza dell'amore affina tutto il mio essere. Io affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Io sono un essere cosmico che vive in eterno, che dispone di forza e potenza in eterno. L'Eterno è il Padre mio. Il suo spirito mi è più vicino del mio respiro. In ogni cellula del mio corpo pulsa lo spirito del Padre mio. Io sono un figlio che proviene dal suo spirito, una cellula del suo corpo. Io affermo l'assoluto in me. Io sono un essere cosmico. Io sono divino, sono una cellula del corpo del Padre Universale.
1: Meine Augen
0: I miei occhi vedono solo ciò che è buono e bello. I miei orecchi sentono solo ciò che è positivo. Ascolto i suoni dell'universo, il canto degli uccelli, il frinire dei grilli ed il silenzio della notte con la sua melodia.

0: Sinn verfeinert sich.
1: Il mio senso dell'olfatto si affina.
0: I düfte der Gräser.
1: Il profumo dell'erba, dei cespugli e dei fiori stimola positivamente anche il mio senso del gusto. Il mio senso del gusto si affina. Gradualmente mi distanzio dai generi voluttuari che rendono l'uomo impulsivo, goloso e violento. Affermo il positivo, la vita nobile in me, la forza divina, l'amore del Padre mio. I miei pensieri corrispondono alle mie parole. Io dico solo cose di essenziale importanza. Mi concentro sulle mie parole. Dico solo cose buone e nobili. Penso solo cose buone e nobili. Affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Dal sesto centro di coscienza fluisce verso di me la forza dell'amore che mi mette in grado di mantenere tutto ciò che affermo. Affermo l'assoluto in me. Osservo i comandamenti. Affermo la vita divina in me.

Scendendo fino al primo centro, richiamo le forze spirituali dentro di me. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro e nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro e richiamo di nuovo i centri. Nel primo centro inspiro, nel secondo espiro, nel terzo inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro. Qui giunto, lascio che lo spirito respiri in me e mi concentro sul sesto centro di coscienza. Ora prego più o meno con le seguenti parole. Padre, tu che sei l'amore, tu calmi, sciogli e rilassi. Tu doni alle cellule del mio corpo la tua energia vitale e io ti ringrazio. Silenzio. Silenzio infinito fluisce nella mia anima e nel mio corpo fisico. Dal tuo centro dell'amore si effondono in me le forze dell'amore, dell'armonia e della pace. Queste forze mi collegano a tutti gli uomini, a tutti gli esseri e alla natura. Io sento l'unità cosmica, poiché sono un figlio dell'infinito.

0: Guten Morgen, liebe Mitmenschen.
1: Buongiorno, cari amici. Sta per iniziare un nuovo giorno. La luce del giorno appena iniziato lo annuncia. Com'è la luce del mattino in noi? Il giorno appena iniziato è forse già offuscato dalle nuvole oppure è sereno? Siamo motivati a salutare il nuovo giorno e ad affrontarlo come si mostra, con chiarezza e con gioia di agire? Oppure in noi c'è un rannuvolamento, un offuscamento del nostro stato d'animo che forse viene accompagnato da un sospiro che dice: «Ah, che cosa mi porterà questo nuovo giorno?» Già la giornata di ieri non è stata molto piacevole e tantomeno equilibrata, serena, né mi ha portato speranza. Cari amici, oggi è oggi. Ieri era ieri, una giornata passata. Ciò che non abbiamo superato forse si trova ancora in noi, come nuvole interiori che offuscano il nostro animo al mattino. Chi o che cosa potrebbe cambiarlo? Tuttavia, comunque sia la nostra coscienza, sia che ci sentiamo sereni e gioiosi di agire, oppure se il nostro umore è triste, un consiglio per voi. Se volete, andate davanti a una finestra aperta, oppure se è possibile, davanti alla porta di casa e respirate alcune volte profondamente, con forza. Sarebbe bene fare ancora alcuni respiri profondi finché ci accorgiamo che i polmoni si riempiono di ossigeno. E poi iniziamo a respirare di nuovo secondo il ritmo del nostro corpo. Chi ha ancora un po' di tempo potrebbe sedersi su una sedia con il busto ben diritto, chiudere gli occhi ed esaminare nel proprio animo come si sente ora. Chi oggi ha un mattino pieno di luce si rialzerà ben presto e ordinerà a se stesso, per esempio: «Su, forza, al lavoro!» Eventualmente potrà poi iniziare la sua giornata facendo colazione. Anche chi oggi si sentiva rannuvolato, motivo per cui ci sono ancora nuvole che offuscano il suo animo, potrebbe ora fare colazione e rinfrescarsi prendendo un sorso di una bevanda che si è preparato e che lo rigenera. Inoltre, alcuni veli di queste nuvole che offuscano il suo animo potrebbero scomparire e rivelargli alcuni aspetti sulle loro cause se applica la parola perché, per esempio chiedendosi: perché questa mattina il mio stato d'animo è così offuscato? Che cosa mi vuol dire? Riceveremo sicuramente una risposta, perché oggi la nostra anima desidera liberarsi da un determinato peso. Quale potrebbe essere questo peso? Forse paura? Di chi o di che cosa? Oppure potrebbero essere preoccupazioni, perché ci chiediamo come andrà avanti la nostra esistenza. Oppure abbiamo paura di malattie o di preoccupazioni, anche per nostro marito, la moglie, i figli e tante altre cose. Chiediamoci, cosa possiamo fare? E soprattutto, dove possiamo dare il nostro contributo affinché altri possano stare meglio? Oppure, quali aspetti di discordia con gli altri dovremmo sistemare per chiarire la nostra parte di ciò che ci ha portati ad essere giù di morale? Sì, in alcuni aspetti non possiamo fare molto o nulla, allora possiamo pregare. Una preghiera espressa sinceramente aiuta, poiché il Cristo è qui. Egli desidera divenire attivo con la sua forza. Affidiamoci a Lui. Forse allora le nuvole si dissolveranno e il vostro animo si rischiarerà. Davanti a ognuno di noi, quando ci risvegliamo e ci alziamo dal nostro letto, si trova il nuovo giorno e ogni giorno ha un compito specifico per ognuno. Affrontare e superare questo compito significa vivere. La nostra giornata vuole essere vissuta. Prendete coscienza che è la vostra giornata e la vostra giornata vuole essere vissuta da voi. Cari amici, permettetemi di augurarvi una giornata piena di gioia e di speranza, una giornata che sicuramente vuole comunicare molte cose a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
0: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
0: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridiventare.

0: ottenere il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita, e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili. Se pensiamo alla natura e agli animali, e come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore, gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la madre terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori. Siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi. Così Io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui. E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia.
1: Gehen wir gemeinsam in ein stilles Gebet.
0: Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: Ihr Zuhause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: 11. Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: hier dem Ewigen noch nicht übergeben konntest.
1: E poni ora di nuovo ai piedi dello Spirito Eterno ed Infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
0: Atme dich bitte frei.
1: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
0: Atme dich frei.
1: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli. Fai vivere in te i raggi degli astri, tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore, contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari,
0: in den Gestirnen,
1: negli astri,
0: in den Mineralien,
1: nei minerali,
0: in Pflanzen und
1: nelle piante e negli animali.
0: Du lebst in jedem,
1: tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te.
0: Lebe nach innen,
1: vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino.
0: Liebst du alles,
1: se ami tutto ciò che vive
0: und erfährst du es
1: e ne fai l'esperienza in te,
0: dann wirst du fort
1: vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo.
0: Lebe in dich hinein.
1: Vivi dentro di te. Dischiudi le forze universali in te, affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita, fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore. Nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità, e sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

0: profondo del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo.
1: Ich nehme das Innere mit.
0: Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

0: Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo, ma me ne distanzio.
1: Ich behalte einen harmonischen Rhythmus.
0: Mantengo un ritmo armonioso.
1: Alles, was ist, liebe,
0: amando
1: alles,
0: tutto ciò che esiste,
1: was mir nicht gut
0: e sciogliendo
1: ist,
0: con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita.

Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

Eccoci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Erde mächtige Geist.
1: Egli, lo spirito possente,
0: der Schöpfer allen Seins,
1: il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento,
0: die Farben,
1: i colori
0: und die Formen,
1: e le forme,
0: das Licht,
1: egli, la luce, la forza
0: und die Substanz in uns.
1: E la sostanza Vater, in noi. Padre,
0: du hast alles Schöne,
1: tu hai creato per noi
0: für uns geschaffen,
1: tutto ciò che è bello, puro e nobile.
0: Dein Licht strahlt uns zu.
1: La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita. Infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami. Tu adorni la natura. Tu sei la crescita e la maturazione. Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre, se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza. La presenza
0: in der Blume,
1: nel fiore,
0: im Samen,
1: nel seme,
0: im Tier,
1: nell'animale.
0: Du bist das Leben.
1: Tu sei la vita
0: in, formen, du bist die Kraft,
1: in tutte le forme.
0: Im Vogel,
1: tu sei la forza nell'uccello. Sei il movimento. Esso vola. Tu sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto. Tu sei santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: viene il nostro regno.
1: Es kommt zu uns,
0: viene verso di noi in modo molteplice.
1: Das Reich Gottes,
0: il regno di Dio,
1: mitten unter uns,
0: viene in mezzo a noi.
1: Spüren wir es,
0: lo sentiamo,
1: empfinden wir es,
0: lo percepiamo nel gattino,
1: spüren wir es in den Pferden,
0: lo sentiamo nel cavallo,
1: erleben wir es, wenn wir über den Rasen,
0: ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato,
1: und spüren wir,
0: e sentiamo
1: unsere Schwester,
0: nostra sorella
1: und unseren Bruder,
0: e nostro fratello dentro di noi.
1: Wenn wir dies alle spüren,
0: se sentiamo tutto questo,
1: spüren wir Gott in uns,
0: percepiamo Dio in noi
1: schauen, das unendliche Leben,
0: e contempliamo la vita infinita, la sua forza.
1: Gott, die Fülle schenkt uns.
0: Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio, nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro. Ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria, poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Ja, liebe Geschwister,
1: sì, cari fratelli e sorelle,
0: dein Wille geschieht,
1: se è fatta la sua volontà, allora
0: schenkt sich die Erde,
1: la terra si dona,
0: weil die Menschen,
1: poiché gli uomini
0: mit Gott und
1: sono
0: auch
1: con Dio
0: in der Erde sind.
1: E quindi anche con la terra.
0: Die Erde schenkt sich in der Fülle,
1: la terra si dona nella pienezza a coloro che hanno dischiuso la pienezza interiore, che si sforzano di adempiere la volontà di Dio. Essi pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: a colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione. Il tentatore è sempre in agguato e finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato, si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori, l'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima, l'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più, poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati, l'erba ci sorregge e ci parla: io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con lui e sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria, di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale. Lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'Eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir
1: ricolmi di anelito, guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen,
1: chiudiamo gli occhi e accogliamo in noi l'essenza delle stelle e la forza universale ci parla. Figlio,

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ogni uomo che si risveglia ha davanti a sé la propria giornata. Al momento del risveglio, qualcuno ricorre subito ai suoi medicinali, sia per regolare la pressione sanguigna, o per rinforzare il cuore, o per fermare in tempo un attacco di emicrania, e tante altre cose. Tutto ciò, e naturalmente anche molte altre cose, fanno parte delle nostre abitudini. Le abitudini sono costituite da ciò a cui ci siamo abituati e ciò è sempre preceduto da pensieri che si ripetono, dalla volontà e da desideri che si manifestano a poco, influenzando la pressione sanguigna, indebolendo il cuore oppure con un attacco di emicrania dovuto alla tensione nervosa. Per affrontare questi mali, già al mattino, per esempio, prendiamo i nostri medicinali. Tuttavia, i medicinali non risolvono il male, ma rimandano semplicemente il manifestarsi degli effetti, ossia la causa. Tuttavia, ciò che si manifesta è un segnale per noi. Se non esaminiamo le ondate di pensieri che si manifestano già in questi segnali, con i nostri pensieri continuiamo a rafforzare ciò che si sta già profilando. Un aiuto per la nuova giornata potrebbe essere il seguente. Quando ricorrete al vostro medicinale, potreste prendere prima di tutto coscienza di ciò che state pensando, oppure di ciò che vi ha occupati ieri in pensieri, o di ciò che pensate sui vostri simili, o di come vi siete comportati in famiglia, o dei pensieri che avete avuto durante un colloquio sugli altri interlocutori, e così via. Quindi, se esaminiamo in modo più profondo i nostri pensieri, ci renderemo conto ben presto che tante volte continuiamo a ripetere gli stessi o simili pensieri. La somma di questi pensieri si manifesta a poco e si esprime, per esempio, nei segnali che riceviamo al mattino. Che cosa possiamo fare e chi ci aiuta a liberarci dai nostri pensieri che sono diventati abitudini? Un vecchio modo di dire dice: aiutati, che Dio ti aiuta. E ciò significa che dovremmo prima di tutto diventare consapevoli che siamo esseri liberi e che se non ci rivolgiamo a Dio, Egli non ci potrà nemmeno aiutare, perché noi non lo vogliamo. Se invece ci rivolgiamo seriamente a Dio in noi, chiedendogli aiuto, allora facciamo liberamente il primo passo. Si tratta di una libera decisione, di un modo di aiutare noi stessi affinché Dio ci possa aiutare. Senza l'autoconoscenza non è possibile superare se stessi e nemmeno procedere sulla via verso la felicità, verso Dio in noi, che è la vera felicità, l'amore, l'armonia e la pace. Se chiediamo a Dio in noi di assisterci e di aiutarci, la coscienza si farà sentire sempre di più e ci parlerà nella nostra mente per aiutarci a trovare le radici del male. Ognuno di noi è quindi il fabbro delle proprie abitudini. Se togliamo il ferro delle abitudini dal fuoco e lo poniamo nella luce del Cristo che arde in noi, La giornata inizierà bene.

0: Es ist immer gut, die Mittagszeit.
1: Verso mezzogiorno è sempre bene rivedere la mattinata. Se vi rendete conto che durante la mattinata avete fatto alcune esperienze, potreste esercitarvi a trovare voi stessi con l'aiuto di Dio, a comprendere ciò che vi segna, i vostri pensieri che hanno determinato la vostra giornata di oggi. Verso mezzogiorno i pensieri della mattinata sono ancora presenti. Se lo desiderate, potete sistemare i pensieri che avete come abitudine e che riconoscete. Dio vi aiuta a farlo. Chi lo fa verso mezzogiorno si prepara in modo positivo anche per il pomeriggio. E quando la giornata volge alla fine, potreste chiedervi di nuovo se siete riusciti a smantellare alcuni schemi di pensiero e ad eliminare alcune abitudini umane che vi assillano in continuazione e che vi hanno fatti ricorrere ai medicinali. Se lo desiderate, dopo la giornata di lavoro, fate passare ancora una volta la giornata davanti a voi e riflettete sulle situazioni della giornata trascorsa, su ciò che vi viene in mente, chiedendovi: come ho pensato? Che cosa ho detto? E come lo ho inteso? Forse oggi siete riusciti a comprendere i contenuti, il linguaggio di alcuni segnali e forse avete già sistemato alcune cose, le avete potute risolvere. È sempre bene concludere la giornata con una preghiera di ringraziamento. Ci dà anche la forza per chiedere quando ci rendiamo conto che non siamo ancora liberi e che ci sono ancora alcuni pensieri oscuri che oggi vogliono venire alla luce. Sta scritto: chiedete e vi verrà dato. Se ci sono quindi ancora aspetti che si trovano nell'ombra e che desiderano venire alla luce, lasciate che ciò avvenga. Ciò vi libererà se risolvete in preghiera con il Cristo queste cose e vi donerà anche una serata tranquilla e una notte riposante. Vi auguro di cuore una buona giornata e di poter fare dei passi sul vostro cammino spirituale.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: era di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
1: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
0: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo: che cosa esprimete con le vostre preghiere? Come pregate? E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano.

poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo. Avete pregato verso questa luce. Respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia. Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate.
Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima, ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi e comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo, preghiamo rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce e vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore e il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare
che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quanto preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da 7 forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi 7 forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo. Ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste 7 forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine, allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima,
non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo, immettendo in noi la preghiera, nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e ciò significa che Dio, nostro eterno Padre, vi ha posti in una nuova giornata. Questo giorno, che è la vostra giornata, tiene pronte diverse cose per voi. Che cosa vi si presenterà in questa giornata? Sicuramente non soltanto gioia e cose che vi accomunano agli altri, ma anche aspetti che vi aiuteranno a riconoscere voi stessi. Infatti, tutto ciò che emettiamo ricade prima o poi su di noi.
0: Die Materie, die uns umgibt, ist in Wirklichkeit nur Spiegelung.
1: La materia che ci circonda è in realtà soltanto un riflesso, poiché non è stata creata da Dio, ma siamo noi uomini che le abbiamo dato forma. Con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni negativi, ossia che non corrispondono alle leggi dell'Eterno, si è formata la sostanza ratensata. Questa sostanza ratensata è soltanto lo specchio dell'essere. Anche noi uomini siamo un riflesso.
0: Ciò
1: che si trova nella nostra anima si irradia verso l'esterno, ci segna e ci caratterizza. La nostra irradiazione corrisponde quindi ai nostri sentimenti, alle nostre sensazioni, ai nostri pensieri, parole e azioni.
0: Alles beruht auf dem Prinzip senden und empfangen.
1: Tutto è basato sul principio trasmettere e ricevere. Anche il nostro subconscio trasmette e riceve. Per esempio, se auguriamo la pace al nostro prossimo, dovremmo chiederci se noi stessi abbiamo già la pace. Infatti, se noi siamo privi di pace, irradiamo soltanto la nostra mancanza di pace, e se la persona alla quale abbiamo augurato la pace è a sua volta priva di pace, allora, sempre in base al principio trasmettere e ricevere, potrà accogliere in sé soltanto la nostra mancanza di pace.
0: Unsere Worte sind also Schal.
1: Le nostre parole sono quindi come involucri. Nell'interno dell'involucro spesso c'è qualcosa di diverso da ciò che esprime esteriormente la parola stessa. L'involucro, la parola, parla di pace, mentre il nucleo dentro l'involucro è invece la mancanza di pace. E non è l'involucro che conta, bensì il nucleo, il contenuto.
0: Durch das Prinzip der Kommunikation.
1: In base al principio di comunicazione che dice il simile riceve sempre il simile, con il nostro potenziale di trasmissione che è privo di pace, possiamo attivare la mancanza di pace nel nostro prossimo e stimolarlo eventualmente a pensare in modo negativo o addirittura ad agire in modo corrispondente.
0: Das Das gleiche gilt, wenn wir unserem Nächsten.
1: La stessa cosa vale quando noi auguriamo la salute al nostro prossimo, ma noi stessi siamo ammalati perché non abbiamo esaminato e combattuto i sintomi della nostra malattia. In questo caso, anche se con le nostre parole diciamo salute, ciò che noi irradiamo e si trova nelle nostre parole è la malattia. Se non ci impegniamo a sistemare con il Cristo le nostre cause che hanno provocato la malattia, ossia i nostri peccati, il nostro comportamento errato, allora la nostra parola salute sarà soltanto un involucro vuoto e in questo involucro sono attivi gli aspetti della nostra malattia. In questo modo possiamo toccare nel nostro prossimo qualche cosa oppure stimolarlo e mettere così in movimento qualcosa dentro di lui. Se invece ci stiamo già sforzando seriamente di sistemare con la forza del Cristo gli aspetti umani in noi, i nostri disturbi di salute, allora in noi si compie la volontà di Dio. Nel nostro augurio di salute che rivolgiamo al nostro prossimo, possiamo quindi richiamare consapevolmente la volontà di Dio, la sua eterna legge. Signore, si compia la tua volontà in me e nel mio prossimo. Allora la legge di Dio diverrà attiva più intensamente in noi e ci indicherà gli aspetti del nostro modo di pensare e di agire che non corrispondono ancora alla volontà di Dio.
0: Sarebbe
1: quindi bene rivedere la nostra mattinata prima di pranzare, chiedendoci che cosa abbiamo trasmesso ed eventualmente stimolato nel nostro prossimo. Possiamo quindi sistemare con il Cristo i peccati che riconosciamo. E il Cristo ci indicherà anche come dovremmo invece comportarci e ci darà anche la forza per farlo. In questo modo non solo potremo pranzare in modo tranquillo, ma anche iniziare il pomeriggio rafforzati ed equilibrati. Anche alla sera, prima di andare dalla nostra famiglia o dai nostri amici, dovremmo rivedere il nostro pomeriggio. Osservare noi stessi ci aiuta a riconoscere che cosa dovremmo sistemare. Il Cristo è sempre presente ed è sempre disposto ad aiutarci se noi ci sforziamo sinceramente di riconoscere noi stessi. Dopo che ci siamo pentiti con Lui di ciò che abbiamo riconosciuto e lo abbiamo sistemato, in noi entreranno di nuovo pace ed equilibrio, che potremmo così portare anche dalla nostra famiglia o dai nostri amici.
0: Diese Aspekte schenken uns sicherlich eine gute Nacht.
1: Questi aspetti ci donano sicuramente una buona notte e sono anche i migliori presupposti per dare un corso positivo alla giornata di domani. Vi auguro di tutto cuore una giornata ricca di conoscenza e di buoni frutti. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, un cordiale benvenuto a tutti a questa nuova trasmissione della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero.
0: Sie hören eine besondere Andacht.
1: State per ascoltare un momento di preghiera particolare, perché ciò che potrete apprendere in questa trasmissione potrete poi provare a metterlo in pratica nella vostra vita, in completa libertà. In questo modo, questo momento di preghiera diventerà il vostro momento di interiorizzazione, che vi permetterà di raggiungere la vostra vera vita e di fare l'esperienza che con Dio vivere è più facile. Il tema della trasmissione precedente è stato «La concentrazione nella giornata ci aiuta a risparmiare tempo e forza e porta sicurezza interiore».

0: nostra anima. La forza onnipotente, Dio, è anche in ogni cellula del nostro corpo fisico e anche nel nostro respiro. Molti di noi sanno che nessuna energia va perduta, anche il nostro respiro è energia. Vi siete mai chiesti dove va a finire questa energia, il respiro, quando per esempio il corpo in punto di morte espira per l'ultima volta e non inspira più?
1: Dio è spirito. È la legge onnipresente, inviolabile dell'infinito che è la vita. Il nostro respiro non passerà, perché anche il respiro è energia. Esso fluisce di nuovo nel nostro corpo cosmico energetico che chiamiamo anima. La nostra anima continua a respirare dopo che il corpo fisico è deceduto. Tramite un'irradiazione magnetica viene attirata verso quei luoghi del cosmo che l'essere umano nel quale era incarnata ha determinato con il suo comportamento, con i suoi sentimenti, pensieri, con le sue parole ed azioni. Per questo dovremmo sfruttare la nostra vita terrena per dare alla nostra anima la possibilità, dopo la morte del nostro corpo, di andare verso fonti di coscienza più elevate dell'essere. Una delle possibilità che abbiamo per orientare la nostra esistenza terrena su fonti di coscienza più elevate nel cosmo è la preghiera profonda e vissuta. La forza onnipotente, lo spirito universale, Dio che è amore e bontà, ci vuole sempre essere vicino nella nostra vita terrena e aiutarci, anche per quanto riguarda il giusto modo di pregare.
2: Gesù di Nazareth, che disse che l'uomo è il tempio dello Spirito di Dio, ci ha insegnato in un certo modo la preghiera del Tempio. Dovremmo pregare rivolgendoci a Dio in noi, poiché noi, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio. Ciò significa raccoglierci e rivolgerci nell'interiore, verso la forza onnipotente interiore, verso Dio in noi. Dio, l'amore e la bontà, è in grado di compiere ogni cosa di noi e attraverso di noi, se noi ci apriamo alla forza onnipotente, a Dio, alla legge eterna cosmica, orientandoci sempre di più nella nostra vita quotidiana sui contenuti dei 10 comandamenti di Dio donati tramite Mosè e, naturalmente, anche sugli insegnamenti dati da Gesù di Nazareth nel suo discorso della montagna. L'umanità conosce i 10 comandamenti di Dio e i cristiani conoscono gli insegnamenti di Gesù e il suo discorso della montagna. Tuttavia, a cosa serve che li conosciamo? I comandamenti di Dio donati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non ci sono stati dati per riflettere su di essi, bensì affinché li adempiamo passo per passo.
1: Gesù stesso ci ha spiegato che è così nel suo discorso della montagna, quando disse: «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa». Ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.
3: Bauen Sie also nicht auf Sand in Ihrem Erdenleben.
0: Quindi non costruite sulla sabbia nella vostra vita terrena, ma sulla roccia, lo spirito del Cristo Dio. E questo significa farlo con una preghiera retta e profonda.
3: sich sammeln.
0: E giungere alla preghiera profonda significa imparare.

0: imparare a raccogliersi per concentrarsi sullo Spirito di Dio, il Cristo Dio in noi, che è la luce e che desidera rischiararci il cammino della nostra vita terrena. Ripetiamo ancora una volta perché è di importanza fondamentale per giungere alla verità, alla vita, alla comunicazione spirituale con lo Spirito di Dio e affinché Egli ascolti le nostre preghiere, dovremmo imparare a raccoglierci, a concentrarci e a rivolgerci nel nostro interiore, alla luce che desidera esserci di aiuto e starci vicino in ogni situazione della nostra vita. Le persone che seguono il Nazareno sanno che vicino al nostro cuore fisico splende la luce del Cristo Dio, ossia lo Spirito della verità. E per loro questo significa raccogliersi, concentrarsi sulla luce interiore per pregare.
1: Konzentriertes Beten heißt.
2: Pregare in modo concentrato significa accompagnare le parole della nostra preghiera con i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri, ed essere quindi completamente presso la nostra preghiera, per mantenere anche nella nostra coscienza ciò che esprimiamo in preghiera. Solo quando avremo imparato a concentrarci su un punto, sulla luce del Cristo Dio, sulla forza onnipotente nelle vicinanze del nostro cuore fisico, riusciremo ad entrare a poco in comunicazione con la fonte eterna, la luce della verità, la forza onnipotente del Cristo Dio in noi. Qualche volta ci capita di sentir parlare o parlare noi stessi dell'amore per Dio e per il prossimo. L'amore per Dio e per il prossimo è la legge universale inviolabile dell'infinito, la legge universale che pervade gli universi e li dirige, che splende in ogni sole, in ogni pianeta, in ogni atomo e in ogni molecola e in fondo anche in noi. È lo spirito universale, la forza universale, l'amore onnipresente che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Cristo Dio.
3: La cosa fondamentale per la forza proveniente dalle nostre preghiere è che noi, come esseri umani, riusciamo a vivere in modo conforme al contenuto delle nostre preghiere. Se ci limitiamo a credere all'amore di Dio e non siamo disposti a fare i passi che ci sono stati indicati dall'amore infinito, Dio, nei comandamenti donati tramite Mosè e da Gesù di Nazareth nei suoi insegnamenti del discorso della montagna, allora saremo sempre più dalla parte dell'amore egoistico. Ciò significa che non siamo quasi in grado di raccoglierci per concentrarci sulla fonte interiore, sulla luce interiore. La fede senza le opere non porta all'adempimento, perché la sola fede non ci avvicina a Dio. La sola fede, che non viene accompagnata dalle opere, può essere definita una fede morta, che rende l'uomo spiritualmente morto, ossia insensibile alla vera vita, nell'anima e nell'uomo.
2: La fede attiva nella forza eterna e possente presuppone che adempiamo passo dopo passo le leggi dell'amore di Dio che troviamo nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Questa è la fede vissuta che Gesù di Nazareth ha insegnato agli uomini. È la fede attiva che Gesù ci ha trasmesso al termine del suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cercate e cerchiamo quindi tutti noi di essere saggi e cominciamo a far crescere sempre più e ad adempiere sempre più l'amore per Dio e per il prossimo.
4: Alcuni ascoltatori potrebbero pensare: Come posso fare per far crescere l'amore di Dio e per il prossimo, per farlo diventare attivo? Alcuni seguaci del Nazareno hanno fatto esperienze preziose con la preghiera del Padre nostro, anche in merito alla fede attiva. Se lo desiderate, pregate il Padre nostro, vivete, sì, sentite, percepite nelle parole di questa preghiera. Se lo desiderate, esercitatevi con essa. Pregate spesso il Padre nostro. Per raccogliersi sono necessari esercizio e concentrazione. Con il tempo vi accorgerete che dalla preghiera, dal Padre nostro, fluisce una forza possente che si muove nei vostri pensieri di preghiera o nelle vostre parole di preghiera. Percepite armonia e pace e vi accorgete che il Padre nostro vi stimola alla fede che si esprime nell'azione che conduce alla fede attiva. La forza che scaturisce dal Padre nostro può essere di aiuto e di sostegno nella giornata quotidiana. Pregando, alcuni svilupperanno anche la certezza che esiste un Padre nei cieli, il Padre di cui ci ha parlato Gesù di Nazaret. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasciate che si compia la sua volontà, la volontà di Dio, che troviamo nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Se lo desiderate, imparate, come abbiamo detto, a raccogliervi, a concentrarvi e a lasciar fluire la preghiera, la vostra preghiera personale, nell'interiore, verso la luce che si trova vicino al vostro cuore, e accompagnate i vostri pensieri di preghiera o le parole di preghiera con le vostre sensazioni e i vostri sentimenti. Farete sempre più spesso l'esperienza che in voi avviene qualcosa che vi ricolma di gioia che non potete definire. Eppure c'è qualcosa di ultraterreno, un soffio proveniente dalla legge eterna dell'amore, dalla corrente eterna del Padre dei Cieli che è l'amore. Farete sempre più spesso l'esperienza che la preghiera profonda e corretta porta un beneficio interiore solo attraverso la concentrazione, con il raccoglimento, la luce che scaturisce dalla preghiera è energia divina che proviene dall'infinito per la nostra anima e per il nostro corpo. La sottile corrente che spesso non siamo in grado di definire è la risposta di Dio alla nostra preghiera vissuta e profonda. È l'adempimento di ciò che noi preghiamo. Quindi, senza la fede attiva, non sperimentiamo né forza né aiuto. Le opere buone provengono dall'azione altruistica, dalla fede attiva, che viene compenetrata da noi, dall'amore di Dio per il nostro Padre dei Cieli.
0: In tutte le contrarietà, in tutti i problemi che incontriamo durante la giornata, prendiamo coscienza che l'amore per Dio e per il prossimo rimane il vincitore. Restate fedeli a voi stessi nello spirito della verità e raggiungerete la vittoria su voi stessi, nella coscienza di ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa è la vera vita. Questo è il beneficio interiore e la vittoria su noi stessi, sulle nostre debolezze e infimità e anche su alcune contrarietà della giornata. Ci sono tante, veramente tante persone che pregano e alcune dicono: finora la mia preghiera non mi è servita a niente, non ho ricevuto alcuna risposta. Se pronunciamo le parole senza riflettere, se recitiamo cose che noi stessi non capiamo e non abbiamo vissuto, questa non è una preghiera. Queste preghiere non raggiungono Dio. Il raccoglimento interiore, la concentrazione rivolte verso la luce eterna, se l'uomo compie i passi per adempiere le sue preghiere, portano aiuto e la forza per ricolmare veramente di vita la propria esistenza.
2: La preghiera dovrebbe essere sempre espressione di forza e di amore, poiché Dio è la legge dell'amore. L'amore vero, tuttavia, non si lascia toccare attraverso le parole, ma attraverso le opere di amore di cui parlò Gesù, dicendo: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. Solo affermando e realizzando le nostre preghiere e i comandamenti di Dio, la nostra anima e il nostro corpo fisico ricevono più luce e più forza. Aspirate, aspiriamo tutti noi insieme alla comunicazione con l'Eterno, poiché Dio, l'Eterno, desidera agire attraverso di noi. Lasciate che ciò avvenga e fate voi stessi l'esperienza che vivere con Dio è più facile. Alcuni seguaci del Nazareno si preparano alla preghiera con le seguenti parole: noi siamo in Dio e Dio agisce in noi e attraverso di noi. Con te, o Eterno, la giornata si compie in modo molto più facile. Tu sei sempre presso di noi.
0: Il nostro mondo così irrequieto può essere paragonato a una grande cascata che fa tanto fragore e precipita verso il basso, mettendo in subbuglio le acque che scorrono. Se siamo come questa cascata, quindi irrequieti e rumorosi, prigionieri di ciò che avviene nel mondo e quindi non siamo liberi, allora qualcuno dirà: io non credo in Dio, perché non sento Dio. Chi vive in questo mondo schiumante e tumultuoso e si sente a proprio agio nel tumulto del mondo è inquieto e frenetico. Il suo sistema nervoso è teso e si sente continuamente spinto e sotto stress. Dio, la forza onnipotente in noi, è invece l'equilibrio, la calma, la pace e la sintonia delle forze. Se invece noi siamo come la cascata, allora il nostro sistema nervoso è teso e noi siamo sotto sopra e diciamo facilmente: non credo in Dio perché non lo percepisco. E come potremmo percepirlo dal momento che ci sentiamo bene in tutto questo tumulto del mondo e il nostro ego ha bisogno di avere la conferma che come uomini siamo qualcosa di particolare?
2: Nessuno è nato maestro, ma possiamo raggiungere la padronanza, la sovranità su noi stessi. E questo non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel nostro atteggiamento nei confronti di noi stessi e nel nostro atteggiamento interiore ed esteriore, sforzandoci di rimanere più tranquilli ed equilibrati e di reagire anche in modo corrispondente. Il momento migliore per fare questi esercizi di silenzio e di tranquillità è il mattino. Pianificate del tempo per questo. Non deve essere tanto, bastano 5 o 7 minuti, ma in questi 5 o 7 minuti dovreste imparare a staccarvi dal mondo esteriore. Alcuni seguaci del Nazareno hanno fatto l'esperienza nell'esercitarsi a diventare più tranquilli, a controllare i nervi. Essi si siedono per esempio in modo consapevole su una sedia, appoggiandosi allo schienale soltanto con il coccige. In questo modo restano seduti ben diritti, con i piedi appoggiati sul pavimento e i dorsi delle mani appoggiati sulle cosce. Restando seduti in questo modo con la schiena ben diritta, inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e accompagniamo il respiro con i nostri sentimenti. E se vi accorgete che i pensieri della giornata cercano di prendere il sopravvento, respirate ancora alcune volte in modo profondo. Con questi respiri profondi, i pensieri che ci opprimono e ci assillano si allontanano. In questo modo riuscirete a raccogliervi, a concentrarvi. Imparerete a diventare più silenziosi e più tranquilli. Concentratevi poi sulla luce interiore che si trova vicino al vostro cuore. Ora il respiro scorre più tranquillo e profondo, seguendo il ritmo della vostra respirazione. Ed ora sforzatevi di lasciar fluire verso questa luce interiore i vostri sentimenti e sensazioni, quindi le vostre richieste che desiderate portare a Dio. Se si fanno sentire di nuovo i pensieri della giornata, contrapponete i seguenti pensieri: io sono la calma. In me tutto è tranquillo e silenzioso. Sono concentrato sulla luce interiore. E se i pensieri non si vogliono allontanare, cominciate a respirare di nuovo in modo più profondo e riprendete i pensieri di preghiera. Evitate di fare movimenti bruschi. Cercate di muovervi lentamente, in pensieri, nel fluido interiore della luce, ossia di restare consapevolmente in questa luce. Questo dà forza e vi aiuta ad immergervi in una concentrazione più profonda e a diventare di nuovo più tranquilli.
3: Cari amici, vi preghiamo di non dire che raccogliersi al mattino sarebbe una perdita di tempo. Il tempo che ci prendiamo al mattino per raccoglierci e interiorizzarci ci aiuta in realtà a guadagnare tempo, perché se ci raccogliamo interiormente, se ci concentriamo sulla forza interiore, il sistema nervoso si rilassa. Con il tempo riuscirete a fare in modo più concentrato e più consapevole il vostro lavoro quotidiano e a risparmiare anche forza. Se ci orientiamo consapevolmente sulla parte interiore in noi, nell'uomo, sulla forza che porta ordine, con il tempo questo ci aiuterà a sviluppare sicurezza, perché i vostri nervi si rilassano e così avremo una maggiore concentrazione e allo stesso tempo anche armonia e la pace che desideriamo.
2: Non dovremmo farci prendere dalla cosiddetta euforia e adagiarci pensando adesso ce l'ho fatta. Noi uomini siamo così complessi che non appena abbiamo superato una situazione si fanno già subito sentire altri pensieri negativi o si presentano altre ondate di situazioni. Quindi non è da escludere che ci capiterà di tanto in tanto di agitarci, di diventare inquieti, frenetici, o di non essere concentrati, o addirittura di perdere il controllo durante un colloquio o al lavoro. E perché non dovrebbe accadere? Come abbiamo detto, nessuno è nato maestro. Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere: voi, tutti noi, sappiamo che se una macchina funziona in modo irregolare, bisognerebbe spegnerla. Anche noi dovremmo imparare a spegnere per un breve momento la nostra parte umana inquieta, cercando di staccarci dai nostri pensieri per alcuni minuti, per rilassarci e raccoglierci di nuovo su noi stessi. Alcuni respiri profondi possono esserci di aiuto, finché ci accorgiamo che il respiro è di nuovo più tranquillo e più profondo. In questo modo riusciremo a controllare il nostro corpo e i nostri pensieri per poter svolgere le attività della giornata più facilmente e liberamente.
4: Se facciamo degli esercizi di respirazione già al mattino presto e se lo desideriamo, eseguiamo anche alcuni semplici esercizi fisici, ciò potrà contribuire a un progresso spirituale, perché grazie al rilassamento e alla calma che ne deriva, sviluppiamo sicurezza in ciò che avviene nella vita quotidiana e in questo modo riusciamo a concentrarci meglio sulle cose e sulle situazioni. Chi si esercita in questo, con il tempo riconoscerà che con Dio vivere è più facile. Quando avrete fatto un'esperienza che vi aiuta a comprendere le cose, forse per voi diventerà una necessità raccogliervi al mattino e concentrarvi e pregare. Una preghiera profonda non deve essere per forza lunga. Circa 5-7 minuti di preghiera interiore e concentrata possono già instaurare il collegamento con la forza interiore. Non pregate recitando preghiere imparate, ma lasciate fluire la preghiera. Ciò significa lasciate che siano i vostri sentimenti o rispettivamente il vostro animo a pregare. Con il tempo vi meraviglierete di voi stessi, di tutto ciò che esprimete a Dio e quello che dite, analizzatelo. Ciò che corrisponde alla volontà di Dio lo apprendiamo nei 10 comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Se volete, mettete in pratica questa vostra esperienza nella vita quotidiana e vi accorgerete che con Dio le cose vanno meglio di volta in volta. In tutto ciò che vi capita e che dovete affrontare, ricordatevi: nessuno è mai nato maestro. Esercitatevi, fate esercizio per raggiungere calma e concentrazione e, se volete, esercitatevi nella preghiera. Farete l'esperienza che siete sostenuti dalla forza interiore, poiché in ognuno di noi c'è la fonte di vita vivente che zampilla incessantemente, È la fonte che in Occidente chiamiamo Dio, o forza onnipotente, o spirito universale, o anche intelligenza eterna, o vita universale. La chiave per la fonte interiore, per la luce interiore in noi, è sempre costituita dal rimettere continuamente in ordine i nostri sentimenti e i nostri pensieri, per diventare più tranquilli e più riflessivi. Chi ha raggiunto una certa calma analizzerà con una certa sovranità e con un certo distacco dalle cose il suo lavoro quotidiano, la sua giornata, e poi affronterà i compiti che gli vengono dati concentrandosi in modo totale. Con Dio le cose vanno molto meglio. Se volete, mettete ordine nel flusso dei vostri colloqui, in ciò che dite. Imparate a richiamare o a esprimere solo cose essenziali. Ciò fa risparmiare energia e tempo. Riflettete su ciò che volete dire. Attingete alla fonte di vita che non si esaurisce mai. E così riuscirete ad affrontare meglio alcuni colloqui e alcune situazioni con sovranità. Ricordatevi che le parole inutili e gli atteggiamenti inutili apportano un indebolimento. Imparate ad affrontare con totale concentrazione e con calma le cose che la giornata vi porta. E alla sera riconoscerete che a livello energetico non vi sentite esauriti. Avete più forza perché siete riusciti a compiere il vostro lavoro quotidiano con un certo distacco e in modo concentrato. E forse direte con riconoscimento: con Dio riesco a fare alcune cose più facilmente, poiché chi ha trovato se stesso fa anche l'esperienza che con Dio vivere è più facile.
0: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, abbiamo sperimentato un momento di interiorizzazione in cui ogni parola era preziosa. Possiamo provare a mettere in pratica nella vita quotidiana le parole, gli aiuti che abbiamo sentito importanti per noi, sia l'esercizio del silenzio e della calma, la preghiera profonda o come possiamo giungere a noi stessi. E dal momento che nessuno nasce maestro, per noi tutti è importante perseverare, perché è solo esercitandosi che si diventa maestri. Ne trarremo come beneficio l'esperienza che con Dio vivere è più facile. E questo lo auguriamo a voi, a tutti noi di cuore. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto per la prossima trasmissione della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero. Con Dio vivere è più facile. Arrivederci e un saluto in Dio a tutti.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile e ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati.

0: o sto a servirci.
1: Noch sind wir
0: Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare.
1: Bereiten wir seinem Licht,
0: prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione.
1: Wie oft sagen wir,
0: quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole.
1: Denken und reden auch wir so ähnlich?
0: Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo? Ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione non ho niente contro il mio prossimo? O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto respingendo così i raggi che portano aiuto

e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino? E che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente. E con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
0: Von unseren Gedanken
1: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus
1: Gottesgeist. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende.
1: Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie lassen
1: e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und
1: ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno,
0: jede Stunde,
1: ogni ora,
0: jede Minute,
1: ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole.
0: Es wäre von Vorteil.
1: Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
1: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla.
0: Die Hilfe.
1: L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi è accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando, trascorsi i giorni della festa, ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa,

0: percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
1: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
1: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio

0: è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello Spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi medesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazareth, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
1: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. A senso dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose. E imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni e mentre attraversava questi paesi fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione, per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura. E i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava, e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra che verranno resi inaccessibili affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

0: Cari amici, benvenuti alla seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica, nell'era messianica e sofianica. Vi salutiamo cordialmente con un saluto in Dio. La via interiore è una perla cosmica che ci viene data dal regno di Dio tramite la parola profetica, donata al fine di purificare la nostra anima e poter così fare ritorno nel regno di Dio, nella nostra eterna patria. Patria che possiamo raggiungere tramite l'autoconoscenza, riconoscendo e sistemando i nostri peccati, le nostre debolezze, e realizzando passo per passo le leggi divine nella nostra vita quotidiana. Cari amici, la via interiore è la via della libertà interiore. È la via che ci porta a ridivenire i consapevoli figli di Dio, fratelli e sorelle che fanno splendere sempre di più nel proprio cuore la fiamma dell'amore per Dio e dell'amore per il prossimo, la luce del Cristo Dio che è in noi. È iniziata una nuova era, l'era messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, della purezza, dell'amore e della sapienza. La via interiore ci accompagna in quest'era, che è la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca, coloro che aspirano ad una cultura più elevata e ad un'umanità pacifica. Il cherubino della sapienza divina, il principe della legge davanti al trono di Dio, che sulla terra possiamo chiamare semplicemente fratello Emanuele, rivela e insegna la via interiore per mandato del Cristo Dio, tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Le rivelazioni divine di fratello Emanuele e le istruzioni date da Gabriele sono state messe per iscritto e raccolte nel libro dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica, dal quale leggeremo in questa serie di trasmissioni. Leggeremo infatti insieme i compiti della via interiore che riceviamo nelle lezioni spirituali. Leggeremo le indicazioni e gli esercizi, i tanti aiuti e le istruzioni per procedere bene sulla via interiore. Elena, Elisabetta ed io mi chiamo Lisa, quali allieve tra gli allievi, vi invitiamo di cuore a percorrere questa via insieme a noi, se lo desiderate. Su questa via vale il principio, uno impara dall'altro. Se avete quindi delle domande, potete scrivere all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione durante la trasmissione. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvele.
1: In questa seconda trasmissione continuiamo ora con l'istruzione sulla via interiore, con le parole di Gabriele. Caro fratello, cara sorella, la via interiore verso la coscienza cosmica è un dono di Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore. Possiamo accettare il suo dono con gratitudine. Tuttavia, non siamo costretti, ma totalmente liberi di accettarlo. Ti preghiamo di ricordare sempre, così ci ha detto Gabriele, che ognuno di noi ha il libero arbitrio. Nessuno è obbligato a credere a ciò che viene rivelato o a percorrere la via interiore. Ciò che Dio, nostro Signore in Cristo, nostro Redentore, ci offre nella sua opera del Cristo Dio, ossia la sua parola e la via, è assolutamente libero. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ognuno è libero di percorrere la via interiore o di lasciarla. Dio ha dato ad ognuno il libero arbitrio e noi lo rispettiamo. Tuttavia ti preghiamo, se ti incammini sulla via interiore, fallo di tutto cuore. Non percorrere contemporaneamente altre vie spirituali. Deciditi, o per questa via o per un'altra. Sei libero di scegliere. Ti preghiamo però di scegliere e di deciderti, in modo che tu non abbia a incorrere in difficoltà nel corso del tuo cammino spirituale. Se vogliamo percorrere due vie, prima o poi esse si incroceranno. Ogni volta che si incroceranno, avrai personalmente delle difficoltà. O ti stancherai, dato che è molto più difficile percorrere due vie anziché una. Oppure comincerai a vacillare nella tua fede e a dubitare e a chiederti quale sia la via giusta. Il motivo è che non hai percorso interiormente, in modo giusto, nessuna delle due vie. Perciò ti preghiamo di esaminarti e di riflettere, chiedendoti quale via desideri percorrere. Se percorri la via interiore in modo coscienzioso, con buon senso e con la giusta determinazione, proverai gioia nel percorrere il sentiero interiore.
2: Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. La luce di Dio si irradia verso di noi dall'eterno essere e ci dona pace e armonia. Ci è dato di percepire l'amore del nostro eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. L'amore, la luce, la nostra patria vorrebbero guidarci sempre meglio. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, uno dei sette angeli tutori della legge, ci accompagna su questo sentiero dell'amore. Consideriamo questa lezione nello spirito come un'ora di pace, nel sentimento sublime che Dio, la forza universale, è vicino a ognuno di noi, se desideriamo percorrere con sincerità e rettitudine il sentiero che conduce all'eterno amore. Cari amici all'ascolto, in queste parole che infondono speranza si trova ciò che Gabriele ha rivolto ai nostri cuori nell'introduzione alla via interiore, dicendoci che la fiamma dello Spirito Santo splende vicino al nostro cuore. Gabriele ci ha ricordato anche la parabola delle vergini. Soltanto alcune di loro avevano l'olio nelle lampade con cui attendevano lo sposo, il Cristo. Noi vogliamo accendere la luce in noi e alimentarla con l'olio dell'amore per Dio e per il prossimo, percorrendo la via interiore verso la coscienza cosmica. Fratello Emanuele ci rivelò quanto segue, su cui riflettere, all'inizio della via interiore verso la coscienza cosmica. Molti di voi valutano se il sentiero dell'amore che conduce a Dio sia quello giusto, se sono già sufficientemente preparati per percorrere la via interiore e si assolvono i presupposti necessari. Amici, ogni anima è chiamata tramite la redenzione del Cristo. Sono invece eletti le anime e gli uomini che orientano consapevolmente e seriamente la propria vita su Dio, la fonte interiore, realizzando le sacre leggi. L'allievo che percorre il sentiero dell'amore consapevolmente e con determinazione, senza fanatismo, sarà un eletto. Cara sorella, caro fratello, esaminati quindi, chiedendoti se sei disposto ad attraversare gli alti e i bassi del tuo ego umano e ad analizzarli, in modo da maturare verso la meta divina tramite l'autoconoscenza e la realizzazione. Il sentiero dell'amore è il cammino interiore verso il regno interiore. L'amore è la fonte suprema dell'universo. Gabriele ci spiegò in merito. L'amore di Dio è molto vicino a ognuno di noi. È la forza incorruttibile della nostra anima. Sulla via interiore possiamo riattivare questa forza, avvicinandoci così alla nostra eterna patria dalla quale un tempo siamo provenuti. Quanto più superiamo il nostro ego umano, tanto più viene potenziata la forza dell'amore in noi e tanto più diveniamo radiosi, luminosi e altruisti. In questo modo giungiamo alla patria interiore, alla pace, all'amore che questo mondo non è in grado di darci. Cari fratelli e care sorelle, possiamo quindi chiederci che cosa ci spinge a percorrere la via interiore che conduce al regno di Dio. Perché vogliamo abbandonare i nostri lati umani per giungere alla spiritualità.
1: La nostra anima presagisce la vita cosmica. Si è risvegliata e sente di non appartenere a questo mondo. Sente sempre più il profondo desiderio della sua vera patria, del proprio paese d'origine. Anela alla purezza e alla pace che esistono solo in un altro mondo, nell'essere assoluto. Se l'anima non avesse percepito il richiamo dell'infinito e se non fossimo animati dall'unico desiderio di liberarci dal nostro ego, dalla nostra bassa indole, non percorreremmo la via interiore. Continueremmo ad essere persone interiormente assopite nel tumulto e nel frastuono di questo mondo. Tuttavia, l'anima imprigionata, impigliata nell'ego umano, ha percepito il richiamo di Dio. L'essere umano, il nostro involucro esteriore, ha sentito e ha presagito il richiamo dell'Onnipotente e si è lasciato guidare dalla forza interiore dell'anima. Guidato dall'amore interiore, da questo impulso di risveglio e di richiamo dell'anima, l'uomo ha quindi iniziato a cercare. L'anima ridestata, colma del profondo anelito interiore di ritornare nuovamente alle origini, ha toccato l'involucro umano. Questo ha cominciato a cercare, trovando il fine, il bene spirituale che cercava e che cerca, passando spesso attraverso molte vie traverse. Gabriele ci dà le seguenti parole che ci accompagnano sulla via. Abbiamo il compito di sviluppare l'amore interiore, altruistico, l'amore di Dio. Questo richiede spirito di sacrificio eroico da parte nostra. Dobbiamo combattere con la nostra bassa indole per poter alla fine vincere noi stessi. Tuttavia, il Cristo vince con noi e in noi. Egli ci dona la sua luce, la sua pace ed il suo amore. Dio inviò suo Figlio per ricondurci al suo cuore, al cuore di Dio, nostro Padre, che desidera riaverci nuovamente presso di sé, nella luce della verità, quale sue immagini consapevoli.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Lungo il cammino interiore dobbiamo riconoscere gli ostacoli che noi stessi ci siamo creati e superarli con la forza dell'amore. Dobbiamo riconoscerli per non ricadere più negli stessi errori e nelle stesse debolezze e per non commettere sempre le stesse colpe. Perciò, lungo il cammino interiore, incontreremo i ben noti alti e bassi che dobbiamo sperimentare e superare per giungere alla stabilità, all'armonia costante in Dio. Sulla via interiore faremo parecchie esperienze. A volte procederemo con determinazione, a volte avremo un periodo di ristagno. Ciò avviene se continuiamo a pensare al nostro passato, se rimuginiamo a lungo su avvenimenti e fatti accaduti, se non perdoniamo il nostro prossimo o non riusciamo a chiedergli perdono. Sperimenteremo inoltre che dobbiamo continuamente risvegliare l'amore per l'Eterno. Infatti, ricadiamo ripetutamente nell'indolenza, permettendo ai nostri sensi di annebbiare il nostro animo. Tuttavia, chi si rialza ogni volta e percorre il sentiero interiore con spirito di sacrificio, otterrà la vittoria. Sulla via interiore che porta all'esperienza divina attraverso l'autoconoscenza, dovremo purtroppo riconoscere che passiamo la maggior parte del tempo ad occuparci del nostro basso ego, del nostro mio e tuo. Questo è mio e questo è tuo. Io sono il prossimo di me stesso. Tuttavia, chi percorre seriamente la via interiore ed è riconoscente ogni giorno per l'autoconoscenza, e per la forza che riceve per realizzare le sacre leggi, sperimenterà che Dio lo chiama in ogni attimo. Quindi superare se stessi e rialzarsi ogni volta per ricominciare in modo nuovo richiede veramente uno spirito di sacrificio eroico. La domanda è: cosa significa spirito di sacrificio eroico?
2: Gabriele ci spiega quanto segue in merito. L'uomo deve combattere ogni giorno e ogni ora contro se stesso. Soltanto con spirito di sacrificio e determinazione potremo sconfiggere il nostro basso ego. Solo così l'anima e l'uomo si avvicinano all'amore del Padre. Solo sacrificando le nostre tendenze e i nostri vizi umani, la nostra anima ridiverrà l'immagine di nostro Padre. Spirito di sacrificio eroico significa anche che devi avere il coraggio di riconoscere te stesso. Abbi coraggio e impugna la spada dell'amore altruistico. Mozza le molteplici teste dal corpo del serpente, l'egoismo, l'egocentrismo, l'invidia, l'odio, le passioni e i vizi. Tuttavia, dovremmo riprometterci di non mortificare il nostro corpo, ma di superare i lati umani poco alla volta, passo per passo. Se non ci mortifichiamo, se non rinunciamo a tutto dall'oggi al domani, vivendo di continue rinunce, progrediremo sul sentiero interiore. Se invece ci mortifichiamo, se facciamo improvvisamente grandi rinunce, finiremo per stancarci di questo cammino ed entreremo in una fase di stasi o abbandoneremo addirittura la via. La trasformazione dall'infimo al sublime per giungere all'assoluto deve avvenire gradualmente. Molti credono che per percorrere la via interiore sia necessario rinunciare alle cose esteriori dall'oggi al domani. Ritengono di non dover più mangiare determinati cibi e di dover eliminare questo e quello. Ciò vale anche per le attività professionali. No, non è così. Le cose esteriori si trasformano attraverso l'interiore. La premessa necessaria per percorrere la via interiore è di fare innanzitutto ordine nei nostri pensieri, di frenare la nostra lingua e di dominare gradualmente i nostri sensi. A che serve atteggiarsi esteriormente in modo integro e negarsi una cosa o l'altra se poi questa rinuncia diventa un tormento? Iniziamo quindi facendo ordine nei nostri pensieri. Se nobilitiamo il nostro modo di pensare, molte cose cambieranno quasi automaticamente anche nell'esteriore.
1: Cari amici all'ascolto, nella trasmissione introduttiva alla via interiore, Gabriele ci ha spiegato che il primo passo verso la coscienza cosmica sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo è il grado dell'ordine, dicendo: facciamo ordine nei nostri pensieri, chiediamo perdono e perdoniamo e non ripeteremo più gli errori che abbiamo riconosciuto. Questo significa vivere nel presente, Dio in noi. Nel libro della via interiore, Gabriele ci dà altre indicazioni preziose in merito. La massima del primo grado che porta alla perfezione è: fai ordine nella tua vita. Metti ordine nei tuoi pensieri, nelle tue parole e nelle tue opere. Per rafforzarci sul grado dell'ordine divino, occorrono disciplina e orientamento. Ci eserciteremo nella retta disciplina solo se nutriamo un profondo amore per Dio, se amiamo Dio, nostro Padre, più dei piaceri di questo mondo e anche più del nostro passato, che si ripresenta in continuazione nel presente, occupando i nostri pensieri. Sulla via interiore è importante sapere chiaramente ciò che si vuole, ossia, se vogliamo superare il nostro passato, che spesso rappresenta un grande ostacolo sulla via verso la perfezione. Se abbiamo fatto ampiamente ordine nel nostro passato e ci sforziamo di vivere nel presente, comprenderemo anche le lezioni e i compiti che provengono dallo spirito dell'amore e li realizzeremo con gioia.
2: Cari amici, nel libro contenente le istruzioni della via interiore che conduce alla coscienza cosmica, leggiamo altri aiuti di grande importanza. Gabriele ci fa presente quanto segue. per ottenere un certo orientamento sui primi gradi verso la perfezione, è necessario riprendere se stessi in continuazione, dato che l'uomo si lascia facilmente trascinare all'esterno. I suoi sensi si perdono rapidamente nel mondo ed è poi molto difficile interiorizzarsi di nuovo. Per questo motivo, fratello Emanuele, la nostra guida spirituale, ci ha dato la preghiera dell'anima che facciamo 3 volte al giorno. Essa ci aiuta a richiamare e riprendere continuamente i nostri sensi che sono abituati a vivere nel mondo. Grazie alla preghiera dell'anima conseguiamo un orientamento sempre più profondo verso l'interiore e man mano che procediamo sulla via impariamo a vivere interiorizzati. Per eseguire la preghiera dell'anima 3 volte al giorno occorrono retta disciplina e amore per l'Eterno. Cari amici, la preghiera dell'anima di cui abbiamo appena parlato verrà spiegata in modo dettagliato in una delle prossime trasmissioni. Prima ascoltiamo alcune indicazioni di fondamentale importanza che fratello Emanuele ci prega di prenderci a cuore. Senza l'amore per Dio, nostro Padre, non vi è una retta disciplina e senza l'amore e la disciplina non c'è neppure la via. Chi ritiene di poter percorrere la via senza amore per Dio e per il prossimo e senza retta disciplina fallirà lungo il cammino interiore. Innumerevoli pericoli sono in agguato per coloro che percorrono la via interiore solo per curiosità e che non nutrono il giusto amore per il divino. Chi si impegna ogni giorno a sacrificare il proprio ego, rimettendo di volta in volta la propria bassa indole al Cristo e lasciandola nella sua luce, percepirà dentro di sé la corrente dell'amore divino e anche l'aiuto che gli viene dato lungo il cammino interiore.
0: Cari amici, possiamo essere certi di non essere soli sulla nostra via, poiché, come ci ha detto Gabriele, Dio, la forza universale, è vicino a tutti coloro che desiderano percorrere in modo sincero il sentiero che conduce all'amore eterno. In conclusione, desideriamo ripetere le parole che Gabriele ha rivolto al nostro cuore nell'introduzione alla via interiore. Cari fratelli, care sorelle, noi non abbiamo timore, poiché l'unico universale in noi, in Cristo, suo Figlio, è presente. Il nostro appello, non abbiate timore, va su tutta la terra. Dio è amore onnipresente, Dio in noi. L'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del Giglio, è la via interiore dell'amore per Dio e dell'amore per il prossimo. Dio in noi. Noi stessi siamo pronti e facciamo risorgere insieme la luce interiore. Dio in noi. Dio è amore onnipresente. Volete percorrere anche voi questa via? Con queste parole di Gabriele ci congediamo da voi, augurandovi tanta forza e di fare buone esperienze. Se avete domande, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica. Nel frattempo, vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita. Oggi parliamo della terza forza basilare, la sapienza divina, per una vita più elevata. In studio sono presenti alcuni cristiani delle origini, seguaci del Cristo, per partecipare a questo colloquio e tra loro anche Gabriele, che Dio l'Eterno definisce la sua profetessa e messaggera. Molte persone riflettono sull'epoca odierna con le sue conseguenze catastrofiche e percepiscono sempre più che non può continuare così e che una svolta dei tempi non è più evitabile. Così alcuni riflettono e si chiedono se quello che si sta profilando comporta forse la fine dell'umanità, oppure se non dovremmo prepararci di più per una nuova epoca con una coscienza più elevata, quindi con valori più elevati. È certo che le condizioni di vita su questa terra stanno cambiando. All'umanità sta venendo incontro qualcosa di cui anni fa si sentiva parlare soltanto di tanto in tanto, ad esempio nel libro La primavera muta di Rachel Carson. Già molti anni fa alcuni scienziati conosciuti misero in guardia di fronte agli sviluppi minacciosi, affermando che non si poteva più andare avanti così. Presentarono insistentemente all'umanità la necessità di ravvedersi per quanto riguarda ad esempio lo sfruttamento del pianeta Terra e il saccheggio delle risorse. Si parlò sulla molteplicità delle diverse sostanze dannose che inquinano e appestano l'atmosfera. Gli scienziati misero in guardia anche di fronte a malattie per le quali i medici non sarebbero più stati in grado di trovare le cause e di conseguenza non avrebbero più potuto fronteggiare. Preannunciarono pestilenze ed epidemie di diverso tipo, quindi l'umanità è stata informata di ciò che era in atto minuziosamente e a livello pubblico.
1: Lo Spirito di Dio non tacque a riguardo. Lo Spirito del Cristo, 25-30 anni fa, in numerose rivelazioni, ammonì l'umanità attraverso la parola profetica di Gabriele e la mise in guardia davanti a ciò che le sarebbe venuto incontro se avesse continuato così. Lo Spirito del Cristo Dio rivelò in merito ai segni dei tempi ciò che si sarebbe profilato se l'umanità non si fosse ravveduta in tutte le cose. Circa 25-30 anni fa, attraverso la parola profetica, il possente spirito spiegò esattamente in parola e scritti quello che sta accadendo ora nella nostra epoca e che conferma anche la scienza moderna. Oggi si parla di cambiamenti climatici, tuttavia l'umanità aveva e ha ancora orecchie sorde, così come ai tempi di Pompei. Con una velocità distruttrice segnata dalla pazzia,

0: Lo Spirito di Dio, dall'eterno regno della pace, dell'amore e dell'unità, risplende in questo mondo che diviene sempre più buio. Egli chiama quegli uomini che cercano veramente e che si lasciano anche trovare, che sono per una nuova epoca, per un'era con valori e una coscienza più elevata. Dal regno di Dio, il coregnante dei cieli, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che un tempo fu Gesù di Nazaret, irradia il suo messaggio in questo mondo e dà indicazioni ed aiuti per una nuova epoca. E chi è pronto ad imparare e aggiungere ad una coscienza più elevata, a valori più elevati per la nuova epoca, afferra la mano che salva, la mano di Gesù, il Cristo. L'intelletto, così considerato oggigiorno, il sapere che viene solo letto e studiato, alla lunga non hanno più valore, poiché sempre di più viene richiesta la vera sapienza, che proviene dall'interiore, dalla fonte eterna, da Dio, l'amore e la sapienza. Sempre più persone comprendono che deve avvenire una trasformazione nell'orientamento della propria vita personale, dato che il cappio intorno al collo di molti diviene sempre più stretto. E perché? Perché è stata annunciata la nuova epoca per una coscienza più elevata.
1: È auspicabile che sempre più persone analizzino se stesse per riconoscere il loro clima personale del momento, il loro attuale modo di percepire, pensare, parlare ed agire. In questo modo è possibile cambiare il negativo, nella coscienza di una trasformazione personale verso il positivo, verso un vero guadagno per la vita, per una nuova epoca che accoglie soltanto coloro che a livello fisico e spirituale vibrano in modo più elevato. Lo sviluppo vero di un decoro, un'educazione corretta, una morale colta, un'etica più elevata e uno stile in tutto il comportamento generale, ovunque ci si trovi, è contenuto nella via verso la coscienza più elevata per la nuova epoca.
0: Se sentiamo e leggiamo come si comporta l'uomo dell'epoca odierna nei confronti del suo prossimo, nei confronti della natura e del mondo animale, come sono caduti in basso il decoro e l'educazione, allora si può parlare di una catastrofe climatica umana. E in fondo da ciò che è l'oggi si sviluppa poi il domani. L'uomo odierno, nell'era dell'egocentrismo, dell'egoismo, non conosce più l'altro, il suo prossimo. L'altro in genere gli è di intralcio quando si tratta dei suoi aspetti personali. E se l'altro addirittura non si tira indietro lasciando libero campo all'egoista, allora si scovano trucchi egocentrici per rendere innocua la persona spiacevole.
2: Chi non si ribella contro l'ingiustizia e il riciclo dei soldi può comunicare solo con persone che la pensano nello stesso modo. Persone che si oppongono alla corruzione e al predicato dei ricchi vengono più o meno escluse dall'accesso di un modo di pensare comunque vuoto. I ricchi, in fondo, rincorrono un unico obiettivo: escludere tutti coloro che si ribellano, così come le persone del ceto medio che ancora pensano e, se possibile, decimare lo standard di vita di coloro che non accettano tutto tacendo.
0: La società odierna si struttura sempre più in ricchi e poveri. Qualcuno si chiede, ma è stato voluto così? Si potrebbe dire sì, si è voluto così. Se si osservano le attività e gli intrighi degli uomini di potere, il cui unico scopo è accrescere i propri beni, il proprio denaro. Le persone del cosiddetto ceto medio di tanto in tanto parlano chiaro e tondo per denunciare anche multinazionali e banche che assottigliano senza scrupoli gli stipendi

0: le persone, gettando le persone stesse nella povertà in modo spregiudicato. La spazzola dell'intolleranza, dell'avidità e dell'esclusione è più che mai attiva e perde già le sue setole quando i ricchi, che come risaputo divengono sempre più ricchi, escludono sempre più coloro che denunciano l'avidità generale, il clima globale deprecabile. A loro appartengono anche molti del ceto medio. Pensiamo alle persone che qui e là si ribellano, in parte è già stata tappata loro la bocca, o sono finiti in un circolo caritatevole che viene chiamato ufficio di disoccupazione e ricevono l'assegno di disoccupazione. E come ci si può ancora ribellare in una tale situazione? Si è contenti se questa mancia dell'assistenza pubblica è sufficiente per le necessità minime della propria vita?
1: Für das Lebensnotwendige reicht.
2: Manch ein klarsichtiger wird fragen,
3: qualche persona che ci vede chiaro si chiederà: se si osserva criticamente la situazione attuale, dove ci porterà? I ricchi divengono sempre più ricchi, i poveri divengono sempre più poveri. Questo treno non sta forse finendo dritto nella schiavitù in cui ci si può guadagnare solo un pezzo di pane, l'elemosina dal tavolo dei ricchi, inchinandosi come schiavi? Guardiamo una volta in modo realistico le condizioni e gli sviluppi della nostra società. Dappertutto all'orizzonte calamità minacciose. A questo si aggiungono il cambiamento climatico che si rivela come una catastrofe climatica senza confini. E a cosa porterà ancora tutto ciò? E chi è ancora più disperato potrebbe arrivare a pensare che forse il cambiamento climatico porterà ad una fine inattesa di questo scenario spettrale. Chissà.
0: Sì, chissà, chi lo può sapere. Ma una cosa è certa, ossia che molti in questo scenario portano con sé il loro ego incoronato con splendore e gloria. Ed è giunto il tempo di dire basta a queste false corone subdole e perfide dell'egocentrismo che ancora molti indossano nell'epoca attuale. Osserviamo tutto un po' più da vicino. Ed ora, per tornare al nostro tema, alla terza forza basilare, la sapienza di Dio, si pone la domanda: che cos'è in fondo il nostro ego? L'ego in fondo è io, sempre soltanto io, tutto per me. In fondo non è altro che la dichiarazione di guerra a Dio, colui che è il genio unico universale. L'io sono in eterno. Molti esseri divini si sono allontanati, cadendo dal regno di Dio, perché hanno creduto di dover migliorare la creazione di Dio. Non erano diversi da come si comporta oggi l'umanità, che è dell'opinione di saperla meglio di Dio, il creatore dell'universo. E diamo uno sguardo indietro. Dove è andata a finire questa saccenteria, questo saperla meglio? È finita in periodi di tempo inimmaginabili in cui si sono sviluppate energie divine e scisse che si sono trasformate a livelli più bassi, energie raddensate che definiamo materia. I ritmi e i cicli di questa scissione dal regno di Dio hanno dato vita a corpi umani nei quali i saccenti si sono ripetutamente incarnati per continuare a lottare contro Dio.
3: La lotta contro Dio la si definisce anche demoniaca o satanica. Essa ha avuto origine dal principio. La so meglio io. E così coloro che la sapevano sempre meglio hanno perso la sapienza di Dio e anche l'etica e la morale elevata che viene riassunta nei cinque principi che sono decoro, buone maniere, etica, morale e stile. Ciò che distingue il satanico è la corona della saccenteria ed è ciò che viene appreso con gli studi in merito a ciò che si potrebbe fare meglio, ad esempio con tanti discorsi forbiti e modi di comportarsi, per saltare sul carro della parata dell'egocentrismo, che è puro sapere dell'ego. coloro che sono seduti dentro a questo carro, per via del loro sapere appreso e studiato, costituiscono già ora il freno, dal momento che questa società corrotta conduce la Terra al collasso.
4: E come descrivere al meglio questo convoglio di pesi del sapere egocentrico se non con un'immagine tratta dalla natura? Conosciamo tutti i cambiamenti, per esempio provocati da un cosiddetto innesto di un albero di mele o di ciliegie. Le radici dell'albero sono natura pura. L'albero porta frutti che corrispondono alla natura. Essi sono a disposizione degli uomini e degli animali. E cosa fa l'uomo? Innesta sul tronco, o meglio sulla chioma dell'albero, il suo sapere, tra virgolette, in modo che l'albero produca ciò che l'uomo vuole e che sembra essere apparentemente più buono e più bello. Se il tutto è più sano, non se lo chiede. Egli vede solo i vantaggi per sé. Non devono venire a mancare né lode né approvazione. Egli in fondo ha creato e dall'altra parte ha sfruttato al massimo la natura, in base al motto che dice «tutto deve essere migliorato». È spinto dal voler ottenere la sua lode e il riconoscimento per lo spirito dell'ego, che vuole sempre saperla meglio.
3: In questo modo viene rovinata la genuinità della natura e l'uomo si comporta in modo altrettanto brutale anche con gli animali. Egli, l'egomane, la sa meglio su tutto. Come ai tempi dell'inizio della caduta, l'egomane della caduta di allora voleva fare tutto meglio di Dio. Così anche oggi la sa sempre meglio del buon Dio. Ancora oggi l'egomane crede di dover migliorare la creazione di Dio. E in modo corrispettivamente irresponsabile si comporta con le fonti di acqua, con i boschi e con i campi, che in seguito ai fertilizzanti chimici e ai pesticidi spruzzati non possono più respirare. Tutto il suo sapere non fa altro che distruggere l'atmosfera e molto di più. Questo è il clima diabolico che viene definito semplicemente cambiamento climatico.
0: Vediamo che il clima è talmente appestato dall'uomo, dal diabolico, che deve venir portato un cambiamento. E chi si ripropone il cambiamento dell'atmosfera umana? La Terra, con la sua atmosfera appestata, collegata agli elementi, poiché, come disse Gesù di Nazaret, non passa nessun cammello da una cruna di un ago e nessun ricco arriva in cielo, quindi ai ricchi, agli egoisti cosiddetti sapienti, non rimarrà altro che lasciarsi cambiare dal cambiamento climatico, eventualmente anche dopo la loro morte terrena. Prima o poi, ognuno dovrà riconoscere ciò che Gesù insegnò un tempo. Troviamo le parole nel suo discorso della montagna che dicono: fai tu per prima all'altro quello che vorresti venga fatto a te. Oppure, detto in un altro modo, non fare agli altri ciò che non vorresti che venga fatto a te. Zitat Ende.
4: Sentiamo continuamente parlare del discorso della montagna. Perché? Perché il discorso della montagna è la vita centrale e la via che conduce a Dio, nostro Padre. Chi comprende nel profondo il discorso della montagna di Gesù e compie i passi del suo insegnamento, sperimenta poco a poco che il regno di Dio dimora in lui quale essenza e forza, come sapienza e amore. E chi porta alla luce il regno di Dio nel profondo della propria anima, come il tesoro unico, raggiunge la sapienza interiore, la vera sapienza, che è radicata
5: soltanto in Dio. Sapienza in Dio significa trovare le radici divine nel proprio interiore. Gesù, il Cristo, lo Spirito in ogni uomo, aiuta ognuno di noi a trovare il proprio vero essere. Sempre più persone si chiedono: da dove vengo io e dove vado? Possiamo trovare le radici spirituali nel discorso della montagna di Gesù. Ognuno di noi può vivere passo per passo secondo la legge sublime del discorso della montagna. Se comprendiamo nel profondo il discorso della montagna, ognuno di noi lo può vivere. Ogni uomo è in grado di imparare se vuole farlo. Le radici della vita, le radici di base del nostro vero essere, ossia da dove veniamo e dove stiamo andando, ci vengono indicate nel discorso della montagna di Gesù. Le radici spirituali sono la nostra vera patria eterna e per questo noi siamo viandanti e siamo in cammino fino a che ci immergiamo nell'oceano eterno, dove ci sono le radici eterne della vita. Ciò che l'uomo e l'anima dovrebbero quindi dischiudere di nuovo sono le radici, la legge dei cieli, che è costituita da sette forze basilari, che noi chiamiamo ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, ossia bontà, amore, misericordia, ovvero mitezza.
0: Nelle trasmissioni precedenti della serie della scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, abbiamo parlato ed imparato molto sull'ordine di Dio e sulla sua volontà. Abbiamo appreso come possiamo fare ordine nella nostra vita e che cosa significa per noi la volontà. Per esempio che di fronte alla nostra volontà dell'ego, che sempre vuole, che vuole soltanto, poniamo in domanda la volontà di Dio. Per esempio sì, ma che cosa vuole Dio? Ci siamo già impegnati ad analizzare, ad esempio, che cosa è il disordine dei nostri pensieri? Il perché la nostra volontà ci rende la vita così difficile e perché a volte vogliamo imporre la nostra volontà al nostro prossimo. In tal caso, il nostro sistema nervoso è simile ad un proiettore che fa luce dappertutto per venire a sapere tutto, tuttavia non illumina se stesso. Non chiede che cosa c'è in fondo alla base del nostro volere. Chi ha illuminato di più le forze di coscienza dell'ordine e della volontà, che sono le forze basilari di vita per la vera vita, ha trovato la chiave per il riconoscimento, per illuminare il suo ulteriore modo di pensare, di parlare e di comportarsi.
6: Der Wanderer auf dem Weg.
0: Il viandante sulla via verso la meta più elevata, verso le radici della vita, ha anche imparato che quando subentra un problema si deve porre un termine per superare questo problema. Gesù nel discorso della montagna ci insegnò l'azione. Egli disse: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è una persona saggia. Quindi l'azione nel discorso della montagna costituisce la via verso la vita. Chi è divenuto una persona d'azione spirituale supererà le difficoltà e i problemi insorti nel termine di tempo che egli stesso si è posto. e molto presto riconoscerà di possedere la forza di fare altri passi dell'ordine e della volontà per avvicinarsi al prossimo passo che conduce alla sapienza divina, alla conformazione delle radici dell'essere.
3: Sul nostro cammino dall'ordine alla volontà abbiamo fatto alcune esperienze anche con la preghiera dell'anima, che ci permettono sempre di più di immergerci nel nostro vero essere, nel profondo della nostra anima. Diveniamo coscienti che non ogni giorno porta la stessa forza spirituale dell'orientamento sull'essere più interiore. Impariamo anche ad analizzare le variazioni della giornata per comprendere fino a che punto ogni giorno è nostro maestro. Con il tempo comprendiamo anche che ciò che ci vuol dire oggi la giornata è qualcosa che va sistemato.
0: Sicuramente ci sono giornate in cui è difficile risolvere ciò che ci vuol dire la giornata. Tuttavia, care ascoltatrici, cari ascoltatori, non lasciatevi scoraggiare. Annotate ciò che oggi non siete riusciti a superare. La prossima giornata sarà eventualmente più luminosa e riuscirete meglio a superarlo. Ci sono anche giornate in cui facciamo fatica a fare la preghiera dell'anima e in fondo non ci è neanche facile pensare in modo positivo. Ma in base alla mia esperienza posso dire, non dobbiamo semplicemente arrenderci. Anche solo brevi pensieri di preghiera rivolti nell'interiore ci aiutano, poiché Dio è sempre tra noi. E se un giorno credete di non poter superare il negativo che vi si è mostrato, annotatelo. Domani eventualmente vi trovate in un'altra irradiazione e potete affrontare nuovamente il negativo con la forza della luce.
5: Comunque sia, impegnatevi al mattino per attenervi a fare una preghiera breve o lunga a seconda di com'è la giornata. Per quanto breve possa essere la vostra preghiera, e anche se per esempio non è profonda, tenetevi ugualmente forti alla vita interiore. E questo significa fedeltà a Dio. E in ultima analisi anche fedeltà a se stessi. Ogni uomo può essere paragonato a un computer che egli stesso ha programmato. O il computer uomo ha bisogno di un nuovo programma oppure deve essere corretto.
7: Bleiben Sie konsequent.
5: Restate coerenti e iniziate la vostra mattinata con una preghiera, proprio quando al mattino preferireste non farla. Voi stessi sapete che troviamo sempre tante giustificazioni. Il computer uomo tiene pronte molte cose nella propria memoria. E in genere si tratta di tantissime giustificazioni, ma esse non ci aiutano ad andare avanti. Ricordiamoci che già poche parole di preghiera possono essere di aiuto per prepararci alla giornata. Con il tempo, il programma che abbiamo immesso in noi e che è attivo ci ricorda e ci indica i contenuti della nostra preghiera del mattino. È così che ogni giorno porta aspetti di luce e di ombre. Se ci abituiamo ad esaminare entrambe, allora potremo comprendere quali motivazioni sono attive oggi dentro di noi. Imparate a mettervi sempre più in questione e così con il tempo imparerete a comprendere e a riconoscere voi stessi.
0: Cari amici all'ascolto, facciamo ora una breve pausa musicale per poter riflettere su quanto abbiamo ascoltato.

0: machen wir uns am Tag immer wieder mal bewusst.
1: Durante la giornata rendiamoci sempre coscienti che abbiamo in noi l'aiutante, l'indicatore universale, lo Spirito di Dio. C'è una soluzione per tutto, se analizziamo il nostro clima personale per comprendere a fondo i nostri comportamenti climatici. Dobbiamo imparare a comprendere il nostro prossimo. Tuttavia, lo possiamo fare soltanto se facciamo il primo passo, che dice: impara per prima a comprendere te stesso, a riconoscere te stesso. Chi sei tu? Il secondo passo dice: impariamo a comprendere meglio l'altro attraverso i nostri comportamenti errati. Ne consegue che svalutiamo sempre meno il nostro prossimo e ciò significa che l'altro, il nostro prossimo, acquista sempre più valore. Nel nostro campo visivo non ci sono più solo i suoi errori, ma il positivo che ogni uomo ha in sé, qualcuno al momento di più e qualcuno di meno. Non dovremmo affatto occuparci del suo modo di comportarsi errato, dei suoi aspetti negativi, ma noi stessi arrivare a pensare e agire in modo giusto. Impariamo quindi che nel profondo di ogni anima vive un essere che fa parte del regno di Dio, come ne facciamo parte anche noi. Se siamo consapevoli di questo, con il tempo riusciremo a comprendere e ad accettare meglio l'altro. Come abbiamo detto, non rinforzeremo i suoi errori, ossia i suoi peccati.
2: Dio è la sapienza universale in noi e per questo si tratta di dischiudere la vera sapienza che è in Dio ma anche in noi. E come? Si dice, analizzando ciò che abbiamo appreso con l'intelletto, raccogliendoci sulle parole elevate che ci insegnò Gesù con delle parole semplici. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. In senso figurato, questo significa che ciò che noi stessi possiamo fare, dovremmo anche farlo. In questo rientra l'essere attivi in modo giusto. Questo riguarda anche noi come lavoratori, come impiegati. Dovremmo quindi attenerci al nostro contratto di lavoro e adempierlo fedelmente.
3: Dio, il nostro eterno, è la legge eterna dell'amore. La vera sapienza è la legge universale ed eterna, che noi chiamiamo semplicemente Dio. In essa non c'è niente che acquisiamo con il sapere, non c'è nulla di imposto, non è intellettuale, ma è saggia. La vera sapienza è riservata, ma desta nei colloqui e anche in tutto ciò che vede o che le viene presentato. Richiama direttamente per nome le cose e le situazioni, perché vede nel profondo delle persone e dei loro colloqui, delle cose e delle situazioni. Ciò che dice e fa è ricolmo di amore, forza e sapienza. Non si mette in mostra, non aspira a riconoscimento nel mondo né ad essere lodata. È comprensiva e tollerante. La vera sapienza lascia il libero arbitrio a ognuno, ma chiarisce le cose quando si tratta di situazioni serie. Ha una parola secondo la volontà di Dio per ogni persona. Non parla molto, ma ciò che dice è competente, sostenuto dalla sapienza e dalla bontà. La vera sapienza conosce la giusta misura in ogni cosa, non pretende, ma aiuta e sostiene le persone affinché possano compiere ciò che porta loro pace, libertà, felicità interiore e benessere. Ciò avviene quando gli uomini adempiono passo per passo la legge universale che è la vita. L'uomo che è veramente saggio si attiene alla vita universale che viene descritta in modo dettagliato nel discorso della montagna di Gesù.
2: Il vero saggio si veste in modo pulito e ordinato. Qualsiasi forma di sfarzo o di lusso non fanno parte del suo stile e neanche farsi attribuire titoli onorifici di questo mondo. La sua vita è caratterizzata da buone maniere e dignità, si comporta in modo riservato, il suo comportamento etico è spiritualmente nobile in ogni senso. Non uccide intenzionalmente gli animali, né si ciba della loro carne. Il vero saggio apprezza e rispetta la natura e tutto ciò che il pianeta Terra dona a noi uomini. Il suo comportamento morale è sincero, coerente e fedele nei confronti di Dio e della sua parola. Il vero saggio si sente a casa presso Dio e risiede nel regno di Dio che è la sua vita interiore. È in veste umana tra i suoi simili, ma è orientato su Dio, l'Eterno, la legge della vita.
4: Per avvicinarsi alla vera sapienza, alla radice originaria nell'anima di ogni uomo, chi è seriamente alla ricerca dovrebbe chiedersi quali sono veramente le sue mete, ovvero se le sue mete sono umane, oppure se sente veramente il desiderio profondo di vivere in modo da compiacere a Dio. Se aspira quindi a valori più elevati che Gesù ci ha insegnato con le parole semplici, che desidero ora ripetere, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questo significa, in senso lato, che quello che siamo in grado di fare lo dovremmo anche fare noi stessi. Responsabilità significa rispettare l'altro, che è il nostro prossimo. Per chi è in cammino verso la radice originaria della propria anima, è determinante imparare a comprendere i suoi simili, a non pretendere troppo da loro e tantomeno a sfruttarli.
1: Ripetiamo ancora una volta, anche se qualcuno crede che l'intelletto possieda un elevato quoziente di intelligenza, prima o poi dovrà ravvedersi, soprattutto se osserva questo mondo guardandolo con chiarezza e senza pregiudizi. Riconoscerà così che chi si basa sul proprio intelletto, che ha acquisito con studi in università qualificate e ne è orgoglioso, è ancora ben lontano dall'essere saggio, anche se riesce a stupire molti ascoltatori con i suoi discorsi forbiti da esperto. La vera sapienza non si acquisisce con lo studio, nemmeno seguendo corsi di materie qualificate. La vera sapienza è la massima intelligenza che proviene dal regno di Dio, che può affiorare dal profondo della nostra anima se ci orientiamo sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth e agiamo di conseguenza. La vera sapienza è l'intelligenza del regno di Dio, è la legge universale dell'essere che è la radice originaria nel profondo di ogni anima e quindi di ogni uomo. Infatti Gesù disse: «Il regno di Dio è insito in voi».
2: Desideriamo descrivere ancora una volta, con altre parole, le caratteristiche della sapienza dell'Eterno Essere. La sapienza che scaturisce dal profondo dell'anima non si lascia ingannare. Essa vede nel profondo dei suoi simili, ascolta il suono della voce del prossimo e sa chi ha davanti a sé. Guarda come si muove l'uomo che manifesta in tal modo il proprio carattere. guarda il suo abbigliamento e riconosce l'egocentrismo. Guarda ciò che ha scritto l'uomo e sa chi desidera trarre in inganno gli altri con il proprio intelletto per mettersi in mostra. Guarda il mondo e sa chi lo ha reso così. Vede il singolo e sa in quale misura ha contribuito anche lui a fare in modo che il mondo sia com'è attualmente. La vera sapienza non ha bisogno di esaminarsi, poiché chi è veramente saggio ha imparato ad essere sincero con se stesso. Per questo è aperto anche nei confronti del suo prossimo, tollerante, sincero e onesto.
3: Chi desidera veramente dischiudere la sapienza interiore che proviene dal profondo dell'anima deve essere un allievo di se stesso ed esercitarsi giorno per giorno a divenire padrone di se stesso, ossia imparare a dominarsi in ogni situazione. Dominare se stesso non vuol dire tenere la bocca chiusa e nemmeno non esaudirsi più alcun desiderio. L'uomo in cammino verso la vera sapienza ha imparato a esaminare se stesso per elaborare ciò che non corrisponde alla volontà di Dio. La vera sapienza possiede valori interiori, non reprime nulla, non si mortifica, ma è aperta e chiara verso se stessa. Quindi, chi impara per avvicinarsi alla meta elevata deve sforzarsi giorno per giorno a imparare a dominare se stesso, per osservare con una certa distanza ciò che gli si presenta. Chi riesce a farlo sempre più si accorge ben presto che i suoi aspetti umani e il suo ego si allontanano da lui e ciò gli dà anche la possibilità di esaminare gli aspetti negativi ancora presenti in lui e di elaborarli con l'aiutante interiore che ognuno ha dentro di sé, che è il Cristo Dio.
2: Distaccarsi da se stessi significa anche mettere ordine nei propri pensieri e frenare così le proprie parole e controllare i sensi. Ciò vale anche per il lavoro quotidiano, ossia al posto di lavoro. Infatti, chi impara ad acquisire la vera sapienza si impegnerà ogni giorno ad essere presso il proprio lavoro con i suoi pensieri. Chi impara ne trae beneficio. Ogni tanto succede però che scivoliamo di nuovo nel nostro passato, eventualmente per continuare a pensare a fatti avvenuti in passato, finché perdiamo il controllo su noi stessi, perché il sistema nervoso comincia ad agitarsi troppo, ossia è in subbuglio. Se avete la possibilità di farlo, mettetevi davanti ad una finestra aperta, inspirate ed espirate alcune volte in modo profondo. In questo modo i pensieri si ritirano un po' e voi riuscite a rimettere ordine nel susseguirsi dei vostri pensieri, anche se ciò non significa che avete elaborato il passato. Esaminate ciò che vi ha messi in agitazione, perché queste informazioni dei vostri pensieri fanno parte dell'energia della giornata. La giornata dice a tutti noi, ad ogni singolo, ciò che dovremmo riconoscere, sistemare e, se possibile, superare e trarre quale insegnamento per oggi.
1: In molte tavole rotonde e in numerose rivelazioni divine abbiamo sentito dire che in noi c'è un grande aiutante. Questo aiutante potente, eterno, onnisciente lo chiamiamo Dio, la vita universale eterna, oppure lo Spirito del Cristo Dio. Se non siamo in grado di esaminare i nostri pensieri in sobbuglio, perché al momento non abbiamo la possibilità di farlo, possiamo eventualmente scrivere, come abbiamo detto, degli appunti. Sarebbe comunque importante che esaminiamo oggi in modo più profondo, ossia analizziamo la situazione che non è ancora chiarita, per poi metterla in ordine. Ciò significa anche sistemarla, ossia mettere in ordine ciò che dobbiamo affrontare o situazioni con il nostro prossimo, chiarirle, perdonare, oppure richiamare noi stessi nella nostra coscienza, riproponendoci di non pensare più le stesse o simili cose. Ciò che ci mette in subbuglio sono aspetti provenienti dal nostro passato, dalla nostra vita. Sono energie negative che abbiamo memorizzato nella nostra anima e anche nel nostro corpo e anche in determinate costellazioni planetarie. Dovremmo riconoscere ciò che abbiamo memorizzato, porvi rimedio e in futuro non pensare, dire o fare più le stesse o simili cose.
2: Questi passi che facciamo per sistemare e per poi non pensare, parlare o agire più nello stesso modo vengono chiamati anche realizzazione. Grazie a questa realizzazione riceviamo sempre più forza divina nella misura in cui scompaiono le ombre del nostro comportamento errato. Se facciamo questi passi, la luce della vita dei cieli risplenderà in modo più intenso tramite la nostra anima e anche nelle cellule del nostro corpo. Ciò ci darà chiarezza e forza interiore. Questi sono i passi per raggiungere la vera sapienza, una visione profonda delle cose e che ci permettono di riconoscere nel profondo molti aspetti.
1: La sapienza che viene dal profondo dell'anima la chiamiamo quindi anche sapienza divina. Possiamo raggiungerla esaminando il nostro ego, che si mette in mostra e tirandoci sempre più indietro per fare chiarezza su noi stessi in modo da poter elaborare ciò che si contrappone alla vera intelligenza, alla vera sapienza. Ognuno di noi può raggiungere la vera sapienza, poiché essa è la legge dell'amore di Dio che risiede nel profondo della nostra anima. Gesù ci insegnò, e non potremo mai ripeterlo abbastanza per comprenderlo, il regno di Dio è insito in voi.
2: Sul livello della sapienza, che è la terza forza basilare di Dio, sentiamo continuamente parlare della vita impersonale. Noi uomini ci rifacciamo volentieri all'importanza della nostra personalità. In ultima analisi, ciò significa che consideriamo la nostra persona e il nostro ego, che di tanto in tanto viene definito anche come intelletto o intelligenza, come il bene prezioso che dà valore all'uomo e che gli procura il riconoscimento dovuto. La maggior parte delle persone è convinta che più alta sia la posizione sociale personale, più alto debba essere anche il quoziente di intelligenza. Solo pochi riflettono sul fatto che in questo senso molte cose vanno attribuite soltanto alla persona in se stessa e all'ego personale.
4: Questa persona alla quale si attribuisce un alto grado di intelligenza è riferita a se stessa nel suo essere e nel suo modo di comportarsi. Ciò significa che questa persona rende onore alla persona, ossia alla propria personalità, e quindi all'ego, al quale gli altri si riferiscono. È questo che si intende con l'essere riferiti alla propria persona. Entrambe le persone o personalità parlano attingendo a ciò che hanno appreso con i loro studi o in base alle esperienze che hanno fatto nel mondo. Tutte queste cose sono nozioni acquisite e hanno poco a che fare con il saper veramente vedere le cose nel profondo. Ciò costituisce i limiti dell'intelletto, che è riferito soltanto alla persona, agli aspetti personali del singolo, dato che nella maggior parte dei casi gli aspetti personali, ossia la persona, vengono messi al primo posto, la parola impersonale viene svalutata. o viene spesso definita come un modo di privare qualcuno dalla propria personalità. In realtà è proprio il contrario.
2: Chi attinge passo per passo alla fonte eterna della verità si serve ugualmente delle parole di questo mondo. Il linguaggio umano è lo strumento necessario per comprendersi. La verità, che è sapienza, è racchiusa nelle parole delle persone che hanno messo da parte i propri aspetti personali per far posto alla sapienza. Le persone che hanno un alto grado di sapienza o di saggezza non sosterranno l'ego personale dei propri simili. Ciò è spiacevole per chi è dominato dal proprio ego, dato che egli dipende in fondo dalle lusinghe e dal mettere in mostra la propria persona per rappresentare ciò che è richiesto dall'intelligenza del mondo.
1: Le persone che attingono alla fonte eterna, Dio, l'intelligenza, sono persone sagge. Esse possiedono sapienza che proviene dalla sapienza di Dio. Non pretenderanno troppo dai loro simili, ma li sosterranno in modo che possano comprendere aspetti più elevati per poter attingere anche loro alla fonte eterna. Infatti, la fonte eterna è l'origine in ogni anima. Ripeto, la maggior parte delle persone pensa che la sapienza sia basata sul sapere. Questo è un errore fondamentale. Può sembrare che sia così per via del nostro linguaggio, ma la sapienza, che ha una visione profonda delle cose al di là delle tre dimensioni, ovvero che è in grado di comprendere le persone e le situazioni nel profondo, non può essere acquisita per mezzo del sapere. Ripetiamo, la vera sapienza deriva dal dispiegarsi del vero essere che è radicato nel profondo dell'anima. La vera sapienza si sviluppa adempiendo passo per passo gli aspetti della legge della vera vita, che comporta unità e che comprende tutta la creazione. La vera sapienza non è riferita alla persona e ai suoi aspetti personali, bensì la vera sapienza vissuta scaturisce dall'adempimento dei comandamenti di Dio e dall'insegnamento sublime del discorso della montagna di Gesù.
3: Quando una persona raggiunge l'appagamento che proviene dalla fonte eterna, essa è impersonale, perché l'uomo è fedele alla verità. Egli non pretende, ma aiuta e sostiene. Non è astioso, ma pacifico. Non pretende troppo dagli altri e non li sfrutta. È sincero, coerente e dona quando è giusto farlo. L'uomo che si trova nella legge della sapienza e dell'amore universale di Dio è una persona sensibile, ma non sentimentale. È coerente, ma come abbiamo detto, non pretende. È fedele, onesto, aperto, sincero e si concilia con gli altri. Le persone che hanno un carattere elevato come questo non parlano in modo da compiacere agli altri. La vera sapienza non pretende troppo da nessuno, perché conosce il prossimo e sa quindi quanto l'altro sia in grado di portare. Questa è la via che conduce alla verità, e la verità è la sapienza. Essa rende liberi perché è saggia. Gesù disse: io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Chi segue Lui, il Cristo, si attiene a ciò che ha insegnato Gesù, il Cristo. Diviene saggio chi segue il discorso della montagna di Gesù, poiché questa è la via che Gesù, il Cristo, offre a noi uomini quando dice: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita».
2: Cari amici all'ascolto, con queste parole siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi. Voi decidete quale via volete seguire. La via sicura è quella conforme alla nuova era. È la via che Gesù, il Cristo, ci insegna nel discorso della montagna. Il discorso della montagna di Gesù è anche la via che l'anima percorre per fare ritorno all'eterna casa del Padre. E sarà quindi, prima o poi, anche la vostra via, la via di ognuno di noi. Scegliete e decidete voi stessi, sperimenterete e proverete a voi stessi ciò che vi può portare l'una o l'altra via. Auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze e di raggiungere la vera sapienza divina interiore. Arrivederci e un saluto in Dio.

Gesù di Nazaret non ha mai fondato una religione esteriore, né ha mai istituito sacerdoti o insegnato dogmi, riti e culti. Egli ci ha portato l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Ci ha parlato dell'unico Dio, il Dio dell'amore, lo Spirito libero, Dio in noi. Leggete la verità sulla vita e l'operato del grande maestro dell'umanità nella grande rivelazione del Cristo data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega». Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele la Parola al numero 011-191-156-77 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi con un tema che forse ci porterà ad ascoltare con molta attenzione, in quanto il titolo è Viviamo in modo pericoloso nella legge causale, nella legge di semine raccolta, un tema tratto da un'istruzione molto interessante data dalla sapienza divina. Oggi parleremo quindi della legge di semine raccolta, che può essere definita anche come legge causale. Vi chiederete forse cosa significa? Causale significa che tutto ha un motivo, niente avviene per caso, ma tutto si basa sul principio azione e reazione, o detto in altre parole, causa ed effetto. Conosciamo questa legge anche nella fisica e, come ci viene insegnato dalla sapienza divina, questo dato di fatto, ossia che a ogni azione segue una reazione, vale allo stesso modo per la nostra vita. Quando ci accade qualcosa di poco piacevole, non avviene senza motivo, ma ha una sua causa. Si tratta quindi del principio occhio per occhio, dente per dente? Si potrebbe eventualmente anche descrivere così, in questo modo, la legge di...

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi con un tema che forse ci porterà ad ascoltare con molta attenzione, in quanto il titolo è Viviamo in modo pericoloso nella legge causale, nella legge di semine raccolta, un tema tratto da un'istruzione molto interessante data dalla sapienza divina. Oggi parleremo quindi della legge di semine raccolta, che può essere definita anche come legge causale. Vi chiederete forse cosa significa? Causale significa che tutto ha un motivo, niente avviene per caso, ma tutto si basa sul principio azione e reazione, o detto in altre parole, causa ed effetto. Conosciamo questa legge anche nella fisica e, come ci viene insegnato dalla sapienza divina, questo dato di fatto, ossia che a ogni azione segue una reazione, vale allo stesso modo per la nostra vita. Quando ci accade qualcosa di poco piacevole, non avviene senza motivo, ma ha una sua causa. Si tratta quindi del principio occhio per occhio, dente per dente? Si potrebbe eventualmente anche descrivere così, in questo modo, la legge di semine raccolta, ma Dio desidera che noi, che siamo i Suoi figli, ci liberiamo da questa legge di semine raccolta, che abbiamo creato noi stessi. E come? Leggiamo in merito un'istruzione dal titolo Viviamo in modo pericoloso nella legge causale, nella legge di semine raccolta.
2: In questa istruzione si spiega: la nostra meta dovrebbe essere di avvicinarci giorno per giorno a Dio. Questo significa vivere giorno per giorno sempre di più verso l'interiore, per liberarci dal nostro ego, poiché il nostro ego è molto pericoloso per noi. Molte volte non vogliamo crederci, ma vivere nella legge causale, quindi nella legge di semina e raccolta, comporta indicibilmente tanti pericoli. Il nostro ego si trova nella legge causale, e quindi anche noi, dal momento che siamo ancora il nostro ego, ci troviamo ancora nella legge causale. Se siamo disposti a deporre poco alla volta questo ego con tutti i suoi numerosi aspetti di vario genere, giungiamo sempre più nel nostro interiore e il regno dell'interiore si dischiude in noi. Solo allora potremmo vivere secondo lo Spirito. Vivere secondo lo Spirito significa vivere in gran parte nella legge assoluta. Questo comporta per ognuno di noi che dovremmo crocifiggere ogni giorno il nostro ego, ma non vuol comunque dire che dovremmo mortificarci. Dovremmo invece riflettere brevemente su quello che si presenta giorno per giorno, sia dall'interiore sia dall'esterno, o che si tratti di pensieri o parole del nostro prossimo. Dovremmo quindi chiederci cosa vogliono dirci le parole del nostro prossimo. Cosa vuole dirci oggi il fatto che non ci sentiamo bene? Se ci cade per terra qualcosa, cosa vuole dirci? Di solito non prestiamo attenzione quando ci cade qualcosa. Invece dovremmo chiederci perché ci è caduto. Cosa abbiamo pensato in quel momento?
3: Vediamo quindi che, grazie a questi esercizi pratici che ci sono stati dati dalla sapienza divina, ogni giornata è diversa, ogni situazione

0: dovrebbe essere sincero e provenire del tutto dal tuo cuore. Finché non prestiamo attenzione a tutto questo, finché viviamo la giornata e non utilizziamo gli attimi, viviamo in modo pericoloso e non riusciamo a liberarci dalla legge causale per giungere alla libertà, nella legge assoluta, che ci rende figli consapevoli di Dio. Vivere nella legge assoluta significa vivere in modo impersonale. Anche se vediamo gli errori e le debolezze del nostro prossimo, non ne parliamo per ore e giorni. Li facciamo presenti solo se necessario. Oltre a questo, vediamo ogni fratello e sorella nella luce del Signore. Li vediamo perfetti e vediamo la parte perfetta anche in noi, poiché tutto ciò che è nobile, puro e bello è anche in noi, anche la parte nobile, pura e bella del nostro prossimo. Quando avremo raggiunto questa meta, manterremo anche la pace con il nostro prossimo, perché noi stessi siamo in pace.
1: Il controllo dei pensieri è quindi molto importante nella nostra vita, perché i pensieri negativi, o se agiamo senza riflettere, possono avere conseguenze pericolose. Continuiamo a leggere. Riconosceremo che se pensiamo in modo negativo del nostro prossimo, pensiamo nel contempo in modo negativo di noi stessi. Tutte le negatività che inviamo le dirigiamo anche contro noi stessi. Questo è il pericolo in cui viviamo. Liberarsi dalla legge causale significa vivere nello Spirito e secondo lo Spirito. E possiamo vivere secondo lo Spirito solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri corrispondono alle nostre parole. Allora il nostro essere è pervaso poco alla volta dal divino. E le nostre parole saranno di origine divina, poiché ciò che proviene dal divino è la legge. Questo significa anche vivere secondo lo Spirito. Attingiamo dalla nostra coscienza dischiusa, attingiamo dalla nostra vita appagata e doniamo ciò che è divino in parole e opere. In questa istruzione ci viene data ancora un'altra indicazione importante. Vale quindi la pena di utilizzare le giornate. Siamo in veste terrena per utilizzare le giornate, anzi ogni attimo. Se utilizziamo il tempo prezioso, percepiremo anche nel nostro cuore gli aspetti spirituali che si compiono. Diventiamo più dinamici, ci sentiamo più leggeri, diventiamo più luminosi e tutto questo si rispecchia anche nell'esteriore tramite il nostro essere, tramite il nostro modo di pensare e di parlare. Allora vivremo nel momento attuale, e il momento attuale è il presente.
2: Nel testo dell'istruzione si continua con una domanda interessante. Cosa ci trattiene nella legge causale? Nessuno di noi vuole vivere in modo così pericoloso. Vivere ogni attimo in modo pericoloso è faticoso. Perché allora ci è così difficile liberarcene? Non è forse anche perché siamo stati programmati in modo sbagliato fin dall'infanzia? In primo piano c'era sempre il negativo. Quando c'era qualcosa di positivo, se ne parlava brevemente e poi si metteva da parte. Il negativo è sempre stato messo in primo piano e il positivo è sempre stato messo da parte. Osserviamo la giornata odierna. Quando avviene qualcosa di positivo, ne parliamo brevemente, ne gioiamo per pochi attimi. Ma se accade qualcosa di negativo, ne parliamo e continuiamo a parlarne e a dargli sempre più importanza. E proprio questo è pericoloso. Dobbiamo cambiare in modo positivo. Lo Spirito di Dio dice programmarci diversamente, far crescere il positivo in noi, e questo significa essere desti. Ora ascoltiamo la registrazione originale di una parte dell'istruzione data dalla profetessa e messaggera di Dio. Perché

0: Non possiamo renderci conto ogni mattina. Io sono un figlio, una figlia di Dio. Esprimiamolo ad alta voce al mattino, in modo libero dalla nostra anima. Non limitiamoci a pensarlo, ma diciamolo. Nello stesso momento motiviamo l'anima e il corpo. Entriamo subito in una vibrazione diversa, in una vibrazione più elevata, e affrontiamo la giornata con più gioia, in modo più consapevole. Abbiamo più chiarezza. Esercitiamoci a immettere questa gioia dentro di noi con i pensieri. Io sono felice. Sono contento. Sono una figlia, un figlio di Dio. Sono immortale. Padre, sono tuo figlio, tua figlia. Tu mi hai donato la giornata. Ti ringrazio. Ora mi vivificherai ogni giorno in modo nuovo e mi mostrerai quello che deve essere superato. Così in me si farà ogni giorno più luce. Tutto diventerà più luminoso, più chiaro. Io divento puro, dinamico. E quindi la tua immagine. Cosa fluisce ora da noi? Speranza, conforto, fiducia, vicinanza a Dio. Dipende anche da come andiamo a dormire di sera. Se andiamo a dormire di malumore, lo siamo anche al mattino. L'anima non riesce ad allontanarsi, non può attingere alla luce di Dio, poiché si muove in zone povere di luce. Ma se la nostra giornata è stata serena e piena di gioia, oppure se alla sera siamo riusciti ancora a cambiare, a chiedere perdono per quello che è avvenuto durante la giornata, per esempio per quello che abbiamo detto senza riflettere o che abbiamo pensato, se perdoniamo di cuore e sappiamo che viene trasformato in Dio, allora subentrano di nuovo felicità e gioia.
1: Fröhlichkeit und Freude ein. Und warum können wir denn am Abend?
0: E perché non possiamo ringraziare anche alla sera in modo analogo al mattino, parlandogli e dicendogli: ti ringrazio, Padre, per la giornata. Ho potuto percepire la tua vicinanza. Il sole, la pioggia, il vento, le nuvole, sei tu. Tu mi hai mostrato molte cose attraverso le parole del mio collega, della mia collega. Ti ringrazio, mi sono arrabbiato e ora ho capito perché. Ti ringrazio, ti lodo e ti rendo onore perché posso essere tuo figlio, tua figlia, e con te vado nella notte, nella calma, entro nel sonno. E tu, anima mia, ristorati alla luce del Signore. Queste parole semplici, espresse ad alta voce dall'anima, dal cuore, ci liberano e ci donano un sonno benedetto e portano liberazione all'anima. Infatti, quando il corpo dorme profondamente, quando il subconscio è in silenzio, l'anima può andare in zone più luminose in base al suo sviluppo spirituale.
2: Dopo aver ascoltato queste parole date dalla sapienza divina nella registrazione originale, leggiamo un'altra parte dell'istruzione nella quale ci viene indicato come possiamo orientare la nostra bussola su ciò che è sublime, su Dio in noi. Ci sono così tante cose positive e possiamo sperimentare ogni giorno così tanti aspetti positivi. Possiamo trovare il positivo nel negativo e lo troviamo se vogliamo. Così abbiamo in fondo tutti un motivo di ringraziare giorno per giorno Dio, nostro Padre. E dovremmo ringraziarlo con ogni pensiero, con ogni parola e in modo particolare quando andiamo a riposare di sera. E anche al mattino, quando siamo ancora tranquilli, o il pomeriggio, possiamo entrare brevemente nel silenzio e ringraziarlo. In questo modo riceviamo così davvero tanta forza. Ci sentiremo poi sempre più orientati saldamente sulla forza interiore e con il tempo percepiremo anche cosa significhi vivere secondo lo Spirito di Dio. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo giunti al termine dell'istruzione sul tema «Viviamo in modo pericoloso nella legge causale, nella legge di semine raccolta», che è come una mano che la sapienza di Dio ci porge, che può aiutarci ad avvicinarci alla grande meta, a vivere nello Spirito di Dio. Ci congediamo cordialmente e auguriamo a voi e a tutti noi la forza per riconoscere molti aspetti. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen,
1: un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere, e soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Care ascoltatrici e cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola strana. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena?
2: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi, non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda, o se potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
2: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case. Nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
2: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivato al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
2: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
2: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
2: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Girolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica, si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
2: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
2: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa, ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremmo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata al che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
2: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la Terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
2: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa Terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate. E l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la Madre Terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
2: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire. dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica, il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
2: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi, con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui, e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. È quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
2: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole: io sono la via, la verità e la vita. Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il discorso della montagna. Ci è indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed Egli ha detto: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
2: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e questi insegnamenti di Gesù di Nazareth sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
2: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? È per gli uomini o contro gli uomini? Per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu?
2: Ne abbiamo già parlato. Che cosa è stato messo al posto della reincarnazione? La dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico, per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
2: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e i cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
2: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino, smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
2: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato. Ciò significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: e non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
2: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con questi conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
2: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti secondo l'insegnamento cattolico finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
2: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
2: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
2: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa cattolica. Da dove proviene vengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
2: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice: adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli, rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
2: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione e anche da Gesù sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione, se essa verrà dannata in eterno, si entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
2: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti, se devo raccogliere qualche cosa, mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattoliche ed evangeliche in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete: ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
2: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro

0: cause
1: che li hanno
0: legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del Padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli, e ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
2: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno. Infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle, come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele, ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi, dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
0: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
2: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. E credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'altro.

0: dell'anima del bambino.
1: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
0: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
1: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia. Sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto, oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica, oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci: si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
0: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
1: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
0: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona. Non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata, e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti, o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
1: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
0: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte. Quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada, e che incitano a credere a queste cose errate.
1: Pertanto, già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
0: È vero ciò che hai appena detto, e prima hai anche chiesto: come faccio a sapere che cosa mi riguarda? Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento, posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me, perché anch'io l'ho fatto. E la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo, perché so quanto fa male agli altri e anche a me. E questo è ciò che ci ha detto Gesù: mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
1: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso, come hai detto tu, chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
0: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
1: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
0: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
2: Sì, liebe Zuhörer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima, e l'anima si purifica, si ripulisce, e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, come esseri di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre. Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
0: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
1: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita e se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
0: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, un benvenuto cordiale a questa trasmissione oggi con il tema «Non abbiamo bisogno di chiese di pietra, noi tutti, ognuno di noi, abbiamo bisogno di Gesù, del Cristo». Forse vi chiederete come questo può essere possibile, dato che nelle istituzioni ecclesiastiche impariamo che Dio dimorerebbe in edifici di pietra, nelle chiese, nei duomi, nei templi o addirittura nel tabernacolo o nell'ostensorio sull'altare. Cari amici, all'ascolto, che cosa ci ha indotto a credere che dovrebbe essere così? Le condizioni in cui si trova il nostro mondo parlano un linguaggio molto chiaro. Corruzione, degenerazione, che arriva fino a brutali crudeltà. Cosa hanno fatto della terra 2000 anni di cosiddetto cristianesimo? In gran parte abbiamo un cumulo di rovine, per non dire un campo di battaglia, sul quale non solo gli uomini sperimentano brutalità estreme, ma anche miliardi di animali, esseri in grado di percepire, creature di Dio, vengono macellati e devono subire indicibili sofferenze. Questo accade spesso, ma anche e soprattutto a Natale e a Pasqua.
1: E di chi è la colpa? Degli insegnamenti del Cristo Dio o di tutti coloro che hanno rifiutato i suoi insegnamenti sublimi per continuare a coltivare i propri riti pagani e la propria idolatria, ricoprendoli con la definizione di cristiani? Gli idoli sono rimasti, è cambiata solo in parte la forma. Questi idoli sono ciò di cui l'ego si serve per abbellirsi, l'adorazione delle proprie proiezioni, la glorificazione della vanità personale. Già 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, disse tramite il profeta di Dio Isaia, e ora cito: «Il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale casa mi potreste mai edificare?» Fine della citazione.
0: Molte persone cercano ancora oggi Dio in edifici di pietra. Cercano di trovarlo con preghiere ritualizzate. Si inginocchiano ancora oggi davanti a statue di legno fatte da uomini, chiedendo aiuto e sostegno. Ma cosa ha insegnato Gesù, il Cristo? Egli, il più grande maestro di sapienza, disse: «Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te». Gesù di Nazareth non ha mai fondato alcuna chiesa. Egli ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa per dialogare con il grande Spirito, Dio che si trova in noi. Questo insegnamento semplice è stato gettato al vento da gran parte degli uomini che continuano invece ad accontentarsi di esercitare dei culti pagani. Ma Gesù, il Cristo, segue anche oggi i suoi figli in veste umana, in un'epoca nella quale molti non vedono più alcuna prospettiva. Egli, il Cristo, ha avverato ciò che aveva promesso in veste di Gesù di Nazareth. E ora cito: «Egli disse: vi invierò il Consolatore che vi condurrà nella verità tutta intera». Da oltre 37 anni, il Cristo Dio rivela a noi uomini tutte le sfaccettature dei suoi insegnamenti sublimi, nella misura in cui è possibile esprimerli con parole umane. E ciò avviene per mezzo di Gabriele, una donna che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera.
2: Noi seguaci del Nazareno ci atteniamo a Gesù, il Cristo. E abbiamo fatto buone esperienze in questo modo. Nei nostri appartamenti, a casa nostra, ci creiamo un piccolo rifugio, un angolino per pregare. Manteniamo puro questo piccolo posto per pregare. Può essere un angolino, un posticino in una stanza dove nessuno ci disturba. È un posto silenzioso dove entriamo in comunicazione con Dio in noi. Per prepararci, possiamo ascoltare della musica armoniosa, adatta al nostro stato d'animo del momento, che ci aiuta a entrare nella calma nel nostro interiore. Chi lo desidera può accendere una candela come simbolo della luce interiore, poiché, come abbiamo detto, ognuno di noi è il Tempio di Dio e la luce del Cristo Dio risplende in noi. Con una preghiera profonda ci immergiamo nel profondo della nostra anima, dove dimora il Grande Spirito. Preghiamo rivolgendoci a Lui, Dio, nostro Padre in noi. Gli parliamo, ci sforziamo di riconoscere la Sua sacra volontà e lo ringraziamo di essere noi stessi il Tempio dello Spirito Santo.
0: Gesù il Cristo ci ha insegnato che non dovremmo pregare con tante parole vuote come fanno i pagani. Quando ci ritiriamo nella nostra stanzetta silenziosa, cerchiamo di diventare tranquilli. Alcuni respiri profondi ci aiutano a rilassarci. Proviamo a farlo. Se lo fate, vi accorgerete che diventate più tranquilli e potete esprimere alcune semplici parole di preghiera dentro di voi. Non cercate parole particolari, non cercate di spiegare qualcosa a Dio, poiché, come ci ha detto Gesù, Egli sa di che cosa abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Perché? Perché Dio dimora in noi e ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Dio ci ama. Egli è la vita, la luce in noi. Il suo amore è sempre presente in noi. Noi siamo collegati con Lui perché siamo i Suoi figli. Si potrebbe dire, se Dio sa già tutto prima, perché dovrei rivolgermi a Lui in preghiera? Dovremmo liberarci da ciò che ci opprime, esprimendolo con i nostri pensieri, esprimendo con le nostre parole ciò che ci sta a cuore, e così con il tempo percepiremo che Dio è presente. Pregare, ossia parlare e pensare in preghiera, significa entrare in comunicazione con Dio. Dopo aver coltivato per alcuni minuti questa profonda comunicazione interiore con Dio, nostro Padre Celeste, percepirete il grande e possente amore di Dio che fluisce nel vostro cuore. Vi sentirete più sereni. Il vostro respiro sarà più leggero. Con questa libertà interiore potrete poi dedicarvi di nuovo ai vostri compiti. Se dovete eventualmente chiarire una situazione problematica, percepirete la fiducia che Egli vi aiuta e sentirete che Lui è presente.
1: Se volete, provate a farlo. Vi sentirete molto più liberi e più aperti, perché avete pregato dall'interiore. Voi, tutti noi, siamo il Tempio di Dio. Fate da soli o insieme ad altri che desiderano pregare allo stesso modo la vostra preghiera nel Tempio. Attingete quindi speranza e fiducia. Che cosa vi aspetta? L'amore del nostro Padre dei Cieli, che vi tocca nei sentimenti, nel vostro animo e nella vostra coscienza. A cosa servono quindi degli intermediari? A cosa ci serve un tempio di pietra dal momento che Dio è in tutti noi? Come considerereste un rapporto con un vostro figlio se questi avesse bisogno di un intermediario per essere ascoltato da voi? Non sarebbe un rapporto veramente misero? E proprio Dio, che è l'amore e che è la vita, dovrebbe avere bisogno di un intermediario? Chi è che trae profitto da una fede errata di questo genere? A cosa vi dovrebbe servire un intermediario? O addirittura a che cosa potrebbe servire il Padre dei Cieli? Chi è che desidera frapporsi tra voi e Dio?
0: Questo ruolo di intermediari è veramente un tentativo fatale da parte dei sacerdoti di separare il figlio dal padre. Si vuole impedire un contatto diretto, affermando con presunzione che il Padre dei Cieli ascolterebbe le richieste del figlio soltanto se questi si fa rappresentare da celebrazioni di sacramenti per mezzo dei sacerdoti. Non si tratta di un concetto barbarico, di un padre che invece è colmo di amore? Se siete stati trascinati da questa cultura pagana con la vostra educazione, rifletteteci sopra e, se volete, potete allontanarvi da questo modo di pensare che è in fondo un'invenzione dei sacerdoti. Già Gesù di Nazaret disse, e ora cito, «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi stessi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vogliono entrarci». Fine della citazione. E Gesù di Nazaret ci ha insegnato anche, nel Padre nostro, che possiamo parlare direttamente con Dio. Egli disse: «Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome». Egli non ha parlato di mediatori, ci ha invitati a rivolgerci a Lui nel Padre nostro. Questo è l'insegnamento di Gesù di Nazaret. Prendiamo coscienza che in ognuno di noi, ognuno di voi, vive un essere che è molto più grande di ciò che possiamo immaginare. Nel profondo dell'anima di ogni uomo è ancorato l'essere spirituale che proviene da Dio e nella nostra anima c'è la scintilla redentrice del Cristo Dio che ci assiste.
2: Forse vi chiederete, se Dio dimora in noi, perché non lo percepiamo? Perché non percepiamo di più la sua presenza? Facciamo un paragone per comprendere meglio. Se una parte della terra non si rivolgesse mai verso il sole, che cosa accadrebbe? E se non vi rivolgete a Dio in una preghiera profonda, interiorizzandovi, il vostro animo si raffredda. In tal modo vivete in modo contrario a Dio, contrario alla luce, contrario al sole, e i contenuti dei vostri pensieri diventano freddi come il ghiaccio. Fate sciogliere questo ghiaccio. Rivolgetevi verso il sole come una parte della terra e nella vostra anima affluirà la vita consapevole. Vi sentirete più freschi, liberi e contenti, avrete fiducia interiore e speranza, poiché percepite che la luce e il calore si avvicinano sempre più, il ghiaccio si scioglie e germoglia la primavera. Possiamo quindi chiederci, e per farlo non abbiamo veramente bisogno dell'orecchio peccaminoso di un sacerdote nel confessionale, com'è il mio tempio? Il tempio, che sono io, è orientato sulla luce interiore, Dio che dimora nel profondo dell'anima. In tal caso mi potrà raggiungere. Oppure abbiamo ostruito l'accesso al nostro tempio interiore con la sporcizia della nostra volontà e dei nostri desideri umani, con la nostra invidia, l'odio, l'inimicizia, con brame e tante altre cose. Abbiamo fatto tutti l'esperienza che la prima cosa da fare è imparare a liberare di nuovo l'accesso al nostro tempio da tutto ciò con cui l'abbiamo ostruito. Così facendo, ci siamo rivolti verso la luce interiore, come una parte del pianeta Terra si rivolge verso il Sole.
0: Gesù, il Cristo, ci ha portato gli insegnamenti più alti, il discorso della montagna. Egli ci ha insegnato a fare in modo attivo ciò che ci ha trasmesso con la regola d'oro di vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Solo l'adempimento delle nostre preghiere, ossia un giusto modo di agire secondo la regola d'oro della vita, ci porta all'esperienza di Dio, nella coscienza che Dio si trova in noi. E poi riconosceremo anche che Egli si trova allo stesso modo anche nel nostro prossimo. Egli è il soffio della vita in ogni animale. Egli è la vita in ogni pianta. E la sua presenza è anche in ogni minerale. Se prendiamo coscienza sempre più di tutto questo, in noi si risveglierà il sentimento per l'unità di tutto l'essere. Se applichiamo questa regola d'oro nella nostra vita quotidiana, riconosceremo che sperimentare Dio non è qualcosa di astratto o al di fuori della realtà.
1: Se volete, provate a farlo. È una cosa pratica ed è qualcosa che nessuno può fare per voi. Voi, tutti noi, dobbiamo fare di persona questa esperienza. Dio dimora in me. Nessun'altra persona ci può trasmettere l'esperienza di Dio. Né un sacerdote, né un teologo, né un'eccellenza, né un'eminenza. E a che cosa servirebbe poi? Dio vuole agire per mezzo di ognuno di noi. Egli ama ognuno di noi allo stesso modo. Perché quindi mettersi al di sopra degli altri con la presunzione che Dio, nostro Padre, avrebbe bisogno di uomini come intermediari? Noi che siamo Suoi figli, non siamo forse degni di metterci direttamente in contatto con Lui? Gesù, il Cristo, non ci ha forse detto, e ora cito, «Non fatevi chiamare rabbi, perché uno soltanto è il vostro maestro, il Cristo, ma voi siete tutti fratelli e sorelle». Fine della citazione. A cosa servono quindi intermediari che si definiscono sacerdoti, eccellenze, eminenze, fino ad arrivare al cosiddetto Santo Padre in Vaticano? Voi, noi tutti, siamo figli di Dio. Ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio dimora in noi.
0: Mettendo in pratica passo per passo il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime più alto di Gesù del Cristo, cresce il sentimento della libertà interiore, di una certa sicurezza e protezione, nella sicurezza che c'è sempre uno che è qui per me. Egli non mi abbandona mai, sia che lo chiamiamo Dio, oppure forza universale, spirito universale, o semplicemente Padre. Qualsiasi nome gli diamo, egli è sempre presente. Se lo percepiamo nel profondo del nostro essere, riconosceremo meglio anche ciò che ci divide ancora da lui, dal nostro buon Padre dei cieli, tutto ciò che si trova in noi come separazione. Metteremo in ordine tutti questi aspetti, ossia li supereremo passo per passo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio in noi, ossia lo sistemeremo, lo purificheremo nella coscienza che Dio è presente. Egli dimora in noi, Egli ci ama. Voi, noi tutti, siamo semplicemente e solamente i Suoi figli.
2: Iniziamo a purificare seriamente il nostro Tempio, facendo posto a pensieri e abitudini positivi al posto di quelli negativi, e Dio non si farà attendere a lungo. Sentiremo un profondo desiderio di raggiungere più equilibrio e armonia che ci incoraggiano a compiere ulteriori passi. Tuttavia faremo anche l'esperienza che ci saranno ancora alti e bassi. Proprio quando stiamo facendo i primi passi è difficile cambiare modo di pensare in certi aspetti. Tuttavia chi supera passo per passo se stesso, chi fa le proprie esperienze su se stesso, sentirà ben presto che vale la pena, perché percepirà in sé sempre più libertà interiore e indipendenza. Prendiamo quindi coscienza che Dio Dio dimora in noi, in ognuno di noi, anche in voi. Nel profondo dell'anima siamo esseri creati da Lui, figli del Suo amore. In noi c'è il corpo spirituale che viene pervaso dalla legge universale, Dio.
1: Quali Suoi figli, portiamo in noi gli aspetti divini come essenza. In questo modo siamo collegati con Dio, l'Eterno, in modo indissolubile. Siamo collegati inseparabilmente con le forze del nostro vero essere, poiché siamo figli dell'Eterno, ed Egli dimora in ognuno di noi. La profonda preghiera interiore, con la quale la nostra anima ha la possibilità di esprimersi, è un dono bellissimo. In preghiera, la nostra anima riesce a percepire meglio le sottili vibrazioni spirituali divine, perché molte volte, troppo spesso, esse vengono messe a tacere dal nostro ego rumoroso e stridente.
0: In preghiera, nel profondo dialogo con Dio l'Altissimo, si sciolgono poco alla volta le ombre che abbiamo posto sulla nostra anima con le nostre colpe. Nei momenti di silenzio, esse si rendono palesi. Riuscirete a poco a percepire le ombre che si trovano ancora in voi e comprenderete che cosa dovete ancora sistemare quale essere umano. Affidate le colpe che avete riconosciuto al nostro Padre dei Cieli, il cui Spirito dimora in tutti noi. Se chiediamo aiuto e sostegno per non ripetere più ciò che abbiamo riconosciuto e non lo rifacciamo più nella nostra vita quotidiana, allora le colpe si rischiarano. Il fardello della nostra anima diviene più leggero, e noi ci interiorizziamo per rivolgerci a colui che ci dona forza, aiuto e protezione. L'anima respira sollevata e veniamo pervasi dal soffio di Dio, al quale ci chiudiamo così spesso perché il nostro respiro è superficiale a causa della nostra volontà umana. Provate a farlo e sperimenterete che voi stessi, tutti noi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi. Con il saluto che ci collega come fratelli e sorelle nello spirito del nostro Padre dei Cieli, ci congediamo da voi. Un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva. Perché fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia.
2: Mit all dem, was die Welt bietet, hat das
1: e questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
2: im Freundeskreis,
1: sul posto di lavoro.
2: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo

è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno. Invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi, eventualmente, in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta. Ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo, soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci: la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego,
ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù.

0: il Cristo.
1: Wie wäre es, wenn wir uns jetzt Gedanken
0: Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia. Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo e anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive e se alimentiamo e sosteniamo queste cose ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremo scrivere e dire la nostra tramite i media in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice: riconosci te stesso. Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo Potrebbe essere per i miei figli, che vivono come anime, un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo, con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo? E l'egoismo con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto, fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole: io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, com'ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

Un cane vi guarda con i suoi occhi che si aspettano qualcosa? Un gatto si nasconde. Perché? Nel libro Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati, trovate spiegazioni su come le nostre sensazioni e i nostri pensieri influenzano gli animali e su come possiamo comunicare con loro. Leggete per esempio come gli animali percepiscono con l'olfatto le immagini dei pensieri dell'uomo e come trasmettere loro in immagini ciò che intendete fare, per esempio quando dovete portare un animale dal veterinario. Tutti gli animali sono figli della creazione e vivono in Dio, lo spirito creatore che ama ogni creatura. Come ci comportiamo con loro? In questo libro, basato su una rivelazione data dal Regno Eterno tramite la profetessa di Dio Gabriele, leggiamo che gli uomini della nuova epoca vivranno con gli animali, le piante e i minerali. Si comprenderanno perché parlano un unico linguaggio, il linguaggio dell'amore altruistico. Un libro veramente unico che ci insegna a rispettare ogni forma di vita, ad affinarci e nobilitarci per scoprire un nuovo rapporto con gli animali. Tu l'animale, tu l'uomo. Chi ha valori più elevati? Potete richiedere il libro a Edizioni Gabriele La Parola 011-191-15677 oppure www.edizioni-gabriele.com.

0: Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Sendereihe Denken.
1: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete, ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
2: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione e oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
1: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
2: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
3: In einem Körper wieder abtragen, wieder auflösen.
1: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
2: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani, per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani dell'origine, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
1: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro, per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune, più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto. Già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa e da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano ai loro fedeli, in fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
2: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte, molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora Vogliamo passare alla prossima domanda.
1: Come risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa, ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
4: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazare non ha scritto niente di suo pugno, ha insegnato agli uomini e l'insegnamento ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo, di queste cose ha parlato Origine, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione.

0: ad altri.
1: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
0: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
1: Potremmo anche dire così, Andreas: la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza, e l'indottrinamento porta la mancanza di libertà, e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
2: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere.
0: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita, e questo i potenti non lo vogliono. Vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti, e questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. E l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazareth.
1: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
0: Al contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio, ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio, e che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
1: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio. Molte cose sulla vita, sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte, è stata predicata la risurrezione dei corpi che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
2: E forse qui arriviamo al punto: hai parlato della responsabilità personale, e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse, e per questo sono stati introdotti diversi riti, e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
1: Esatto, Petra, tu parli di uno di questi sette sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non ci è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno, e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa romana cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa cattolica romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. È una di queste professioni di fede.

0: fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
1: Cosa significa scomunicato? Che significato ha venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
2: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna e questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna, dove all'anima aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
0: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
1: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti. E affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci: quello che ci si prefigge con il battesimo allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa?
2: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo cresco in una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti, questi sentimenti hanno pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può venire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
0: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato, ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
1: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
0: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli, sono stati battezzati?
1: No, non li ho battezzati.
0: Non li hai battezzati?
1: No,
0: allora
1: non ho voluto
0: sono liberi.
1: Farglielo. Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
0: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
2: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio. Dio, portando avanti questa manipolazione genetica, Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini, la Chiesa si pone al di sopra di Dio e si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth, Poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli. Dare vita a dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo: esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe. Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
1: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazaret, e se ricordo bene lui è stato battezzato, e quindi perché è stato battezzato?
0: Ma non da neonato però.
2: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazaret era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore, e questo è stato il battesimo, e questo voleva anche Gesù, che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
1: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazaret?
2: Giovanni Battista?
1: Sì, scusate.
2: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto: io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
0: Dove è rimasto lo Spirito? Probabilmente è uscito dalla Chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
2: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva, e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
1: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
2: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia, e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
1: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio, e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
2: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro: come in cielo, così in terra.
1: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
2: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
1: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
2: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
1: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
0: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
2: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre. Ha determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. E può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla terra per deporre passo per passo le sue colpe o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio irato che mi invia il mio destino, un destino che mi riserva belle giornate terrene, oppure che in fondo mi carica di sofferenze e alla fine ha come meta la dannazione eterna.
1: Tu parli del destino e mi ha colpito una frase di questa poesia che dice: non mi lamento se spesso non mi piace. Naturalmente non è sempre così facile nella vita, quando mi accade qualcosa di spiacevole, dire poi non mi lamento. Spesso invece la prima reazione è proprio di lamentarsi, ma questa conoscenza, ossia che non mi viene incontro nulla che io stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se Non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ho portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo. E dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce, da dove è provenuta la mia anima. In tal caso riesco più o meno ad accettare ciò che mi è capitato e sicuramente di tanto in tanto mi ribellerò chiedendo perché mi ribello al mio destino. Sì, è così, siamo esseri umani e non siamo perfetti. Anche se sappiamo di aver provocato noi stessi il nostro destino, ci ribelliamo al nostro destino. Eppure, in qualche modo, riusciamo a comprendere che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento, per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi. E ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo in modo più profondo, sentiamo nel profondo delle parole del nostro prossimo e siamo in grado di aiutarlo. Odoriamo, gustiamo e tocchiamo con i nostri sensi, ma percepiamo in modo più chiaro, più luminoso, più libero. Il piano dei sentimenti si dischiude e percepiamo che in noi c'è un essere di luce che chiamiamo anima, che respira in modo sempre più profondo, in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta, e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno. E così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo ora continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
0: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla terra e ora può sfruttare le giornate per evitare in tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitarle di ricevere un'indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a vegetare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino, Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo con la forza del Cristo, Dio, le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino e entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
1: Hai usato un concetto, sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali. Ciò significa che vivo più coscientemente nella giornata. C'è un detto conosciuto in molte lingue che dice: fai attenzione alle tue sensazioni perché diverranno i tuoi pensieri, osserva i tuoi pensieri perché diverranno le tue parole, osserva le tue parole perché diverranno le tue azioni diverranno abitudini, osserva le tue abitudini perché diverranno il tuo carattere diverrà il tuo destino. Ciò significa che tutto quello che compio durante la giornata comincia in modo molto sottile già nelle mie sensazioni, nei sentimenti più fini. E quindi può accadere che se non vi presto attenzione, poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole e le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi corrisponde allo spirito di Dio.
0: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci se ne accorge?
2: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico, con il mio compagno o con un collega e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte. Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte. Posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta. Possiamo trovare insieme una soluzione, possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto, così da diventare amici.
0: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato, non comprendo la situazione attuale né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
2: In questo modo si smette questo continuo a dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto che non gli perdonerò mai. Questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita, perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
1: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
2: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo vissuto, perché con i nostri pensieri e sentimenti rimarremo nelle incarnazioni passate. È sufficiente l'energia della giornata. Sappiamo che ogni giorno ci porta qualcosa da cui possiamo imparare. Quello che ci viene incontro è quello che siamo in grado di affrontare in questa giornata e dobbiamo semplicemente utilizzare questa giornata e le nostre giornate, come abbiamo sentito da Gabriele, diverranno più semplici, più luminose nella vita, avremo più gioia e così nelle nostre giornate possiamo avvicinarci sempre di più a Dio.
0: Significa che ogni giornata contiene delle informazioni e la giornata da dove prende queste informazioni?
2: Abbiamo già parlato insieme, detto che l'anima ha avuto delle esistenze precedenti e questi aspetti del nostro carattere di cui ha parlato anche Cristo che ci caratterizzano sono memorizzati nella nostra anima come colpe o come programmi positivi, ma sono anche registrati nelle costellazioni del cosmo materiale e delle sfere di purificazione. e attraverso il ritmo di movimenti delle costellazioni, vorrei definirlo così, giungono determinati impulsi nella nostra anima e provocano forse un incontro con una persona come lo hai descritto. Improvvisamente incontro qualcuno e mi accorgo che non sono affatto positivo nei suoi confronti. Insorge una strana sensazione che potrebbe indicarmi qualcosa. Mi potrebbe voler dire: guarda più in profondità, cosa c'è in te? Cos'hai da chiarire con questa persona, con il collega, col familiare? Qualcosa da sciogliere? E il Cristo ci offre il suo aiuto. Se vogliamo lavorare sinceramente su questa cosa, possiamo farlo con Lui. Se chiediamo sinceramente di sentire il pensamento, possiamo sistemare la cosa tra noi e così la nostra anima acquista sempre più forza e luce.
1: Hai parlato delle costellazioni e vorrei sapere come fanno gli astri a sapere che cosa dovrei sistemare in una giornata. Lo abbiamo immesso noi stessi negli astri e nella nostra anima, come abbiamo già detto, ma appunto anche negli astri. Infatti tutto è energia, lo abbiamo detto già molte volte, lo conosciamo anche dalla fisica, nessuna energia va persa. E le nostre azioni, quindi il nostro comportamento, le nostre parole, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni non vanno perduti, dato che anch'essi sono energia, ma vengono appunto memorizzati nella nostra anima e anche nelle sfere di purificazione, negli astri. E tutte queste cose ricadono a poco su di noi se siamo disposti a riconoscerci e a sistemare se lo vogliamo fare, ma ci è lasciata la libertà.
0: Ora siamo arrivati ad un punto interessante. Abbiamo parlato della vita sulla Terra, dove abbiamo a disposizione la giornata. Ma come va avanti poi non lo possiamo sapere, così come i misteri della Chiesa Cattolica. Ma sappiamo come vive l'anima quando passa dall'aldiquà all'aldilà? Cosa avviene poi all'anima?
1: In tedesco c'è un proverbio che dice: come l'albero cade, così rimane al suolo, e potremmo immaginarci così anche la morte dell'uomo. Come l'anima era nel corpo, in un altro stato di aggregazione, così andrà avanti anche dopo il decesso del corpo fisico. Abbiamo già parlato del fatto che nessuna energia va perduta e che tutte le nostre opere, lo si può leggere addirittura nella Bibbia, ci seguiranno, poiché in fondo sono programmate nell'anima, è come un'incisione nell'anima. E questa incisione è decisiva anche per l'anima dopo il decesso del corpo. Anche nello spirito c'è una specie di magnetismo in base al quale il simile attira il simile, e quindi la nostra anima viene attirata dalle sfere di purificazione verso le quali l'attira il suo magnetismo spirituale.
0: Hai parlato ora delle sfere di purificazione, dandoci ancora una volta una parola nuova. Si tratta forse di una sorta di lavanderia in cui si viene depurati, purificati?
2: Sì, lo esprimi con umorismo, ma in fondo lo si può immaginare un po' così. Non è un piano materiale di depurazione, una lavanderia, ma una sfera di purificazione, una possibilità di pulirsi o di purificarsi per l'anima. L'anima, grazie al magnetismo di cui ha parlato Petra, esce dalla materia e va a finire là dove agisce, per così dire, la sua melodia, la sua dimensione sonora. Quindi si reca nel luogo che può accogliere la sua vibrazione. Questo significa che un'anima piena di cattiveria o di egoismo o di desideri assassini entrerà in questa vibrazione e sperimenterà poi quello che ha procurato agli altri, anche alla natura e agli animali. Se abbiamo tormentato gli animali, se a causa nostra gli animali hanno sofferto terribilmente, la nostra anima dovrà soffrire in questa sfera di purificazione queste cose, in questo livello di vibrazione, quello che ha procurato agli altri. Perché poi si parla dell'inferno? Perché sono veramente tormenti quelli che l'anima deve provare su di sé, perché li ha inflitti agli altri. E in questa condizione, quando l'anima non ne può più di queste sofferenze, che giunge poi al pentimento profondo. E Gabriele ci ha detto una volta in un'istruzione: il pentimento è il detersivo migliore, perché se impariamo veramente a comprendere quello che facciamo agli altri, questo ci riempie dello stesso dolore, così come noi l'abbiamo causato ad altri, così come hanno sofferto a causa nostra. Questo sì pulisce a fondo la nostra anima.
0: Qui arriviamo al comandamento principale del discorso della montagna: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te.
1: È veramente importante che impariamo ad applicare questo comandamento nella nostra anima. Abbiamo appena parlato della purificazione e mi viene in mente un nuovo sacramento. Prima abbiamo parlato anche dei sacramenti, che dovrebbe servire a purificarsi, tuttavia non con l'autoconoscenza ma tramite un olio. Mi riferisco all'estrema unzione, che è un sacramento radicato nella Chiesa cattolica. A cosa dovrebbe servire?
2: Non serve a niente se non per la Chiesa. La Chiesa ha inventato questo sacramento come mezzo per far pressione, come strumento di potere per rendere le persone più docili, direi quasi per tenerle in pugno. Se richiamiamo ora alla mente quanto detto, con il battesimo veniamo introdotti in una chiesa dalla quale non possiamo più uscire, altrimenti finiamo nella dannazione eterna, e l'estrema unzione è la conclusione di questa benedizione della chiesa. E con questa, dopo questa estrema unzione, nel passare dell'aldilà arriveremo in cielo. Se nella nostra ultima ora non facciamo in tempo a raggiungere un sacerdote, un prete che ci pone questo segno sulla fronte con l'olio, la cosa poi rimane molto incerta. Se muoio con un peccato grave, allora poi, secondo la Chiesa cattolica, finirò nella dannazione eterna.
1: Non ce lo si può proprio immaginare.
2: Sì, adesso ho una domanda un po' stupida. Se io adesso sono un assassino e ho commesso dei peccati gravi e in punto di morte incontro un sacerdote che mi dà l'estrema unzione e in questo modo la soluzione dai miei peccati, allora poi vengo liberato da questi peccati gravi e vado in cielo, e colui che ho ucciso, che era una brava persona ma che non ha fatto in tempo a raggiungere il prete perché io l'ho ucciso e magari una volta ha commesso anche lui un peccato grave, finirebbe poi nella dannazione eterna. Bisogna un po' immaginarsi quali effetti hanno queste cose per la vita di una persona. Si tratta di un comportamento assurdo. E proprio perché gli uomini non sono in grado di spiegarsi un comportamento del genere, si diranno: ma che razza di Dio è questo? Poi arriva la Chiesa che dice: questo è un mistero imperscrutabile, non possiamo comprendere ciò che ha deciso per noi. Ma magari ha avuto anche un altro effetto molto pratico per la Chiesa. Spesso sono proprio i preti, i rappresentanti della Chiesa, che sono accanto alle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi giorni, e naturalmente danno anche consigli ai familiari in questioni di eredità, come ad esempio predisporre in modo sensato per l'eredità, in modo che l'anima, nell'aldilà, se aspira a Dio, possa avanzare meglio. Una gran parte delle ricchezze della Chiesa è stata ottenuta e raccolta insieme in questo modo.
1: Alla Chiesa interessano quindi due cose principalmente: da una parte il potere, dall'altra il denaro. E quindi ci si chiede: ma perché ci sono ancora così tante persone che vanno in Chiesa?
2: È appunto questo indottrinamento ecclesiastico della fede cristiana che mantiene le persone nella Chiesa. La paura della dannazione eterna è impressa così profondamente che gli uomini accettano questo indottrinamento.
0: E cosa fa poi un'anima che non vuole più venire su questa terra? Abbiamo detto che può decidere liberamente. Come si può spiegare questo caso?
2: Sì, è appunto questa decisione: voglio continuare ad essere attaccato alla materia o voglio tornare a casa da mio padre che mi ama? L'anima non è ciò che ha creato Dio. Dio ha creato l'essere spirituale puro. Anche nella Bibbia si legge a sua immagine, quindi puro e perfetto. L'anima porta in sé le ombre di cui ci siamo caricati nel corso della caduta, nel corso dell'allontanamento da Dio. Si tratta di un oscuramento dell'essere spirituale. Ora, se l'anima riconosce di voler tornare a casa, se si infiamma in lei questa nostalgia, voglio tornare a casa da mio padre che mi ama, conosciamo la parabola del figlio il prodigo che ha detto: devo tornare a casa. Se questo desiderio brucia in noi, allora l'anima cercherà di fare di tutto per liberarsi da queste colpe e poi o andrà a reincarnarsi, riproponendosi appunto di sistemare con il suo prossimo tutte queste cose di cui si è incolpata, facendo del male ad altre persone, offendendole, umiliandole o uccidendole, oppure sopporta nelle sfere di purificazione le sofferenze da lei causate, fino a che si sarà nuovamente purificata e potrà tornare a casa. Quindi questa decisione per l'anima è da una parte un compito, ma dall'altra anche una grande possibilità. Questo significa anche che se un'anima anela tornare alla casa del padre, allora si rivolgerà anche in modo molto consapevole nel suo interiore. La persona si rivolgerà al Cristo e accoglierà anche il suo aiuto. Lui è divenuto il nostro Redentore sul Golgota e ci riconduce anche a casa dal padre, se noi lo accogliamo consapevolmente in noi. Significa quindi che quello che viene spesso rinfacciato dalla Chiesa, che la reincarnazione è una specie di fede dell'autoredenzione, non è affatto vero, poiché il Cristo è il nostro Redentore e con la sua forza abbiamo anche la certezza di riuscire a compiere questo processo di purificazione, di ritornare a casa passo per passo dal nostro Padre Eterno. Ci disse che noi stessi siamo il Tempio di Dio, sia l'uomo che l'anima sono il Tempio di Dio e Cristo dimora in noi. Quindi non abbiamo affatto bisogno di andare in un Tempio esteriore per cercare Dio nell'esteriore o cercarlo in una chiesa. Lui dimora in noi, nel nostro interiore, nella nostra anima.
0: E come avviene questo processo di purificazione dell'anima che diviene più luminosa, ce lo spiega Gabriele in un passaggio di una registrazione di un'istruzione su questo tema.
1: Quando l'anima è più luminosa, ossia quando l'anima non tende più a reincarnarsi, a tornare sulla terra, allora si può purificare nelle sfere di purificazione per le anime, per fare ritorno passo per passo alla casa del Padre, alla sua esistenza primordiale, originaria, alla sua patria eterna. Quindi anche in questo caso vediamo di nuovo come il Signore ci porge la mano. Non devi tornare a reincarnarti, a meno che non sei attirato a reincarnarsi. Se nella coscienza dell'anima non c'è altro se non il desiderio di ritornare in veste umana, allora ritorna ad incarnarsi. Ma se nell'anima si è compiuto questo processo di purificazione e l'anima quindi è divenuta più luminosa, allora queste anime ritornano sempre meno ad incarnarsi e dicono a se stesse: mi posso purificare anche come anima in una sfera di purificazione, quindi ripulirmi. Tuttavia, nelle sfere di purificazione, per le anime è più difficile purificarsi, soprattutto se l'anima è molto incolpata e per questo molte volte essa spinge ad incarnarsi di nuovo, perché sulla terra con il dolore e la sofferenza, per esempio a causa di ciò che in veste umana o inflitto ad altri, lo deve subire, sopportare come anima, deve vedere in immagini come ha trattato il proprio prossimo, oppure come lo ha fuorviato dalla sua strada, come lo ha costretto a fare determinate cose fino a commettere assassini o omicidi. Per questo Gesù il Cristo insegna la pace e non la guerra. In tal caso l'anima viene riattirata sulla terra, ma se invece è ampiamente ricolma della vita in Cristo, allora si sente attirata verso la casa del Padre e non deve più subire i dolori che dovrebbe sopportare come anima, perché li ha riconosciuti in veste umana tramite l'energia della giornata, ha riconosciuto ciò che dovrebbe sistemare e lo ha fatto anche come essere umano prima che subentrassero i dolori e le sofferenze, prima che si manifestasse una malattia. L'anima si purifica e fa ritorno alla casa del Padre. Anche in questo caso vediamo di nuovo la grazia del Signore. Grazie all'energia della giornata riceviamo impulsi, a volte mesi o addirittura anni prima che si manifesti una determinata sofferenza o malattia, in modo che possiamo pentirci di aspetti negativi e sistemarli. e affinché ciò che si trova nell'anima possa essere sciolto in tempo e non dobbiamo essere colpiti dal destino, ma lo sciogliamo prima che si manifesti. Non è forse la grazia questa?
0: Care telespettatrici, cari spettatori, non esiste quindi la dannazione eterna. La reincarnazione è un comandamento della grazia del nostro Eterno Padre, che ami i suoi figli. Il suo amore per noi uomini è il Cristo, che è divenuto il nostro Redentore, che ci aiuta a superare ciò che abbiamo da affrontare in questa giornata. Egli è la via, la verità e la vita. Ripeto, la via, la verità e la vita. E questa frase, Cristo è la via, la verità e la vita, non contiene in sé la dannazione eterna.
1: Sì, cari amici all'ascolto, scegliete voi stessi, decidete voi stessi, siete liberi. E questa libertà spirituale non costa alcun contributo alla Chiesa, non dovete nemmeno pagare indulgenze, nemmeno confessarvi all'orecchio di un prete peccatore, poiché Gesù, il Cristo, che conosce ogni cosa, dimora in ognuno di noi, in noi e in voi.
0: Oggi abbiamo parlato spesso dell'aldiqua e dell'aldilà. Se vi sono venute delle domande su questo tema, vi consigliamo il libro Ognuno muore da solo, la morte nostra contemporanea. Vivere e morire per continuare a vivere. Tutti i collegamenti sull'aldiqua e sull'aldilà sono contenuti in questo libro. Quindi una raccomandazione per approfondire questo tema, per svelare tutti i misteri di Dio di cui altrimenti non si riesce a venire a conoscenza e né si trovano letture.
1: Chi lo desidera può anche richiedere un estratto da questo libro, è un messaggio della verità dal titolo Non siete dannati in eterno, bensì vivete in eterno, la morte non esiste. Questo libretto lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione. Ci farebbe piacere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ci vorreste scrivere che cosa ne pensate di ciò che avete ascoltato oggi, oppure se avete domande, scriveteci. Forse potremo rispondere a una delle vostre domande nelle prossime trasmissioni. L'indirizzo viene ora indicato in sovraimpressione. Ci farà piacere se vi metterete di nuovo all'ascolto e ci congediamo. Arrivederci alla prossima volta.

0: Cari amici all'ascolto che ci state seguendo in tutto il mondo, un benvenuto di cuore a questa terza e ultima puntata della nostra serie dal titolo La fede distorta, Incenso o il regno di Dio? Come potete vedere, questa trasmissione viene registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia in Germania e da qui desideriamo inviare i nostri saluti di cuore a tutti, in ogni parte del mondo. Per iniziare, abbiamo oggi l'opportunità di salutare tra noi la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, Gabriele, che ha preparato il manoscritto per questa terza puntata. E vi posso già anticipare che questa trasmissione potrà essere veramente un momento importante per tante persone. Ciò che abbiamo già spiegato in parte nella seconda trasmissione verrà infatti approfondito in questa puntata. Al termine dell'ultima puntata abbiamo parlato della creazione a 7 dimensioni e delle 3 dimensioni della materia. E ora vogliamo continuare con questo tema.
1: Anche le nostre parole umane e i nostri concetti sono a 3 dimensioni. Comunque, io, Gabriele, desidero provare a descrivere la nostra eterna patria a 7 dimensioni, nella misura in cui mi è possibile farlo in parole umane. Vi prego di non prendere alla lettera le mie parole e i miei concetti. È soltanto un tentativo, perché per descrivere il regno di Dio si possono usare solo parole semplici, nella misura in cui è possibile spiegarlo. Ma solo se chi è all'ascolto cerca di immedesimarsi almeno in parte nelle parole. Tutto il resto, come per esempio parole altisonanti con tanti superlativi, servirebbe solo a confondere ancora di più la nostra coscienza. Vi prego quindi di cercare di immedesimarvi nelle mie spiegazioni espresse con parole a 3 dimensioni e semplici. Lasciatevi toccare e guidare dalla luce interiore, dalla luce del Cristo Dio, per comprendere che cosa è contenuto nelle parole, che, come ho già detto, non può essere espresso in modo diretto. Si tratta quindi soltanto di modeste indicazioni che ci conducono al nostro vero essere, poiché, come è già stato detto, non abbiamo le parole che servono per descrivere una creazione a 7 dimensioni in modo da poterla comprendere nel profondo. Ciò nonostante, cercherò ora di esprimere con le mie parole limitate ciò che ci aspetta quando saremo di nuovo esseri puri, quali figli di Dio, nell'eterno essere, nella nostra eterna patria, presso il nostro Padre dei Cieli. Ho cercato di riassumerlo in parole e di metterlo per iscritto.
0: Ora leggo dal testo scritto da Gabriele. Gesù di Nazaret disse a Senso: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché ve lo avrei detto? Nella casa di nostro Padre ci sono sicuramente tante dimore libere, poiché molti esseri che facevano parte delle famiglie spirituali dei cieli hanno alimentato il cosiddetto pensiero della caduta e hanno seguito coloro che li hanno sedotti per dissolvere, se possibile, la creazione dell'Onnipotente. Di conseguenza, ci sono tanti esseri spirituali incarnati, ossia uomini, e anche tanti esseri che non hanno un corpo umano, ossia anime, che si trovano nelle sfere di purificazione. Infatti, sia che siamo in veste umana o che il nostro corpo sia deceduto e siamo quindi anime, vale sempre il principio: riconosci la colpa della tua anima e sistemala con l'aiuto del tuo Redentore, Gesù, il Cristo. La via per purificarsi dice: pentiti del tuo comportamento errato, sistemalo e non ripeterlo più. In questo modo ci liberiamo dalle nostre colpe. Oppure preferiamo scontare la nostra colpa eventualmente come anima nel regno delle anime o in veste umana, vale a dire sopportare come uomini le sofferenze che ci porta. Dall'altro lato ci sono tante anime che vanno di nuovo ad incarnarsi, ossia che entrano in una veste umana. Le motivazioni per cui lo fanno sono talmente diverse tra loro che non è possibile elencare tutti i desideri che spingono un'anima ad incarnarsi. Purtroppo molte di queste anime, che erano un tempo esseri umani, sono talmente impregnate della fede distorta e influenzate in modo permanente dal fumo dell'incenso che non sono in grado di comprendere ciò che è vero, l'Eterno, passando attraverso

0: possibilità di comprendere meglio le cose, il Cristo Dio si rivela di nuovo nei nostri giorni e dice nei nostri cuori: io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
1: Keiner kommt zum Vater, denn durch mich.
2: Continuiamo a leggere la descrizione di Gabriele sulla nostra patria eterna e sulle dimore dei cieli nella casa del Padre.
3: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, come abbiamo già detto, noi, tutti gli uomini, siamo solo viandanti in cammino verso la vera patria eterna. Le nostre radici primordiali sono ancorate nel profondo della nostra anima. È l'essere spirituale, la cui dimora è nella creazione eterna a sette dimensioni, nella luce della possente forza creatrice. L'eterna legge di Dio è amore, bontà, libertà, unità e pace. Essa fluisce abbracciando ogni cosa attraverso tutti i regni dell'essere ed opera anche nella materia, nel cosmo materiale. Respira in noi e attraverso di noi. È la vita nell'uomo, in ogni animale, in tutta la natura, in tutte le forme di vita di sostanza raddensata, c'è lo Spirito, Dio, in eternità. Lo Spirito, Dio, muove tutti gli astri. Tutto ha una propria funzione e una propria traiettoria nell'eterna legge della vita. Lo Spirito è la legge dell'essere ed è attivo in modo indistruttibile. Dio, lo Spirito, è quindi energia e creazione. Dalla corrente della legge che fluisce eternamente, che è il soffio dell'essere, si è manifestato, come già stato detto, il primo essere. Il primo essere di luce più elevato è Dio Padre. Dio Padre personifica anche la madre, poiché nella corrente dell'essere opera il principio dare e ricevere. Dio Padre, la massima figura di luce, creò per primo il centro delle sue opere per la creazione, che molti uomini chiamano il Santissimo di Dio. Come già stato detto, la corrente eterna, la legge eterna, include il principio padre-madre. Il nostro Padre dei Cieli non è soltanto creatore del regno infinito, che è costituito da sette forze basilari. La sua prima opera della creazione continuò nel Santissimo. Egli creò sette cosiddetti soli prisma. Sono i suoi sette raggi della legge: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza.
3: Ernst, Güte, Liebe und Sanftmut.
0: I sette soli prisma possono essere paragonati ad un cristallo nel quale si infrange la luce. La forza primordiale dell'eterno essere creatore è come una luce oro bianca, per esprimerlo con le nostre parole, che si irradia nei sette soli prisma che scompongono la sua legge, la vita, in sette per sette colori e la inviano nell'infinito.

0: Ogni sole prisma compenetra a sua volta la luce degli altri soli prisma, cosicché, come già detto, ci sono sette volte sette forze che pervadono l'infinito. Con il primo atto della creazione di Dio furono quindi predisposte le sette per sette possenti sfere celesti che in seguito, nel corso di numerosi grandi cicli di una durata inimmaginabile, sarebbero stati abitati da esseri spirituali, ossia da figli di Dio. Da questa possente legge fluente, sette volte per sette, Dio Padre creò i suoi primi figli. Egli li contemplò prima nel suo cuore di padre e madre e iniziò poi a dare loro la forma di un essere spirituale dalla possente e massima corrente della forza sette per sette, dalla legge eterna. I primi figli furono figli creati direttamente dalla corrente primordiale. Noi uomini li chiamiamo cherubini e serafini. Nel successivo sviluppo del primo ciclo della creazione, egli creò alcuni dei suoi 12 e 24 anziani. Nel corso di successivi atti della creazione, per mezzo del principio dare e ricevere, si svilupparono altri figli e figlie di Dio.
1: Continuo ora a leggere dal manoscritto di Gabriele. Nel primo e possente atto della creazione, dai primi quattro soli prisma ebbero origine quattro sfere evolutive, che con le nostre parole potremmo definire come la culla della creazione di Dio Padre. Nella cosiddetta culla della creazione, nel ciclo di eoni, Dio Padre pervase con il suo alito un cosiddetto atomo spirituale di fertilità dopo l'altro, dai quali si svilupparono poco a poco un figlio spirituale dopo l'altro. Pensiamo a ciò che avviene nel grembo della madre quando viene concepito un futuro abitante della terra. Nel regno di Dio non esiste un concepimento di questo genere. Dio Padre, che racchiude in sé anche la forza della madre, iniziò, come già detto, a pervadere con il suo soffio il primo atomo spirituale e immise in questo cosiddetto atomo di fertilità divino-spirituale la creazione di un figlio in base alla sua forza di padre e madre. Dal suo soffio, dalla sua volontà e per suo desiderio, nel corso di innumerevoli cicli della creazione, si svilupparono continuamente nuovi figli. Nelle quattro possenti sfere di evoluzione sono predisposte le forze di maturazione per i figli spirituali di Dio. Un figlio spirituale che si sta sviluppando si evolve passando attraverso tutti i raggi dei minerali spirituali. Passa attraverso le fasi dell'infinita varietà creativa delle specie di piante spirituali e prosegue attraverso le varie forme di animali spirituali, fino ad avere un corpo spirituale maturo che viene poi elevato ad essere spirituale per mezzo dell'irradiazione di una coppia di duali.
2: Le prime coppie di duali furono e sono i sette cherubini e serafini. Erano presenti nella prima creazione e conoscono tutti i dettagli della creazione e della maturazione spirituale di un corpo spirituale in evoluzione. Noi uomini definiremmo gli esseri spirituali uniti in coppie di duali come femminili e maschili. Le coppie della creazione di Dio, chiamate coppie di duali, sono rispettivamente uguali nel loro essere e nella loro mentalità. Noi uomini diremmo che sono uguali in ogni cosa nel loro essere, sia che donino o che ricevano. Noi uomini diremmo appunto di nuovo che sono maschili o femminili. La mentalità si riferisce alle sette forze basilari e ciò comporta che una coppia di duali porta in sé più caratteristiche dell'atto divino della creazione dell'ordine oppure della volontà o della bontà o dell'amore oppure della serietà. Tuttavia, in ogni coppia di duale agiscono a loro volta tutte le altre forze, perché i sette per sette raggi fluiscono uno nell'altro e operano in modo corrispondente. Riferito alla mentalità, significa, per esempio, che in un essere spirituale la forza basilare dell'ordine agisce in modo più intenso di quella della sapienza o della serietà oppure della bontà. Nell'essere spirituale sono comunque presenti tutte le forze. Da ciò risultò anche la capacità degli esseri spirituali di poter essere presenti in tutte le sfere dei cieli. Non lo sono come Dio, come corrente onnipresente, bensì come esseri nel suo spirito.
3: Ripeto, le prime quattro forze basilari di Dio sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sono le prime forze creatrici nelle quattro sfere di evoluzione e in tutte le sette per sette sfere celesti in evoluzione. Le tre ulteriori forze di Dio sono caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre. Sono le caratteristiche delle coppie di duali. Grazie a queste tre caratteristiche della figliolanza per mezzo di una coppia di duali, un essere maturo viene elevato dalle quattro sfere di evoluzione alla figliolanza. Se per esempio nel corso degli eoni una sfera dei cieli si avvicina alla luce centrale, Dio, e al sole prisma, nelle prime quattro sfere di evoluzione, nella culla della creazione di Dio, sono già maturati dei corpi spirituali, che vengono poi elevati a figli spirituali, rispettivamente per mezzo di una coppia di duali. Ciò avviene nel seguente modo, naturalmente descritto con parole tridimensionali. Due duali formano un cosiddetto bozzolo energetico spirituale, facendo confluire l'una nell'altra le loro irradiazioni donatrice e ricevente. In questo modo si forma un cosiddetto involucro energetico, pronto ad accogliere il rispettivo figlio spirituale in evoluzione proveniente dalle sfere evolutive. Il bozzolo energetico formato dalla coppia di duali attira quindi dalle quattro sfere evolutive l'essere predisposto e preparato, che corrisponde alla loro mentalità e che viene elevato a poco a figlio spirituale. Ciò significa che l'irradiazione del bozzolo viene assorbita dal futuro figlio spirituale. Quando l'essere preparato proveniente dalle quattro sfere evolutive ha assorbito e edificato in sé tutto il bozzolo energetico, è divenuto il figlio spirituale di questa coppia di duali.
2: Questo è più o meno ciò che avvenne nelle prime coppie di duali, i cherubini e serafini, e nel caso di alcuni anziani, i figli di Dio. I primi figli spirituali delle coppie di duali, dei cherubini e dei serafini, sono integrati anche nei 12 e 24 anziani. Tutti gli altri anziani sono stati contemplati direttamente da Dio Padre e sono stati elevati nell'essere per mezzo della sua qualità di principio madre. Sentendo parlare di Santissimo di Dio Padre, qualcuno potrebbe pensare che si tratti del centro di governo del Regno di Dio. Ma non esiste un centro del governo nel Regno di Dio. Gli esseri spirituali che furono contemplati e creati per primi erano presenti nel primo grandioso ciclo della creazione di Dio Padre. E conoscono pertanto ogni singolo raggio, ogni movimento nell'infinito, dato che essi, avendo sperimentato direttamente questa visione, conoscono la meccanica celeste, ossia la legge che fluisce direttamente e la struttura delle sfere celesti. Nel loro insieme sono insegnanti spirituali, amministratori della legge. Sono gli esseri divini che, per esempio, accompagnano ancora una volta i figli spirituali attraverso le sfere di evoluzione spirituali nella culla della creazione di Dio. I figli spirituali imparano così come attivare ogni radiazione dei cieli dentro di sé, per poter poi, dopo aver raggiunto la piena maturazione di un essere spirituale, essere presenti in tutte le sfere dei cieli.
0: Im manoscript von Gabriele lese ich weiter. Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Come abbiamo già accennato, la forza originaria è la legge onnipresente che pervade ogni cosa e si irradia nell'universo tramite i sette soli prisma, tramite le sette forze dell'essere e che ha creato i cieli nel primo ciclo. Sono sfere celesti di dimensioni inconcepibili per noi uomini, che ruotano intorno ad un sistema solare del Sole centrale, inclusi i soli prisma. Nel corso di eoni, queste gigantesche sfere celesti ruotano quindi intorno a un sistema solare del Sole centrale primordiale, che è un perpetuum mobile autonomo. Nel corso di questi cicli di eoni, le sfere celesti si sono popolate di coppie di duali, poiché dalla grande culla della creazione di Dio Padre, dalle quattro sfere di evoluzione, sono provenuti e provengono in continuazione esseri maturi che sono stati e vengono assegnati a una coppia di duali corrispondenti nelle gigantesche sfere celesti in base alla loro mentalità e quindi alla propria caratteristica, che può essere ordine o volontà, o sapienza o serietà, bontà oppure amore o misericordia. Il bozzolo di una coppia di duali ha quindi attirato, in base alla loro mentalità, il corpo spirituale maturo corrispondente, ossia un essere proveniente dalla culla di Dio, dalle quattro essenze.
4: Ein Wesen aus der Wiege Gottes.
0: Tutto il grandioso regno con le sette forze basilari dell'infinito racchiude in sé il comandamento supremo, l'amore. L'amore di Dio, proveniente dal suo amore, la luce di Dio scaturita dalla sua luce. Come abbiamo già spiegato, l'essere spirituale ha dischiuso dentro di sé tutte le sette volte sette forze. Questa è l'eredità proveniente dal potenziale energetico infinito di Dio Padre. Sono le sette volte sette forze dell'essere infinito che l'essere spirituale ha sviluppato dentro di sé. L'eredità divina è attiva in ogni essere spirituale. Come abbiamo detto, sono le sette volte sette forze, tutte le irradiazioni dell'essere infinito, tutti i movimenti nell'infinito, tutte le energie creatrici di Dio Padre. Tutte le famiglie spirituali costituiscono un'unica grande famiglia nel principio Dio Padre Madre. La grande famiglia è in unità con il suo possente creatore che chiamano Dio Padre Madre.
4: Gott, Vater, Mutter nennen.
5: Liebe Mitmenschen, ein kleines.
2: Cari amici, abbiamo descritto un piccolo e modesto bouquet di spiegazioni che racchiude in sé i contenuti dell'infinito. È un evento a sette dimensioni che non ha né principio né fine e che abbraccia tutto il regno di Dio, che viene alitato costantemente dalla possente forza creatrice. In questo modo, le sfere celesti continuano ad espandersi. Nascono continuamente coppie di duali e altri figli spirituali. Tutte queste cose possono essere spiegate solo a grandi tratti con parole umane. Per questo motivo, guardate voi stessi nel modesto bouquet proveniente dal regno di Dio, nella varietà della vita che può iniziare a mandare la sua luce soltanto dentro di voi. Chi è in cammino verso la vita, tenendo la mano del nostro Redentore, Gesù, il Cristo, comprende le parole di Gesù di Nazareth che disse: «Io, Gesù, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». A questo punto possiamo intuire il significato della scintilla redentrice la luce del Cristo Dio in ogni anima e in ogni uomo. La luce del Cristo Dio ci illumina il nostro cammino e ci conduce a poco nel bouquet che abbiamo descritto a grandi tratti, che si dischiuderà poi a poco, affinché possiamo riconoscere in esso la nostra eredità divina, il regno di Dio, che è a sette dimensioni e che è la nostra eterna patria. Come esseri spirituali puri, faremo ritorno a casa in una delle sfere dei cieli, nelle nostre dimore, come ci ha insegnato e ci ha annunciato Gesù di Nazaret. La patria ci aspetta tutti, indipendentemente da dove ci troviamo ora, se siamo come anime nelle sfere di purificazione oppure incarnati come uomini. Ognuno di noi e ogni anima nelle sfere di purificazione porta in sé il grandioso dono dei cieli che ci è stato fatto dal nostro eterno Padre, il Regno di Dio, come essenza e forza, come essenza nel profondo della nostra anima, ed essa viene conservata e protetta dalla scintilla redentrice del Cristo Dio.
5: Bewahrt und geschützt durch den Erlöserfunken des Christus Gottes.
6: In Gabrieles Manuskript lese ich weiter.
1: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Cari amici, il vero Dio, nostro vero eterno Padre, non ha dannato nessuna anima e nessun uomo. Siamo noi uomini che ci siamo incolpati, ovvero molti esseri si sono allontanati dal regno di luce di Dio, credendo nella loro presunzione egoistica di poter sconfiggere la vita della creazione, Dio. Ma Gesù, il Cristo, pronunciò il compiuto dalla croce sul Golgota. Egli, la scintilla di luce del Redentore, c'è di sostegno e di aiuto ed è la via che riconduce alla casa del Padre. Noi tutti, voi come noi, siamo stati salvati grazie a Gesù, il Cristo. Voi, come noi, faremo tutti ritorno alla nostra patria originaria, alle nostre radici originarie. Siamo figli di Dio e restiamo figli di Dio, in eterno. Questa è la via che ci è stata indicata da Gesù di Nazaret. Questa è la via sulla quale Egli ci accompagna. Questa è la via che tutte le anime percorreranno, poiché tutti sono stati salvati grazie alla forza redentrice, una parte dell'eredità dei cieli del nostro fratello divino, del coregnante dei cieli.
2: Vorrei ripetere ancora una volta ciò che abbiamo già detto. Nel regno di Dio non esiste un cosiddetto governo. I primi figli della creazione, in merito ai quali ho scritto e abbiamo letto dal manoscritto, erano presenti nel primo atto della creazione e si conoscono tutti i dettagli e trasmettono questo grandioso sapere a tutte le coppie di duali in tutte le sfere dei cieli, in modo che ogni essere spirituale riceva le stesse informazioni su che cosa significhi essere un erede divino. Il regno di Dio, la nostra patria, non è statico. le sfere celesti continuano ad espandersi e sempre più esseri spirituali si collegano in coppie di duali. Dalle sfere di evoluzione, dalla culla della creazione di Dio Padre, arrivano dei figli spirituali che vengono attirati dalle coppie di duali che hanno la stessa mentalità. Il regno di Dio è un'unica grande famiglia e il centro è Dio, nostro Padre dei cieli. Noi tutti ne facciamo parte. Non sono una visionaria. Nell'eterno essere, come essere spirituale, ho potuto essere presente al primissimo atto della creazione, al principio della creazione di Dio, nostro eterno Padre. Ma ora sono in veste umana, in cammino per fare ritorno all'eterna patria. Credetemi, Dio ama tutti noi. Credetemi, Dio, nostro Padre, è per noi. Se volete, pregate spesso, profondamente e consapevolmente il Padre nostro e percepirete che siete amati. Potete credere oppure no a questa breve e semplice spiegazione data con poche parole semplici. Ma prima o poi voi e tutti noi vivremo nella nostra eterna patria e ci incontreremo di nuovo tutti nell'eterno essere come fratelli e sorelle. Questa è la vita e questa è la nostra via.
7: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
0: Cari amici all'ascolto.
7: Das soeben gehörte.
0: Sicuramente ciò che abbiamo appena sentito agisce ancora in alcuni di noi.
7: Doch an dieser Stelle.
0: Ma a questo punto vorremmo ricordare a tutti noi le seguenti parole di Gesù di Nazareth che si trovano nel Vangelo di Giovanni. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Fine della citazione. Per molte persone forse è una cosa nuova. Eppure noi tutti, le generazioni di oggi, stiamo vivendo proprio in quest'epoca in cui Dio, l'Eterno, ha inviato di nuovo un grande profeta sulla terra. Lo Spirito del Cristo Dio è il Consolatore che è stato annunciato, che nella parola profetica data per mezzo di nostra sorella Gabriele trasmette da oltre 30 anni all'umanità le verità dei cieli, nella misura in cui noi uomini siamo in grado di comprenderle. Ma anche nostra sorella Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa, dà insegnamenti ed istruzioni dalla sua coscienza dischiusa sulle verità dei cieli agli uomini di buona volontà della nostra epoca. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Cari amici, per oggi desideriamo congedarci da voi nella consapevolezza di far tutti parte di questa grande famiglia di Dio come fratelli e sorelle. Se qualcuno desidera rileggere i contenuti di questa serie di trasmissioni, consigliamo il libro dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio, che può essere acquistato o ordinato nelle migliori librerie. A tutti voi facciamo i migliori auguri. Arrivederci e un saluto in Dio.
7: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro «Questa è la mia parola», «Alfa ed Omega», «Il Vangelo di Gesù», «La possente rivelazione del Cristo in cui il Cristo stesso spiega la sua vita e il suo operato quale Gesù di Nazareth». Un'opera importantissima, rivelata tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che va ben oltre la portata della Bibbia, in cui il Cristo stesso spiega e rettifica molti passaggi del suo insegnamento senza falsificazioni e senza intermediari. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Il libro «Questa è la mia parola» si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo «Il Vangelo di Gesù», che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Passiamo ora alla lettura di alcuni brani con i quali il Cristo stesso spiega il significato della redenzione. Nel Vangelo di Gesù si legge: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio all'infuori del Padre, e nemmeno sa chi è il Padre all'infuori del Figlio, e di colui al quale il Figlio lo rivelerà». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole dicendo: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Io sono il Figlio primo contemplato e primogenito del Padre, il coregnante dei cieli. Io sono onnipresente nelle quattro forze creatrici, nelle quattro essenze di Dio: ordine, volontà, sapienza e serietà. In queste quattro correnti delle essenze fluisce la mia eredità spirituale. È l'irradiazione onnipresente nelle quattro forze creatrici, nel principio primordiale, Dio, che fluisce nelle quattro forze creatrici». Da questa energia onnipresente, dal potenziale primordiale perennemente fluente, dallo Spirito, ho staccato una gran parte della mia eredità spirituale e l'ho immessa sotto forma di scintille nelle anime che si sono incolpate, perché non hanno rispettato le leggi nelle tre caratteristiche e nelle quattro essenze di Dio, le quali costituiscono nel complesso le sette forze basilari della creazione, e la cui energia si è quindi trasformata a un livello più basso, fino ai quattro regni inferiori della caduta. Dopo il mio compiuto, questi quattro regni inferiori della caduta sono divenuti sfere di purificazione. Dal momento in cui pronunciai il compiuto, la scintilla redentrice è divenuta appoggio e sostegno per le anime cadute, affinché la loro sostanza spirituale non si dissolva nello spirito eternamente fluente.
1: Nel libro «Questa è la mia parola» il Cristo prosegue con le sue spiegazioni. Infatti, nel primo pensiero della caduta c'era il desiderio di dissolvere tutte le forme spirituali. In tal modo, gli esseri avversi volevano ottenere un nuovo inizio della creazione. L'Eterno Padre, di cui io sono il Figlio, mi conferì la forza di compiere quello che si trova nella sua volontà, nell'eterna legge. Conservare tutto l'essere nella sua totalità. Con l'atto di redenzione, ogni anima gravemente incolpata ricevette la scintilla redentrice. In tal modo l'anima è sostenuta e viene così esclusa la possibilità che essa si dissolva nello spirito onnipresente, nella corrente di Dio, e che vi confluisca sotto forma di energia fluente. Grazie alla redenzione, l'anima ridiviene l'essere spirituale e resta il Figlio di Dio nella sua forma spirituale. Se non avessi prelevato la mia eredità e non l'avessi data ai figli della caduta, quale sostegno e forza evolutiva, molti corpi spirituali si sarebbero dissolti a causa delle colpe che aumentavano sempre più. In questo modo sarebbe stato compromesso l'equilibrio della creazione e la conseguenza inevitabile sarebbe stata la dissoluzione di tutte le forme spirituali. Mi è stato quindi dato dal Padre di operare quale Redentore per tutte le anime cadute e per tutti gli uomini e di ricondurre nuovamente al suo cuore i suoi figli. Perciò io sono il Redentore di ogni anima fino a quando essa non avrà superato le quattro sfere di purificazione. Quando l'anima avrà riattivato questi quattro raggi divini di coscienza, essa verrà attirata dalle tre sfere delle caratteristiche, le sfere di preparazione, chiamate anche sfere di evoluzione verso l'assoluto.

0: l'anima in cammino verso la perfezione ha sviluppato la quarta sfera di purificazione, la coscienza della serietà divina, in essa si è compiuta la redenzione. La parte della mia eredità, che sotto forma di scintilla redentrice ha sostenuto, mantenuto in vita e guidato l'anima, rientra quindi nuovamente nella forza primordiale, nella forza universale. Sul cammino attraverso le tre sfere di preparazione che conducono all'assoluto, colui che sta ridivenendo un essere spirituale assume nuovamente la figliolanza di Dio in modo consapevole. Nelle vesti di Gesù di Nazaret non potei ancora insegnare tutti i dettagli dell'atto di redenzione, del defluire della mia eredità, perché non avevo ancora compiuto l'opera di redenzione. La mia eredità si trovava ancora nella legge primordiale. Nel momento in cui fui battezzato da Giovanni nel Giordano e lo Spirito scese su di me nel simbolo della colomba, la mia eredità divenne attiva in modo più intenso nella legge primordiale. Sul Golgota essa defluì con la mia parola «è compiuto» e si suddivise in scintille spirituali. Ogni anima caduta ricevette il sostegno, la scintilla redentrice.
1: Continuiamo a leggere i passaggi seguenti dal Vangelo «Questa è la mia parola», seguiti dalle spiegazioni date dal Cristo. E Gesù si recò a Nazaret, dove era cresciuto. E come era solito al giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è presso di me, perché mi ha consacrato con l'unzione per annunciare il Vangelo ai poveri. Mi ha inviato a guarire i cuori infranti, a predicare ai prigionieri perché divengano liberi, a ridare la vista ai ciechi e a rendere liberi coloro che sono legati, per annunciare l'anno di grazia del Signore». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù di Nazaret approfondì quello che Isaia aveva detto e compiuto. Nell'epoca attuale, in questa grande svolta dei tempi, in cui si volta pagina dal vecchio mondo peccaminoso al nuovo mondo, all'epoca di luce, il regno della pace sta sorgendo sempre più nei cuori dei fedeli che osservano le leggi di Dio. Esso diverrà visibile anche nel mondo. Nonostante la luce di grazia si intensifichi, le persone malate e sofferenti sono sempre più numerose. Infatti, in quest'epoca di passaggio dalla vecchia vita peccaminosa a una nuova vita pura, tutto quello che non è ancora stato espiato si riversa sugli uomini sempre più rapidamente. Tuttavia, chi crede e ha fiducia percorrerà la via interiore e riconoscerà la vita libera nel Cristo, che rende realmente ricchi. Chi vive in me non guarderà più il corpo deperibile, perché ha trovato il regno interiore, la sua vera eredità. Se l'anima è compenetrata dalla luce del Cristo, anche il corpo è sano. Perciò, fino a quando non assumerò la sovranità su questa terra, pentiti, perdona, chiedi perdono e non peccare più. E riconoscerai in te e sperimenterai che io ti ho servito attraverso la tua fede vivente in me, poiché io, il Redentore e Salvatore di tutti gli uomini, nelle vesti di Gesù di Nazaret, annuncio

0: Annuncia il Vangelo dell'amore che rende liberi. Ora lo annuncio nuovamente come Cristo, attraverso coloro che compiono la volontà di Dio. Sulla via interiore che ho portato e porto ai miei, chiunque mi può trovare. L'Eterno ha dato la sua parola in tutti i tempi. Tutti i popoli l'hanno udito tramite profeti e illuminati. Mosè portò i 10 comandamenti, gli estratti dall'Eterna legge. Quale Gesù di Nazaret, insegnai la legge agli uomini e diedi loro esempio di come viverla. La legge che io portai loro dice: amate Dio, vostro Padre, con tutto il cuore e con tutte le vostre forze, e il vostro prossimo come voi stessi. Nessun uomo può dire di non saperne nulla. Riconoscete, chi non ama altruisticamente il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Chi odia il suo prossimo odia anche Dio, suo eterno Padre. Chi disprezza il suo prossimo disprezza anche Dio, suo eterno Padre.
1: Leggiamo ora un altro passaggio tratto dal Vangelo di Gesù e seguito dalle spiegazioni date dal Cristo. E alcuni farisei accorsero e chiesero a Gesù: «Cosa hai detto, che Dio condannerà il mondo?» E Gesù rispose dicendo: «Dio ha amato il mondo a tal punto da donare e mandare nel mondo il Figlio suo unigenito, affinché tutti coloro che credono in Lui non abbiano a perdersi, ma raggiungano la vita eterna. Infatti Dio non ha inviato nel mondo il Figlio suo per condannare il mondo, ma per salvarlo attraverso di Lui. Coloro che credono in Lui non verranno condannati, ma coloro che non credono sono già condannati, poiché non hanno creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. E questa è la condanna, poiché la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole. Dio è amore. Dio non condanna. Tuttavia, l'uomo che pensa, parla e agisce contro la legge divina crea la propria condanna, che definisce poi dannazione. Le parole condannare e dannazione sono nate dalla paura di Dio e dal credere negli dei vendicatori. Gli dei vendicatori non sono altro che concetti umani, quindi idoli che l'uomo stesso ha creato, poiché è divenuto carente di energia a causa dei suoi pensieri e delle sue azioni distanti da Dio, allontanandosi così dal vero, dall'unico, dall'eterno. I pensieri negativi gli provocarono rimorsi di coscienza, poiché nel profondo del suo interiore riconosceva che le negatività, la lontananza da Dio, non sono la sua vera vita. Dato che la sua eredità spirituale, la legge divina, non poteva più agire attraverso di lui a causa dei suoi peccati, egli si intimorì, poiché non riusciva più a dominare gli elementi, ma erano gli elementi che lo dominavano. Ne dedusse che le guide degli elementi dovevano essere dei, ai quali doveva offrire sacrifici per renderseli propizi. In seguito, alcuni uomini innalzarono se stessi a dei, acquisirono ricchezze e considerazione e assunsero potere per dominare popoli interi. Alla fine la ricchezza, il prestigio e il potere divennero gli idoli di molti esseri umani. Anche il potere terreno e le autorità ecclesiastiche sono idoli di questo mondo, che il popolo adora ancora nell'epoca odierna. I loro rappresentanti dispongono di grandi patrimoni, di prestigio e influenza, con cui esercitano potere sul popolo. Chi li venera se ne rende dipendente e li innalza a idoli. Infatti, essere legati agli uomini, a tendenze e concetti umani, è idolatria. Se poi sull'uomo si abbattono gli effetti delle cause che lui stesso ha provocato con il suo modo di pensare e di agire lontano da Dio, gli viene paura e accusa Dio, definendolo un Dio vendicatore che condanna e castiga. Tuttavia, tu non dovresti temere il Padre tuo celeste, poiché Egli ti ama. Temi i tuoi pensieri umani, le tue parole e il tuo modo di agire negativo, perché questi ti possono trascinare in una lunga dannazione. Dio è amore. Quindi non temere Dio, ma abbi profondo rispetto di Lui. Onoralo in ogni cosa, nel tuo modo di pensare, parlare e agire, ma non farlo con nessun essere umano. Abbi rispetto degli uomini, del tuo prossimo, ma non onorarli, poiché l'onore spetta solo a Dio, all'Eterno, all'unico universale.
0: Il Cristo continua. Solo l'uomo che osserva le leggi di Dio sperimenta in sé l'unico eterno Dio. Egli sperimenta il Dio che non castiga e che non punisce mai, quel Dio che, per amore, lascia a ciascuno la libertà di decidere per lui o contro di lui. Sperimenta il Dio dell'amore che non condanna alcuna delle sue creature. Per costui, l'eterna dannazione è uno scherno verso Dio. Sperimenta il Dio che parla agli uomini della legge di semina e raccolta, secondo la quale l'uomo raccoglie quello che lui stesso ha seminato. Infatti, l'uomo stesso pone il seme delle sue opere buone, meno buone e malvagie, e raccoglierà così ciò che semina. Ogni semina racchiude già in sé il frutto e chi ha posto il seme nel campo della vita ne raccoglierà il frutto. È vicina l'epoca in cui la vita peccaminosa avrà fine e gli uomini porranno una buona semina nel campo della vita. Il frutto sarà poi la legge della vita che essi adempiono e che li appaga. E resterà solo l'amore di Dio tra gli uomini, dato che essi vivranno l'amore altruistico per Lui e per il loro prossimo. Da ciò sorgerà il regno della pace di Gesù Cristo, di cui io sono il sovrano. Con queste parole piene di speranza del Cristo Dio, rivelate nel 1989 tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, contenute nel Vangelo «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, giungiamo al termine della trasmissione di oggi. Vi auguriamo giornate serene nella consapevolezza che Dio ci è molto vicino e che Dio, lo Spirito Libero, è in noi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Menschen auf der ganzen Welt.
1: Tante persone in tutto il mondo sono felici di sentire il messaggio del Cristo Dio, di conoscere la verità e la via che Egli ha portato agli uomini tramite me, Gabriele. Telespettatori in tutto il mondo chiedono anche agli altri telespettatori di sostenere la diffusione del suo messaggio, dato che le emittenti che mandano in onda il suo messaggio non ricevono nemmeno un euro di sostegno dagli enti statali. Le persone che vedete spesso nelle trasmissioni dei cristiani delle origini prodotte da Radio Santec non ricevono uno stipendio dall'emittente, ma hanno un loro posto di lavoro. Lavorano per il loro sostentamento e fanno a loro volta delle offerte per sostenere la produzione e la diffusione delle trasmissioni. Volete contribuire anche voi? Sicuramente mi permettete di darvi il numero di conto di Radio Santec.
2: Sparkasse Mainfranken, Würzburg in Germania, IBAN DE 63 7905 00000048 2069 40. Il BIC BYLADEM1SWU.
1: Grazie di cuore, in nome di tanti telespettatori in tutto il mondo.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a un'altra istruzione della Sapienza Divina dalla serie La vera scuola e la vita. Tutti noi vogliamo vivere, desideriamo una bella vita, una vita felice, e molte persone preferiscono non pensare a quello che viene dopo. La morte fa parte della vita, dicono alcuni, e altri dicono: ho paura della morte, paura della mia morte, e anche paura che le persone a cui voglio bene possano morire, che non ci siano più. E solo a pensarci sono sopraffatte dalla tristezza. Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sappiamo che la morte non esiste, che la vita continua sempre, che il nostro corpo materiale può morire, ma il nostro essere interiore, la nostra anima, vive e continua il suo cammino nei mondi dell'aldilà ed eventualmente in ulteriori incarnazioni, fino a quando non avrà dischiuso di nuovo la vita in Dio dentro di sé ed entrerà nella patria eterna, l'origine di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio. In una delle innumerevoli istruzioni che ha dato a persone di tutte le culture nel corso di quasi 5 decenni, Gabriele, riprendendo le parole di Gesù di Nazareth rivolte a un giovane, ha affrontato il tema «la morte solo come morte», oppure «la morte e poi la vita». Il giovane voleva seppellire suo padre prima di seguire Gesù, e Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vieni e seguimi». E Gabriele in merito ha spiegato quanto segue. Esaminiamo queste parole nel profondo. Gesù disse: «La morte non esiste», ma disse anche: «Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti». Non intendeva forse i morti spirituali, che si aggrappano con tutte le loro fibre all'esistenza terrena, alla vita terrena, che non pensano alla loro veste caduca, al loro essere umano, che è costituito da pensieri, sentimenti, parole, azioni, da tutta la percezione dei sensi? Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. E Gesù, il Cristo, disse inoltre al giovane: «Ma tu seguimi e annuncia il regno di Dio». E Gabriele spiega: «Il regno di Dio è il regno interiore, è la vita. Ma chi è attaccato alla morte, chi quindi lo afferma e ne ha paura, non ha ancora riconosciuto la vita, perché non è ancora entrato nel suo cuore, nel suo interiore, presso Dio, che è la vita».
1: Gabriele disse inoltre: «Noi esseri umani piangiamo i nostri morti. Perché piangiamo i morti? Perché compiangiamo noi stessi. Se non compiangessimo più noi stessi, perché la cosiddetta persona amata se n'è andata da noi, saremmo collegati alla sua anima in Cristo e tramite il Cristo, e la conserveremo nei nostri cuori. Invece noi piangiamo il corpo che è deceduto e non pensiamo all'anima che vuole essere ricondotta dal Cristo nel regno della pace. Se riflettiamo su noi stessi e ci viene in mente una persona cara che è morta, cosa pensiamo di quella persona scomparsa? Non è spesso così che noi, come esseri umani, avremmo ancora bisogno di lei, della persona che è morta, ma soprattutto solo per le nostre necessità? Chi riposa in Dio e conosce Dio, l'amore, e aspira ogni giorno all'amore di Dio, non si affligge per la morte. In un primo momento sarà per lui uno spavento, forse anche uno shock se la morte sopraggiunge molto rapidamente. Ma chi vive in Dio sa che il Cristo vuole condurre l'anima al Padre e che in realtà la morte non esiste, ma solo il fuoriuscire dell'anima dall'involucro fisico. Non vediamo l'anima che fuoriesce perché il corpo spirituale, l'anima, è in un altro stato di aggregazione, è di sostanza più sottile.
2: Gabriele ha continuato a spiegare che cosa sono la morte e il lutto e ci ha detto a proposito: se piangiamo i nostri fratelli e sorelle defunti, se siamo continuamente rattristati, parliamo continuamente della persona defunta, siamo noi stessi spiritualmente morti, perché non vogliamo lasciare andare l'anima. Vorremmo riportarla nel corpo, ma l'anima lo vuole o lo vogliamo noi? Questo non significa che dobbiamo dimenticare la persona deceduta. Dovremmo conservare la sua anima nel nostro cuore e vivere come vuole il Cristo. Se l'anima del defunto ha vissuto in modo simile a come noi vogliamo vivere, a come dovremmo vivere o stiamo vivendo, ci incontreremo di nuovo, ma in una luce diversa, nella luce del Cristo, perché non esiste alcuna separazione. L'aldilà compenetra questo mondo e questo mondo si irradia nell'aldilà. Se siamo spiritualmente morti, riferiti solo alla vita terrena, allora piangeremo l'involucro desiderando di attirare l'anima indietro e di rivederla nell'involucro. Questa è la morte spirituale, che vuole richiamare i cosiddetti morti. E se le anime sono spiritualmente morte, perché nel loro involucro pensavano solo al benessere terreno, allora le attireremo ed esse avranno un influsso su di noi, poiché così come trasmettiamo, così riceveremo. Chi invece si rende conto di aver indossato la veste mortuaria già al momento della nascita non si addolora del fatto che un giorno morirà, ma utilizzerà bene le giornate, perché sono doni di grazia del grande amore, affinché l'essere umano possa riconoscere ogni giorno i suoi aspetti del peccato, se ne possa pentire, li sistemi e non li ripeta più. Così diventerà anche consapevole del suo passaggio nell'aldilà. E vivere in questa consapevolezza che un giorno andremo nell'aldilà ci porta poi gioia interiore, fiducia e sicurezza. Noi siamo in Cristo e il Cristo ci prende per mano e ci conduce in sfere più elevate e più luminose.
0: Gabriele spiega che in fondo dipende da noi quello che la morte significa per noi e ci ha detto: la morte e poi la vita, quindi il morire per continuare a vivere in Cristo, oppure l'essere spiritualmente morti come anima, come eravamo spiritualmente morti come esseri umani. Allora non comprenderemo la vita nemmeno come anima, perché viviamo nello stato che ci siamo creati su questa terra come esseri umani. Viviamo nel mondo dei nostri pensieri, sentimenti e azioni, quindi nei contenuti. Possiamo attribuirci molte cose su quanto viviamo con amore e consapevolezza in Dio, su come comprendiamo bene il nostro prossimo, come lo accettiamo. E così potremmo pensare: queste affermazioni saranno un giorno la veste della nostra anima. Cari amici, così dice Gabriele, sono i contenuti che costituiscono la veste della nostra anima. Cosa si trova nei pensieri? Cosa si trova nelle parole? Cosa è contenuto nelle nostre azioni? È questo che conta, è ciò che caratterizza la nostra anima. E questo costituirà anche la veste dell'anima quando saremo deceduti.
1: Gabriele continuò. Alcuni potrebbero dire, negli ultimi attimi, prima di morire, dovrò fare attenzione e potrò pentirmi di tutta la mia vita, sistemare quello di cui mi rendo conto e poi andrò in cielo. In fondo è semplice. In questo caso potremmo continuare a vivere come abbiamo sempre fatto. Non importa cosa pensiamo, cosa diciamo, non importa cosa facciamo, dobbiamo solo fare attenzione a non lasciarci scappare l'attimo per pentirci quando stiamo per morire. Questa è l'unica cosa che conta. Sì, cari amici, così dice Gabriele, ma in questo caso la persona che aspira al bene, a Dio in sé, sarebbe svantaggiata. Questa persona invece dice: voglio controllare i miei pensieri e non voglio più pensare così. Voglio frenare la mia lingua e dominare i miei sensi per diventare fine e nobile. Tuttavia, si presentano continuamente pensieri come: voglio fare ancora una o l'altra determinata cosa, oppure mi piacerebbe proprio fare quella cosa, a quella persona vorrei fargliela pagare, e altre cose del genere. E in lei affiora in continuazione: no, non posso farlo, voglio vivere secondo la volontà di Dio. Lotta quindi sempre per il bene. Sì, a cosa rinuncerebbe una persona che si comporta così? Rinuncerebbe a una vita in cui si comporta male. Tuttavia, come sarebbe se dovessimo solo fare attenzione a non perdere l'ultimo attimo? Potremmo continuare, come diciamo noi, a comportarci male. Non importa se oggi amiamo Dio o no, se scherniamo il Cristo o no, quello che conta è solo il momento giusto. Ma c'è qualcosa che non torna.
2: E Gabriele ci ha spiegato: siamo su questa terra per ridivenire divini. Siamo su questa terra per utilizzare bene le giornate, in modo che, quando avremo deposto l'involucro fisico, potremo portare la veste di luce. E questo non avviene da un giorno all'altro. Cari amici, vivere nello Spirito di Dio significa superare la cosiddetta morte, non avere più paura del cosiddetto decesso. La spiacevole sensazione di dover deporre il corpo rimarrà, perché non sappiamo quando verrà l'ora. E quando il respiro si interrompe, proviamo una sensazione spiacevole, ma pensiamo al passo successivo. Espiriamo e subito dopo inspiriamo di nuovo. Non c'è alcuna interruzione della vita. Questa sensazione spiacevole rimane, ma ogni volta che tende a diventare paura, dovremo prendere coscienza dell'aiuto e della presenza di Dio, del Cristo Dio. Egli ci aiuta, è al nostro fianco quando l'anima si stacca dal corpo. È, per così dire, come un parto per fuoriuscire dal corpo, uno sfilarsi dal corpo che può causare dolore, che è una sensazione spiacevole, perché per l'essere umano il respiro si ferma, ma non per l'anima. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, non è una prospettiva completamente diversa? Sapere che la vita non finisce mai e che l'anima, dopo la morte, passa solo dall'aldiquà all'aldilà? Non sappiamo quando questo avverrà, ma quello che sappiamo è che ogni giorno rivela nuove sfaccettature della nostra vita, che ogni giorno vuole aiutarci a trovare la vita vera, sistemando ciò che è negativo e avvicinandoci così sempre più al Cristo in noi e anche al nostro prossimo. Utilizziamo bene le giornate sulla terra. Sono un dono, affinché alla fine della nostra vita non sia per noi la morte solo come morte, ma la morte e poi la vita. Per oggi vi salutiamo e saremo contenti se vi rimetterete in ascolto per la prossima istruzione della Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione dal titolo L'uomo, la catastrofe. Come si andrà avanti? Si può certamente affermare che molte persone già da tempo sono preoccupate per le condizioni in cui si trova questo mondo. Ma alcuni, nei paesi più benestanti, si sono finora sentiti ancora relativamente al sicuro. Si vive in libertà in un paese civile, la maggioranza ha un'esistenza sicura, può permettersi ciò di cui ha bisogno per vivere, alcuni anche di più, fino ad arrivare a beni di lusso e vacanze costose. Da quando è iniziata la crisi della pandemia nel 2020, tuttavia, tutto questo non sembra più essere sicuro. Quasi ogni giorno si sentono notizie inquietanti, per esempio dalla Germania. La disoccupazione è in rapido aumento e più di 10 milioni di persone a metà del 2020 sono state messe in cassa integrazione, un numero senza precedenti. Circa 30.000 aziende sono minacciate nella loro esistenza o hanno già dovuto dichiarare il fallimento. Secondo gli esperti di economia, si profila la peggiore recessione degli ultimi 100 anni. Anche le casse malati rischiano di fallire e questo potrebbe portare a un drastico aumento dei contributi. Molti si chiedono, ma come si andrà avanti? Certo, in parte si può contare su un sostegno da parte dello Stato, che mette a disposizione miliardi in forma di prestiti. Si mettono a punto stanziamenti pubblici per aiutare i cittadini e le imprese. Ma in futuro, chi dovrà ripagare queste enormi somme? Sarà in fondo il cosiddetto uomo della strada. In altre parole, alla fine sarà il popolo a dover pagare. E le somme in gioco sono così ingenti che non possono essere rimborsate in pochi anni. Dovranno quindi portarne il peso i nostri figli e i figli dei loro figli, che già ora sono tra le principali vittime di questa crisi. Se si considera il mondo nel suo complesso, le conseguenze della crisi sono devastanti quasi ovunque. Nei paesi ricchi l'economia è per lo più a terra. Nei paesi poveri gli effetti sono molto peggiori. Non solo c'è più disoccupazione e una carenza di generi alimentari più grave che mai, ma la crisi ha gettato milioni di persone al di sotto della soglia di sopravvivenza e non hanno letteralmente più nulla. Nel solo Burkina Faso, ad esempio, milioni di persone rischiano di soffrire la fame. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede che in Africa la pandemia passerà alla storia come la causa della più grande carestia di tutti i tempi. Lì la situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di cure mediche e innumerevoli persone soffrono di difficoltà ancora maggiori rispetto a prima della crisi.
1: Tutto questo può essere definito veramente ancora una crisi o non è forse già diventata da tempo una catastrofe globale che riguarda milioni di persone in tutti i paesi, colpendo tutti i ceti della popolazione in diversi modi e spesso molto gravi? E tutto questo sta accadendo veramente all'improvviso? Qualcuno penserà, nessuno avrebbe potuto aspettarsi che un piccolo virus avrebbe scatenato tali conseguenze in tutto il mondo e in così poco tempo. Davvero nessuno? La pandemia del 2020 ci sta davvero colpendo in modo così inaspettato, con il suo impatto sulla vita delle persone, sulla società e sull'economia di tutto il mondo? O non ha forse soltanto reso visibile più rapidamente e più profondamente quello che noi esseri umani abbiamo causato e stiamo causando con il nostro stile di vita, tutto ciò da cui Dio, l'Eterno, il Cristo Dio e il Cherubino della Sapienza Divina ci hanno già messo in guardia da oltre 45 anni? Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Dio, l'Eterno, ha elevato la sua voce in continuazione, indicando a tutti gli uomini la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per la natura e gli animali. Egli ha ammonito e messo in guardia dal fatto che l'umanità si sta dirigendo verso un crollo senza precedenti se non si pente e non abbandona il suo cammino di egoismo e avidità di profitto, di violenza e distruzione, di schiavitù e di disprezzo del prossimo, fino ad arrivare all'omicidio, all'assassinio e alle guerre, allo sfruttamento della natura e degli animali. All'inizio molti hanno riso dei moniti provenienti dal regno di Dio. Li hanno liquidati come falsi allarmismi e hanno ricoperto di scherno e derisione la parola di Dio e la sua profetessa. Ma nel frattempo nessuno può più negare che tutto quello da cui Dio, l'Eterno, ha messo in guardia l'umanità sta accadendo, perché l'umanità non è cambiata. E sia ben chiaro, Dio ha messo in guardia in tempo. Infatti il Cristo Dio parla già dagli anni Ottanta, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, delle conseguenze del comportamento errato degli uomini.
2: Cari amici, il Dio unico universale è il Padre eterno di tutti noi ed è il Creatore di tutta la vita. Non c'è nulla che non sia mantenuto dalla sua forza eterna. Ogni persona che ha un'anima, ogni animale, grande o piccolo, ogni filo d'erba, ogni cespuglio e ogni albero, sì, ogni pietra, è parte della sua creazione e porta in sé la vita che proviene da Lui. Senza la natura, noi esseri umani non possiamo vivere. Ma come ci comportiamo con essa? Come trattiamo la Madre Terra e i suoi esseri viventi? Il comandamento di Dio «non uccidere», che vale anche per gli animali, è stato calpestato da noi uomini per migliaia di anni, e la natura è stata oltraggiata brutalmente. E questo si ripercuote anche su di noi, danneggiandoci. Per questo, nel 2001, il Creatore ammonì e mise nuovamente in guardia. Leggiamo ora alcuni brani della sua possente rivelazione. Egli disse: «Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire, effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi, la vita che si trova nel terreno, con concimi chimici e anche con escrementi e altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati, altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri

0: centinaia di migliaia di uomini, da un lato per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali e dall'altro attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Un ammonimento forte del nostro eterno Creatore, un appello rivolto a noi, Suoi figli e figlie in veste terrena. Chi ha ascoltato le Sue parole? Chi le ha prese sul serio?
1: Il fatto è che l'umanità ha gettato le Sue parole al vento e ha continuato a oltraggiare la natura e il mondo animale, con il risultato che ora anche l'essere umano soffre sempre di più e in modo sempre più drastico a causa degli effetti della sua crudeltà nei confronti della natura e degli animali e del suo sfruttamento eccessivo della madre terra. Queste correlazioni sono state provate scientificamente già da tempo. Dall'inizio del 2020, ad esempio, l'intera vita sanitaria, sociale ed economica mondiale è stata segnata da una pandemia e gli scienziati vedono le cause del verificarsi sempre più frequente di tali epidemie globali anche nel comportamento dell'uomo contro la natura. La dottoressa Sandra Junglen dell'Istituto di Virologia dell'Università di Medicina di Charité di Berlino, nell'aprile del 2020, ha per esempio affermato: lo sviluppo di numerose malattie può essere spiegato dall'avanzamento dell'uomo in ambiti della natura un tempo incontaminati. Lo sfruttamento intensivo del suolo, la diffusione di monoculture o la deforestazione portano alla perdita della biodiversità e modificano la composizione delle popolazioni di mammiferi. Meno diversità di specie significa più animali di una specie nello stesso habitat, ha affermato Junglen. E inoltre, quando l'ecosistema è così sbilanciato, le malattie infettive possono diffondersi più facilmente. E alla domanda sul perché delle zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, stiano diventando palesemente sempre più frequenti, Simone Somma, biologa dell'Università di Ulm, ha spiegato in un'intervista rilasciata nell'aprile 2020: noi ecologisti individuiamo tre ragioni per questo. La prima è il commercio illegale o legale di animali. In Asia, questo include i mercati in cui gli animali vengono macellati sul posto. Un altro motivo sono gli allevamenti intensivi. Basti pensare all'influenza suina, aviaria o spagnola. La terza ragione è la distruzione ambientale, che colpisce le comunità di specie naturali e quindi le comunità di contatto tra animali selvatici, animali da allevamento ed esseri umani.
2: Le conseguenze devastanti del comportamento dell'uomo contro la natura ricadono pertanto sempre più direttamente sull'umanità. Come già detto, gli scienziati vedono, ad esempio, un legame diretto tra la distruzione degli ecosistemi mondiali e la crescente frequenza delle pandemie. E queste non solo mietono migliaia di vittime, ma le conseguenze si ripercuotono anche sull'esistenza economica dei cittadini. Prendiamo in esame alcuni sviluppi attuali, in primo luogo quelli inerenti alla Germania. I sondaggi dell'aprile 2020 hanno rivelato che molte piccole e medie imprese sono sull'orlo della bancarotta a causa della crisi dovuta alla pandemia. E secondo il Ministero federale del Lavoro, il ceto medio rappresenta il 99,5% di tutte le aziende in Germania,

0: il 60% di tutti i posti di lavoro e l'80% di tutti i posti di formazione. La recessione economica sta quindi colpendo il cuore della società, cioè una gran parte di tutti i cittadini. Questo significa anche che il divario tra ricchi e poveri si sta ingrandendo sempre più, come gli esperti di economia hanno riscontrato sulla base di un'analisi degli indici di rendimento. A livello mondiale tutto questo avviene in modo ancora più estremo. Secondo uno studio della Oxfam del gennaio del 2020, la disuguaglianza nel mondo ha continuato ad aumentare. L'1% dell'umanità possiede ora il 45% della ricchezza globale. Allo stesso tempo, la metà più povera della popolazione possiede nel suo insieme nemmeno l'1%.
1: E la crescente disuguaglianza colpisce in modo più duro le donne. Secondo il rapporto Time to Care in the Shadow of Profits della Oxfam del 20 gennaio 2020, già prima della crisi le donne di tutto il mondo guadagnavano in media il 23% in meno degli uomini e dovevano svolgere più spesso lavori precari o poco retribuiti. In tutto il mondo la ricchezza degli uomini è superiore del 50% a quella delle donne. Donne e giovani ragazzi svolgono ogni giorno 12 miliardi di ore di lavoro non retribuito, come lavori domestici, di assistenza e prestando cure. La crisi climatica aggrava la situazione delle donne in tutto il mondo. Ad esempio, nei paesi più poveri, soprattutto nel sud, le distanze dalle fonti d'acqua stanno diventando molto più lunghe e diventa più difficile anche coltivare ortaggi. Si stima che nel 2025 fino a 2,4 miliardi di persone vivranno in zone in cui non avranno acqua a sufficienza e saranno soprattutto le donne a soffrirne maggiormente, poiché per loro sarà sempre più difficile procurare acqua e cibo per i propri figli. Si può solo vagamente immaginare quanto sarà difficile la vita in questi paesi in futuro. Gli economisti prevedono che le donne dovranno portare il peso maggiore della crisi e che la disuguaglianza aumenterà ulteriormente.
0: E tutto questo descrive solo la più piccola punta dell'iceberg. Secondo il settimanale Die Zeit del 21 aprile 2020, il capo del Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU, David Bensley, spiega quale sarà la prossima pandemia che minaccerà il mondo. 300.000 persone potrebbero morire ogni giorno, afferma, e questo per mesi, e non a causa di un virus, ma di fame. 135 milioni di persone in questo momento soffrono gravemente la fame. Questo numero potrebbe raddoppiare a causa della pandemia del 2020. La gente muore perché le catene di approvvigionamento sono interrotte, perché i campi rimangono incolti e i generi alimentari diventano più costosi. Oltre il 40% degli abitanti del Niger, ad esempio, vive in condizioni di estrema povertà. Metà della popolazione ha meno di 15 anni. Quasi 1,3 miliardi di bambini in tutto il mondo non vanno a scuola a causa della pandemia. Per diversi milioni di loro, ad esempio gli scolari in Niger, questo significa rischiare di morire, in quanto i pasti a scuola sono in genere gli unici che ricevono al giorno. Carmen Burbano, dei programmi di alimentazione mondiale delle Nazioni Unite, ha detto: «Si possono fare lezioni online per i bambini, ma non si può dar loro da mangiare online». Un altro esempio. In India, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte, 40 milioni di lavoratori emigranti sono rimasti improvvisamente disoccupati e quindi senza mezzi di sussistenza. Questo significa che non possono più permettersi di acquistare generi alimentari. Non hanno letteralmente più nulla. Allo stesso tempo, gli ortaggi stanno marcendo nei campi perché mancano le persone per la raccolta. E poiché non ci sono addetti ai trasporti, anche l'ultimo grande raccolto di grano rischia di andare perduto. Mancano il personale e i mezzi di trasporto per portare le razioni di emergenza ai bisognosi e per consegnare i pasti scolastici. Un rapporto del gruppo di esperti su sistemi alimentari sostenibili, Ipsos Food, afferma: i bambini non muoiono di fame solo grazie al pasto che ricevono a scuola. Gli stati sono già in difficoltà a causa delle restrizioni all'esportazione. Le famiglie delle regioni più povere rischiano di perdere la loro casa già quando viene a mancare il salario di un giorno. Così, la miseria in questi paesi aumenta sempre più, mentre i super ricchi di questo mondo accumulano sempre più ricchezza a dispetto di ogni crisi.
2: È comunque sorprendente quello che l'umanità è in grado di fare quando ci sono in gioco determinati interessi. Si possono inviare astronauti nello spazio, le moderne tecnologie sono sempre più sviluppate, non da ultimo per nuovi e sofisticati sistemi bellici. Si rendono possibili grandi eventi sportivi internazionali senza problemi di logistica. Ma non si riesce a combattere la fame nel mondo in modo efficace. E perché no? Valgono davvero così poco per noi l'uguaglianza e la giustizia sociale? Il Cristo Dio ci ha messo in guardia di continuo, anche in questo senso. Nella sua rivelazione del 27 settembre 1997 ha parlato del divario sempre più grande tra ricchi e poveri. Riportiamo alcune frasi da questa rivelazione. Il Cristo disse: alcuni hanno raggiunto una cosiddetta piattaforma su cui stanno in piedi, guardando in basso verso coloro che ora sono diventati poveri, e dicono: noi siamo i patriarchi e sotto si trova il popolo. Li renderemo schiavi affinché ci servano. Nel vostro mondo si forma un divario tra i poveri e i ricchi, e questo divario diventerà più grande e ci saranno solo poveri e ricchi, cosiddetti schiavi che guardano in alto verso i ricchi, chiedendo in elemosina lavoro e pane per avere almeno qualcosa. Ma si avvicina sempre di più il momento in cui la terra non sarà più in grado di sostenere gli uomini, perché molti di voi sanno e sperimentano giorno per giorno quello che l'umanità infligge ai regni della natura e anche che uno è contro l'altro. Nell'atmosfera del mondo che sta crollando sempre di più si trovano catastrofi mai esistite prima. Eppure molti che sono già nell'abisso gridano: le mie proprietà sono la cosa più importante per me. Il Cristo Dio ha messo in guardia in tempo anche riguardo alla carenza di cibo e alle carestie che l'umanità sta attualmente sperimentando in una dimensione mai conosciuta prima. Nel 1990 il Cristo ha rivelato: qua e là scoppiano carestie. Tante persone si mettono in cammino per cercare cibo, per avere di nuovo un tetto. Allo stesso tempo sopraggiungono le catastrofi, non solo le catastrofi naturali, ma anche catastrofi che colpiscono interi popoli, poiché coloro che soffrono la fame, tutti coloro ai quali è stato strappato tutto quello che avevano nell'esteriore, diventano sempre più aggressivi per saccheggiare, per prendersi e procurarsi quello che possono ricevere almeno per i loro corpi.
0: Cari amici, Dio, l'Eterno, ha ammonito in tempo, con parole inequivocabili, che l'uomo ha gettato completamente al vento, comportandosi di continuo, senza scrupoli, contro la creazione, i minerali, gli alberi e le piante, il regno animale, fino agli insetti e ai microrganismi del suolo e agli abitanti delle acque. Distrugge, disbosca, inquina, avvelena, fa esplodere, sfrutta, tormenta, caccia e uccide in continuazione, in misura inimmaginabile. Per citare solo alcuni esempi, ogni anno nel mondo vengono macellati 150 miliardi di animali, ossia oltre 400 milioni di animali ogni giorno, e il numero continua ad aumentare. Per mantenere in vita questi allevamenti di animali da macello, ogni giorno nella zona dell'Amazzonia vengono abbattuti 25 km quadrati di foresta pluviale, cioè la superficie di 3.500 campi da calcio, principalmente per coltivare soia come foraggio per quegli animali che in Europa, fino al momento della loro macellazione, conducono un'esistenza di sofferenza indicibile, rinchiusi negli allevamenti intensivi per l'industria della carne. Ricordiamoci delle parole di Dio Padre. Smettete di abbattere le foreste. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi. Smettetela con questo vostro comportamento bestiale che ricadrà solo su di voi. L'individuo in genere non si rende nemmeno conto di ciò che provoca a se stesso quando consuma la carne delle creature che vivono con lui. In una rivelazione di Dio Padre del 1997, egli ci ha dato un'immagine in merito, dicendo: sei seduto per consumare il tuo pasto e consumi carne e salumi. Sono parti del tuo secondo prossimo, gli animali. Sai come ha dovuto vivere nelle stalle questo animale di cui stai consumando alcune parti? Sai come è stato fatto a pezzi? Sai che le creature hanno percezioni, che continuano a percepire quando il sangue scorre ancora, anche se il cuore si è già fermato? Tutto questo e molto di più si trova nel pezzo di carne che consumi. È l'informazione che passa nel tuo corpo fisico e che con il tempo manipola anche i tuoi geni. Vedete tutto questo nelle vostre immagini, l'animale nei vostri macelli, appeso, come impiccato, che sanguina e percepisce. Animali stipati negli spazi più ristretti, soffrono, percepite. Animali nei vostri cosiddetti trasporti per gli animali. Percepite come alcuni di questi animali muoiono nel modo più atroce. Finché noi uomini non impariamo a immedesimarci nelle creature e a rispettarle, la guerra contro gli animali continuerà. Non esistono quasi parole per descrivere la crudeltà dell'uomo nei confronti degli animali. Pensiamo agli allevamenti intensivi, ai macelli, ai laboratori di sperimentazione sugli animali, alla caccia, alla produzione di pellicce, alla pesca brutale e molto altro ancora. È una sofferenza inimmaginabile e uno spargimento di sangue giorno dopo giorno, giorno dopo giorno.
1: Si distrugge senza scrupoli anche l'habitat degli animali selvatici. E questo, come vediamo oggi, con conseguenze drammatiche per noi esseri umani e per tutte le forme di vita sulla Madre Terra. Il giornalista scientifico Dirk Steffens ne parla nel suo libro Überleben, pubblicato nel 2020. L'entità della distruzione dell'habitat è apocalittica e in questo caso il termine è terribilmente appropriato. Più di tre quarti della superficie terrestre e due terzi degli oceani hanno già subito un danno biologico e gli animali e le piante possono svilupparsi solo in misura limitata. La maggior parte della Terra è già andata persa per lo sviluppo dell'intera varietà delle forme di vita. Stiamo letteralmente distruggendo le fondamenta stesse della vita, su cui noi e tutte le altre creature ci troviamo. Anche l'inquinamento della Terra continua senza alcun limite. Ogni giorno vengono riversate nelle acque di tutto il mondo più di 2 milioni di tonnellate di acque di scarico, rifiuti industriali e agricoli. E i rifiuti dell'uomo si trovano ora anche sul fondo della fossa delle Marianne, 11.000 metri sotto il mare. Nel 2020, Food and Water Watch hanno previsto che nel 2025 circa 3,5 miliardi di persone soffriranno a causa della carenza d'acqua causata dall'inquinamento dell'acqua. In tutto il mondo, ogni anno vanno perduti 10 milioni di ettari di terreno coltivabile, una superficie grande come 15 milioni di campi da calcio. Si trasformano in terreno incolto 10 milioni di ettari ogni anno. E c'è ancora molto altro. Possiamo citare solo alcuni aspetti. Raccogliere tutti i fatti riempirebbe infatti diverse biblioteche. Tuttavia, sia che si guardi all'estinzione delle specie o alla catastrofe climatica, alla carenza d'acqua o alle pandemie sempre più frequenti, gli eventi si stanno aggravando sempre più in tutto il mondo. E cosa avviene? Lo sfruttamento della Madre Terra continua senza sosta, anzi, addirittura su scala più ampia.
2: E tutto questo nonostante Dio, l'Eterno, da quasi 50 anni ci ammonisca continuamente, come ad esempio nel 1996 con le parole: «O voi uomini, in tutti i popoli di questa terra, per quanto tempo volete ancora rendere onore a coloro che hanno inquinato la terra, che hanno gettato il corpo della terra nella febbre? Guardate le guerre, guardate le devastazioni, guardate le catastrofi in tutto il mondo. Sono le catastrofi dell'ego umano». Cari amici, chiediamoci, cosa sarebbe stato ancora possibile fare 40 o 30 anni fa o anche 20 anni fa? Cosa si sarebbe potuto evitare se l'uomo avesse accettato la parola profetica di Dio nella nostra epoca? Sì, se avesse prestato ascolto a Dio, il creatore e donatore di ogni forma di vita, vivendo poi di conseguenza. Un'altra domanda. Chi ha cercato con tutti i mezzi possibili di mettere a tacere la parola eterna di Dio data per mezzo della sua profetessa dell'epoca odierna, come in tutti i tempi? Chi l'ha ascoltata e gettata al vento? E chi ha interpretato in modo sbagliato l'affermazione «sottomettete la terra», imponendo alla gente la sua teologia ostile alla vita? E contribuendo così in modo decisivo al fatto che il pianeta Terra sia arrivato al punto in cui si trova oggi e le creature di Dio siano state e vengano maltrattate e uccise da secoli? Chi è stato?
1: Ora le cose stanno così come stanno. Ma come si andrà avanti? E per quanto tempo ancora la Terra potrà continuare a sopportare tutto quello che l'uomo sta facendo? E il giornalista Dirk Steffen scrive a proposito: la nostra intromissione nel sensibile sistema di autoregolazione lo porta così lontano dalla sua condizione di equilibrio che è impossibile riparare completamente al danno. La Terra sta cominciando a riorganizzarsi e nel farlo naturalmente non tiene conto di noi. Ci comportiamo come parassiti e il nostro organismo ospite sta per liberarsi di noi. Quindi è ormai palese che non si può riparare facilmente ai danni che abbiamo provocato. Per molte cose è già troppo tardi. L'umanità non ha ascoltato le parole di Dio Padre, con le quali Egli, per esempio, nel 1991 ha ammonito in un altro messaggio dato per mezzo Gabriele, nel quale l'Eterno disse: sulla terra continuerà ad accadere quello che Gesù di Nazareth ha rivelato. I popoli lotteranno gli uni contro gli altri. Sulla terra ci saranno guerre civili, epidemie, malattie, difficoltà e problemi, senza tetto, morti e molto altro ancora. Il buon amico, con cui si intende la terra, che è diventato il nemico dell'uomo, si scrollerà di dosso tutto quello che si trova sulla terra e nelle acque. E già nel 1986 il cherubino della sapienza divina spiegò quanto segue per mezzo della profetessa del Regno Eterno, Gabriele. A ogni azione segue una reazione. Molti chiedono come potrà essere il futuro, cosa accadrà in futuro. Già Gesù parlò dei tempi futuri. Molti ascoltano i media, leggono giornali e riviste e vengono così a conoscenza di quello che avviene in questo mondo. E come già rivelato, si fanno più o meno pensieri su quello che porterà il futuro. Cari amici, cosa porterà il futuro? Gesù di Nazareth ce lo ha detto. Il futuro porterà quello che gli uomini hanno seminato nei tempi passati e in quest'epoca.
2: Cari amici, questi sono solo alcuni estratti dalle innumerevoli rivelazioni date negli ultimi decenni, con le quali lo Spirito di Dio ha messo in guardia noi uomini su quello che avverrà, oltre ad alcuni fatti e analisi sulla situazione attuale in cui si trova l'umanità. In tutto questo dobbiamo renderci conto che le catastrofi non hanno nulla a che fare con Dio. Il vero Dio, l'Eterno, Unico, Universale, il Creatore di tutta la vita, non è un Dio che punisce. Egli è l'amore e la libertà assoluti. È il Dio Padre e Madre di tutti i Suoi figli. Nessun essere umano, nessuna anima è esclusa dal Suo eterno amore di Padre. Indipendentemente dalla cultura, dalla nazionalità o religione di cui ci sentiamo parte, la Sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo è per tutti noi la via di ritorno alla nostra patria eterna, da cui un tempo siamo provenuti. Per amore verso di noi, i Suoi figli e le Sue figlie in veste terrena, negli ultimi millenni, da Abramo fino ad oggi, fino a Gabriele, Dio ci ha inviato continuamente i Suoi portavoce, i Suoi profeti e le Sue profetesse, per ammonire noi uomini, per preservarci dal raccolto di quello che noi stessi abbiamo seminato. Di conseguenza, non è Dio l'Eterno che ci invia alle catastrofi, le sofferenze, i colpi del destino, le malattie, le guerre, ma è l'uomo che raccoglie quello che ha seminato. Come il contadino che semina il mais nei suoi campi, in seguito raccoglierà mais e non grano. È logico. Eppure, noi uomini ci comportiamo come un contadino che semina spine nei suoi campi e poi inorridisce se poi crescono spine al posto del grano. Noi uomini siamo così orgogliosi del nostro intelletto e del nostro modo di pensare logico. Ma quando si tratta della legge di causa ed effetto, mettiamo da parte ogni logica e preferiamo dare la colpa a Dio o al prossimo. La legge di semina e raccolta è incontestabile e vale in ogni caso, che ci crediamo o no, che la accettiamo o no. Potremmo anche dire: non credo nella legge di gravità, ma precipiteremo comunque a terra se saltiamo giù dal tetto della casa.
0: In merito a quello che incombe sull'umanità, nel 1987 il cherubino della Sapienza Divina ha trasmesso un'immagine molto chiara per mezzo di Gabriele. Egli disse: il grande gigante, la legge causale, il gigante dalle tante cause che gli uomini hanno posto nel corso dei secoli e dei millenni, molte delle quali non sono ancora state spiate, passa sulla terra. Il grande gigante pone il piede una volta in un luogo e poi di nuovo in un altro. Là dove pone il suo piede, gli effetti iniziano a manifestarsi, indicando all'uomo quello che egli stesso ha causato. Pone il piede in un luogo, un terremoto. In un altro avviene un'altra catastrofe. Altrove inizia una guerra. Posa il piede da un'altra parte, contaminazione atomica, e pone il suo piede anche nei mari. Ora alcuni potrebbero pensare: ma perché Dio non interviene? Cari amici, Dio, l'Eterno Unico Universale, è amore assoluto e libertà. Questa è la sua legge. Ogni persona, ogni anima ha ricevuto da Dio la libertà assoluta ed è per questo che Dio non interverrà nella sua legge. Tuttavia, egli non ci lascia mai e non ci abbandona semplicemente al nostro destino, creato da noi stessi, ma ci dona invece la sua parola attraverso i suoi profeti e le sue profetesse. Egli, il nostro Eterno Padre, lo ha fatto in continuazione fino ad oggi, nel corso di tutta la storia dell'umanità, per amore verso di noi. La sua parola eterna, data tramite la sua profetessa Gabriele, è stata data in modo completo a noi uomini da oltre 45 anni per tutti i campi della vita. Egli ammonisce e mette in guardia in modo che ognuno possa indirizzare in tempo la propria vita in modo nuovo, se lo desidera. In migliaia di rivelazioni, date tramite la sua profetessa istruttrice per la nostra epoca, egli ci insegna la via verso l'interiore, verso Dio in noi. Ci insegna a rispettare il regno delle piante e degli animali, come la madre terra, perché sono parte di noi. Ci insegna a riconoscere il nostro comportamento errato, ostile e avido e a metterlo in ordine. Ci insegna a perdonare il prossimo, a chiedere perdono, in ultima analisi, a seguire la via dell'amore per Dio e per il prossimo che ci conduce alla casa del Padre. È la via che ci è stata indicata nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Ognuno può percorrere questo cammino, indipendentemente da religioni, istituzioni e guide esteriori. In quest'epoca difficile, il Cristo, il co-regnante dei cieli, desidera condurci a Dio in noi. Già nel 1989 il cherubino della sapienza divina diede la seguente indicazione. Questo mondo, così come è ora, non può più essere salvato. Si può salvare l'anima e l'uomo, ma anche in questo caso vale. Si salvi chi vuole lasciarsi salvare. E sottolineo consapevolmente la parola «vuole», poiché la salvezza è unicamente in Cristo, che è in ognuno di voi la forza redentrice che rende liberi.
2: Cari amici, Dio ci ha avvertiti in tempo e ha parlato in continuazione nei nostri cuori, affinché possiamo riconoscere chi è Lui, il nostro Padre eternamente amorevole. Nel 1991 ha rivelato: figlio mio, io ti amo. Io non desidero che tu soffra. Io non desidero che tu sia ammalato. Io non desidero che tu abbia fame. Io non desidero che tu sia senza tetto. Io non desidero che tu viva in luoghi colpiti da catastrofi. Figlio, io ti voglio salvare, ma sei tu che lo determini, poiché tu hai il libero arbitrio di cambiare oppure di continuare a vivere nel peccato, nel tuo peccato. Figlio, figlio mio, io ti amo. Percepiscimi nel tuo cuore. Figlio mio, io, tuo padre, ti avvolgo. Percepisci la protezione in me. Trova rifugio nel tuo interiore. Lì sono io. Figlio, figlio mio, io ti amo. Ritorna al cuore di tuo padre. Tu vivi in me, in eterno, di eternità in eternità. Sì, egli chiama instancabilmente e dà anche aiuti su aiuti. Ad esempio, nel 1995 il Cristo Dio si è rivelato con le seguenti parole. Molti chiedono: cosa si può fare ancora? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Iniziate nel piccolo. Ognuno è prezioso. Iniziate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via pentendovi dei vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate chi ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più lo stesso peccato. Questo significa: perdonatevi reciprocamente affinché ci possa essere pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice affinché si faccia pace. E se ognuno sviluppa poco alla volta la pace e l'amore dei cieli dentro di sé e li irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e saranno in pace con voi. I fiori sbocceranno, gli arbusti raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi diventeranno sani, germoglierà una semina sana e sorgerà un terreno sano, una terra in salute, ma non limitandosi a parlare della parola della vita, bensì attraverso l'azione.
1: Cari amici, Gabriele ci insegna: Ogni giorno, ogni momento, possiamo imparare ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e a percepire che Lui, la vita, ci circonda in tutto. Dio si può quindi trovare. Egli è in noi. Proviamo a farlo. Chi aspira con costanza ad avvicinarsi a Dio, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepisce in se stesso Dio in me, Dio in tutti noi e in ogni cosa. Possiamo quindi essere certi che non siamo soli. Dio è in noi ed è con noi, come già detto, anche con la sua parola eterna, che è accessibile a ognuno in tutta la sua pienezza, così come è stata e viene riversata dal Regno Eterno per mezzo della profetessa istruttrice di Dio. Tutti la possono ascoltare e leggere nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Grazie a molte rivelazioni divine ricevute attraverso la profetessa del Regno Eterno, Gabriele, sappiamo già ora, senza che molti se ne rendano conto, in mezzo a quest'epoca segnata da catastrofi, malattie e guerre, grazie all'operato della sapienza divina, è iniziata l'era del Giglio. È l'inizio della nuova era, in cui persone pacifiche vivranno su una terra purificata, senza confini, senza nazioni e senza religioni. Persone nuove edificano il regno della pace sulla nuova terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, della purezza, della libertà e unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come si andrà quindi avanti? Dio, l'Eterno, ce lo ha indicato più volte in riferimento all'umanità. E come andrà avanti per ognuno di noi? Per la nostra vita, per la nostra anima, lo decidiamo noi stessi, ognuno di noi personalmente. Pertanto dipende da noi. Auguriamo a voi, a tutti noi, buone decisioni, giorno per giorno, e un futuro di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazareth, e cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata in noi. È la luce della redenzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: noi uomini accendiamo molte luci a Natale, adorniamo gli abeti, decoriamo le nostre finestre, accendiamo delle candele. Finché non abbattiamo gli alberi del bosco, dal momento che l'albero è un pensiero della creazione di Dio, la natura un dono d'amore, è molto bello portare lo splendore e la luce nelle nostre stanze come simbolo della luce interiore. Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito, la luce, è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce, la pace, sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché si è rivolto a semplici pastori che accudivano le loro pecore sul pascolo? L'angelo non ha voluto forse dirci: la grande luce è venuta per tutti gli uomini. La grande luce è venuta per tutti gli animali, per tutta la madre terra. I pastori, i cuori semplici, compresero l'angelo. I teologi avrebbero compreso l'angelo. E i sacerdoti? E se a Natale guardiamo le figure degli angeli che adornano le nostre tavole, o se le poniamo sulle nostre tavole, non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale. Natale, la luce dell'amore, la luce della resurrezione, la luce della pace, la luce della libertà, della redenzione. E se diventiamo portatori di luce, saremo persone felici che aspirano all'unità, che guardano negli occhi gli animali e percepiscono che ogni animale è un possente pensiero della creazione del grande spirito. Ogni pianta è un possente pensiero della creazione dell'amore interiore. Allora non abbatteremo nemmeno i cosiddetti alberi di Natale. Non uccideremo più né persone né animali, nemmeno la natura. Nella stagione più buia dell'anno accenderemo luci esteriori con gioia e gratitudine. Adorneremo gli alberi nei nostri giardini e diremo: grazie Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al grande spirito, alla potenza dell'amore.

Ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore? Per pregare quindi nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio, e se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente all'altare interiore dell'amore, in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi. E percepirete la risposta del grande Spirito che dice a ognuno di noi: io sono presente in te, io sono presente in ogni anima, in ogni essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio

0: nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: «Ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore».
1: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: «Il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi». Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza, la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati, quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: «Quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te». Riguardo questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: «Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo Figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco». E la terza strofa dice: «O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro». La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. «O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore». E Gabriele ci incoraggia dicendo: «Lasciate che avvenga, e le giornate diventeranno più luminose e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto che realizzeremo giorno per giorno sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro». E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi e desti, negli occhi di persone e occhi di animali. Percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
2: Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate, sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir. An die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì. Allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda. Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare, in ogni dettaglio, lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein.
1: Nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe,
1: è la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi,
0: tu Liebe,
1: tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
0: Nun legen wir die rechte
1: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e
0: uns noch bewegt.
1: Poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen in
1: portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore. Sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
0: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
1: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione, grazie al collegamento col Cristo.

0: Liebe Freunde der freien Gemeinschaften,
1: cari amici delle comunità libere, vi salutiamo cordialmente. Nelle comunità libere ci scambiamo sugli insegnamenti che Dio, l'Eterno, ci ha dato tramite la parola profetica nella nostra epoca e sulle esperienze che facciamo. Uno dei libri dato dalla sapienza divina è I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ora leggiamo un estratto contenuto anche nel piccolo libretto della serie Il messaggio della verità, in cui si leggono le seguenti parole del Cristo. Come io servo tutti, anime, esseri umani, animali, piante e pietre, anche voi dovreste servire altruisticamente

0: tutti coloro che vi circondano, le persone, gli animali, le piante e le pietre. Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio, spiega in merito. Ogni giorno possiamo riconoscere fino a che punto servire gli altri in modo altruistico sia già divenuto parte della nostra vita. Osserviamoci. Guardiamo la natura. Lo Spirito Eterno serve ogni piccolo fiore, ogni animaletto, serve ogni pietra. E noi? Prendiamo in mano una pietra e la gettiamo via con indifferenza? Oppure la rispettiamo e la osserviamo? Strappiamo il fiorellino? Oppure ci chiniamo e lo ringraziamo nelle nostre sensazioni, perché si irradia verso di noi? E come ci comportiamo con gli animali? Calpestiamo intenzionalmente l'animaletto o lo evitiamo e lo lasciamo proseguire lungo la sua strada? Oppure lo prendiamo per allontanarlo dal luogo in cui si trova e posarlo da un'altra parte dove non corre alcun pericolo? Dal nostro comportamento nei confronti del secondo prossimo possiamo riconoscere noi stessi. Ascoltando queste parole, sicuramente ad ognuno di voi viene in mente qualcosa che riguarda la propria vita. E sono molto grato per questi aiuti, perché mi hanno indicato quante cose posso ancora imparare e mettere in pratica. Mi ricordo, per esempio, che una volta mi sono preso cura delle rose in giardino. Si irradiano verso di noi con amore e per mezzo di esse ci parla anche Dio. L'unità universale. Io però con i miei pensieri ero da tutt'altra parte. Tutto ad un tratto mi sono ricordato di questo libretto della serie Il messaggio della verità e sono riuscito a soffermarmi ad instaurare una comunicazione amorevole anche da parte mia. E queste sensazioni fanno bene anche all'anima. Questa è una piccola esperienza tratta dalla mia vita quotidiana. Naturalmente riconosco me stesso soprattutto quando ho a che fare con altre persone, chiedendomi se anche in questo caso ho già compiuto dei passi per servire in modo altruistico o dove non sono ancora riuscito a farlo. Ogni giornata porta tante occasioni per imparare.
1: Gli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono vere e proprie perle per ogni persona alla ricerca di Dio, indipendentemente dalla propria età o cultura. Sono insegnamenti semplicemente universali. Anch'io ho portato un libretto della serie Il messaggio della verità, in cui si trovano estratti dal discorso della montagna di Gesù di Nazareth con spiegazioni date dal Cristo stesso. Il libretto è intitolato Il discorso della montagna, la via verso una vita appagata. Riguardo alla frase Amate i vostri nemici, si legge: infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito avrete? In merito, il Cristo spiega: accetta e accogli quindi il tuo prossimo nel tuo cuore, anche se non ti ama, anche se non ti assiste o ti disdegna, rifiutandoti il saluto. Amalo tu. Assistilo tu altruisticamente e salutalo tu, anche solo con i pensieri, se non vuole essere salutato in parola. Donate l'amore altruistico, come il sole dà alla terra, e rispettate tutte le persone, tutto l'essere. Non adulate altre persone. Non fate distinzione, come le persone che vanno e stanno solo con coloro che condividono il loro modo di pensare e di agire e che giudicano coloro che pensano ed agiscono diversamente da loro. Credo che ognuno preferisca stare insieme a persone che ci piacciono o che ci sono simpatiche. La mia esperienza è che le persone che in un primo tempo rifiutavo o dalle quali mi sentivo rifiutata mi hanno aiutata a fare dei passi sulla via verso Dio. Perché in questo caso mi viene chiesto di guardare me stessa. Quali critiche mi fa l'altra persona per cui eventualmente la rifiuto mentre in realtà purtroppo ha ragione? O quale mio comportamento ha portato l'altra persona a rifiutarmi o a respingermi? Se mi pongo queste domande, trovo sempre degli aspetti in me e posso cambiarli. E la cosa interessante è che proprio con le persone con cui all'inizio avevo delle difficoltà, spesso si sviluppa qualcosa di buono e prezioso, o si crea un collegamento basato sul rispetto reciproco, invece che su una simpatia superficiale. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici, gli insegnamenti provenienti dalla sapienza divina sono un grande tesoro che ci permette di vedere in profondità, grazie ai quali ognuno può imparare la propria vita. Nelle prossime trasmissioni in questa serie continueremo a leggere e imparare. Volete farlo insieme a noi? Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Un cordiale saluto. Collega e sì, Dio con noi.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola e la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata? Senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza. Senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose, sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
3: Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro. E alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione, perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili, perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece, al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati, subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato, in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
2: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
0: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato. Sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia, il più delle volte, essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della Terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'Eterno Essere ci riempie di amore e sapienza.
2: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole «riconosci te stesso» riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'Infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
1: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico, Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: «Sono stanca morta» o addirittura «Non ce la faccio più, non voglio più» e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani. Al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
2: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
0: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza». Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
1: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
2: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola, e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
0: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro

0: prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
1: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia a un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
2: Gabriele spiega inoltre: l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi: l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, L'anima è illuminata.

0: nata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro
0: es
1: corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi
0: das Licht
1: accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone
0: an die wir
1: alle
0: jetzt
1: quali ora denken. Pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: und das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto divenne ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.
0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Vi salutiamo per questa seconda parte di una breve serie di trasmissioni sul tema Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Chi non desidera potersi affidare in ogni situazione a una forza superiore e colma di amore? Probabilmente la maggior parte delle persone, indipendentemente dalla loro cultura, hanno cercato almeno una volta di entrare in comunicazione con questa forza che molti chiamano Dio. Le diverse religioni hanno anche diverse forme di preghiera, come per esempio preghiere imparate a memoria e poi recitate, o determinati riti e cerimonie, o accessori particolari utilizzati per la preghiera, o luoghi dove recarsi per pregare. Ma a che cosa servono tutte queste preghiere esteriori? Se guardiamo ciò che accade in questo mondo, ci rendiamo conto che nonostante molti preghino, ben poche cose sono cambiate in modo positivo. In questa trasmissione possiamo imparare insieme a pregare. E non si tratta di una particolare tecnica di preghiera, bensì della vera preghiera, che è un dialogo con Dio, lo Spirito onnipresente che dimora in noi. In qualsiasi modo lo chiamiamo, egli è sempre lo Spirito libero e possiamo rivolgerci a questo Spirito libero nel nostro interiore in qualsiasi luogo ci troviamo. Questa trasmissione è tratta da un libro dallo stesso titolo, ovvero Impara a pregare, nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Dal suo tesoro di esperienze, Gabriele ci dà aiuti e indicazioni affinché possiamo imparare a pregare per fare l'esperienza di Dio che ci rende liberi e felici.
2: Cari amici, prima di iniziare con la seconda parte di questa breve serie di trasmissioni, ripetiamo alcuni aspetti essenziali del contenuto della prima puntata. Abbiamo letto che dovremmo imparare a rivolgerci nel nostro interiore per sperimentare Dio in noi. Nella prima puntata abbiamo sentito: solo quando la nostra preghiera sarà una preghiera profonda, quando avremo imparato a pregare nel centro della forza del Cristo Dio, accompagnando le nostre preghiere con le nostre sensazioni, percepiremo di essere improvvisamente sostenuti da una forza che è sempre presente. Gabriele ci ha dato il seguente aiuto affinché possiamo imparare ad accompagnare le nostre preghiere in modo profondo con le nostre sensazioni. Dovremmo prima di tutto far vibrare dentro di noi tutte le richieste che rivolgiamo a Dio, immedesimarci nel profondo delle situazioni con la consapevolezza che ci dice: ciò che io non voglio che venga fatto a me non dovrebbe essere fatto nemmeno ad altri, quindi né da me né dai miei simili. Quindi se io mi immedesimo nelle situazioni e dico a me stesso: non vorrei sperimentare queste cose, di conseguenza potremmo imparare e quindi pregare con una certa comprensione per il nostro prossimo. La seguente frase, tratta dal libro Impara a pregare, riassume questo aiuto. Una preghiera senza partecipazione a ciò che il prossimo prova non è una preghiera, ma sono solo parole espresse con le labbra. Nella prima parte della trasmissione abbiamo anche sentito che la vera preghiera è la preghiera di azione. Abbiamo spiegato che dovremmo esaminare le nostre preghiere di richiesta e di ringraziamento e chiederci se noi stessi siamo come ciò che esprimiamo in preghiera. Nel testo della prima puntata abbiamo sentito: le preghiere di azione che adempiamo nella vita quotidiana divengono a poco preghiere di esperienza. Viviamo, percepiamo e sperimentiamo come prendiamo coscienza sempre più della vicinanza di Dio.
3: mehr bewusst wird.
0: Lesen wir nun weiter aus dem Buch Lerne beten.
4: Continuiamo ora a leggere dal libro Impara a pregare. Qualcuno si chiede: prego in modo giusto? Prego in modo che il Cristo mi possa sentire, mi possa comprendere? Per trovare una risposta a questa domanda, Gabriele ci propone: potremmo fare un esercizio che ci aiuta a trovare noi stessi. Prima di iniziare, chiediamoci: che cosa faremmo, per esempio, se l'immagine riportata dal nostro televisore fosse disturbata? Il primo pensiero sarebbe certamente: si è spostata l'antenna? L'antenna parabolica forse non è orientata in modo giusto? Chiameremo quindi al più presto un tecnico per far orientare l'antenna o la parabolica in modo da poter ricevere di nuovo un'immagine chiara e nitida sullo schermo. Anche ognuno di noi è un emittente ed una ricevente, e in ognuno di noi affiorano immagini a seconda del nostro orientamento interiore, del nostro atteggiamento nei confronti della vita. Noi uomini siamo quindi un'antenna che deve essere orientata. Potremmo servirci di un aiuto nell'esteriore. Si tratta di un portamento meditativo con il quale manteniamo il corpo ben diritto. Per esempio, se ci sediamo scomposti su una sedia o in una poltrona, l'antenna non sarà orientata su Dio. Per rivolgerci verso l'interiore, dobbiamo assumere un atteggiamento di rispetto davanti alla vita interiore. Sentiremo così che molte cose si mettono in ordine dentro di noi. Dovremmo assumere questo portamento cristico in genere nella nostra vita quotidiana, ma in modo consapevole nella preghiera.
1: Gabriele ci ha spiegato in merito: dovremmo alleggerire il più possibile il nostro corpo per poter ricevere gli impulsi della vita interiore. Per questo motivo facciamo questo esercizio. Abbiamo l'abitudine di appoggiarci allo schienale della sedia. È per questo che è stato fatto. Ma come ci sentiamo se ci appoggiamo solamente con il coccige e ci sediamo quindi con il busto ben diritto? Cercate quindi di appoggiarvi allo schienale solamente con il coccige. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. La spina dorsale sostiene la testa, diritta ed eretta. E ora percepiamo dentro di noi. Ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Gabriele spiega successivamente anche altri esercizi che, cari ascoltatori e care ascoltatrici, potete provare a fare a casa. Ora leggeremo la spiegazione di questi esercizi, ma per farli in modo giusto è necessario prendersi un po' di tempo ed entrare nel silenzio. Se lo desiderate, provate quindi ad assumere le diverse posizioni di preghiera durante la trasmissione e poi, al termine della trasmissione, o la prossima volta che vorrete pregare, potrete fare con calma gli esercizi per imparare la vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Ora dirigiamo la nostra attenzione verso la nostra mano destra. Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Molti di noi sanno dove pulsa il centro dell'ordine. Esso pulsa nelle vicinanze del coccige. Rivolgiamo verso il grado dell'ordine, ossia verso il corpo, le nostre mani poste una nell'altra, con il palmo della mano sinistra appoggiato sul dorso della mano destra. In questa posizione preghiamo per noi personalmente. Entriamo in contatto con il grande spirito di Dio in noi.
2: Possiamo chiudere gli occhi per percepire meglio il nostro corpo. Ci accorgiamo che il nostro portamento esteriore e quindi anche il nostro atteggiamento interiore sono diversi dal solito. Sentiamo di essere pronti per pregare.
3: Jetzt wenden wir uns nach innen.
2: Ora ci rivolgiamo verso il nostro interiore. Ci rivolgiamo verso il Cristo Dio in noi, verso la luce del Cristo che splende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Portiamo i sensi verso l'interiore per percepire come i nostri pensieri si allontanano da noi. Sentiamo anche che il nostro respiro diviene più profondo. Sentiamo che diveniamo più tranquilli. Sentiamo che la testa e il cuore diventano un'unità, poiché in noi entra la calma. Non accogliamo più alcun pensiero. Ora il nostro respiro è calmo e profondo. Ora preghiamo per ciò che ci sta a cuore. Non cerchiamo di esprimere parole di preghiera. Lasciamo affiorare i pensieri di preghiera e li portiamo con noi nella luce del Cristo che risplende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Si sviluppano pensieri di preghiera. Cerchiamo ora di pregare nella luce del Cristo, nel centro del Cristo.

0: preghiera. Con i nostri pensieri vogliamo ora pregare per i nostri simili, per gli animali, per la natura. Prendiamo coscienza ancora una volta che siamo emittenti e riceventi. Abbiamo appena ricevuto per noi, ora preghiamo per i nostri simili e per la natura e gli animali, per ciò che ci sta a cuore. Per farlo ci apriamo. Appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e li avviciniamo al nostro corpo.
1: Erspüren wir wiederum die Leichtigkeit unseres Körpers.
0: Percepiamo ancora una volta com'è leggero il nostro corpo. Nei palmi delle nostre mani percepiamo una sottile vibrazione. È un segno che l'anima desidera donare. La luce in noi e la nostra anima vogliono portare la preghiera ai nostri fratelli e sorelle, a tutte le forme di vita.
2: Gabriele erklärt weiter.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ci rivolgiamo ancora una volta verso il nostro interiore. Portiamo i nostri sensi nell'interiore e ci immaginiamo la luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Essa pulsa e splende armoniosamente. Ora portiamo al Cristo Dio le nostre richieste di preghiera per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la Madre Terra. Preghiamo il Cristo per altre persone, per le diverse forme di vita. Poniamo queste preghiere nella luce del Cristo che pulsa e rimaniamo in preghiera in questa forza interiore. La preghiera fluisce, affiorano pensieri di preghiera. Non cercate parole di preghiera, lasciate che esse affiorino. Attraverso il nostro corpo fluiscono preghiere di richiesta e se fluiscono verso l'esteriore, attraverso i palmi delle nostre mani, tramite le punte delle nostre dita, fluiscono verso le persone per le quali preghiamo, verso la forma di vita alla quale abbiamo pensato in preghiera, tramite il centro del Cristo Dio in noi. La forza fluisce attraverso di noi verso il nostro prossimo. Ovunque dirigiamo le nostre preghiere, se esse sono una richiesta sincera, le persone o le forme di vita per le quali abbiamo pregato potranno ricevere.
4: Gabriele beschreibt die nächste Übung.
5: Gabriele descrive l'esercizio successivo.
4: Wir schließen den Gebetskreis wieder.
5: Ora chiudiamo questo ciclo di preghiera appoggiando di nuovo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Orientiamo di nuovo verso il centro dell'ordine le nostre mani che abbiamo appoggiato l'una dentro l'altra.
4: Ein energetischer Kreislauf beginnt in uns zu
5: scorrere. Noi sentiamo che comincia a scorrere un circuito energetico. Questo circuito di forza spirituale ci fa percepire che il nostro respiro è più tranquillo. Siamo più concentrati. Ci sentiamo più leggeri e più freschi. Percepiamo la vicinanza del Cristo Dio.
1: Gabriele holt uns aus den Übungen zurück.
0: Gabriele ci riprende dall'esercizio e ci spiega. In qualcuno di noi sono affiorati pensieri dai quali non è riuscito a liberarsi e che lo hanno assillato anche mentre pregava. Se possibile, dovremmo analizzare questi pensieri prima di pregare, ossia chiederci cosa c'è dietro di loro per sistemarlo. Così facendo diveniamo più tranquilli e riusciamo a immergerci sempre più in una preghiera che va in profondità nella preghiera di esperienza, che è allo stesso tempo una preghiera che ci aiuta a riconoscerci. Se facciamo una preghiera profonda e riflessiva,

0: espressiva percepiamo una profondità interiore. Non lottiamo per trovare parole da esprimere. Dalla nostra anima scaturiscono sottili sentimenti di preghiera che, per esempio, scorrono attraverso il nostro cervello e stimolano determinate richieste o pensieri di preghiera per il prossimo. Se invece c'è qualcosa che ci occupa, se ci sentiamo inquieti anche mentre preghiamo, è un segno che il nostro subconscio è attivo, che ci sono pensieri che cercano di affiorare e che noi forse reprimiamo. L'irrequietudine che si manifesta quando ci sediamo per pregare, ossia quando vogliamo entrare in preghiera, è sempre un segno che c'è qualcosa da sistemare, eventualmente già da un certo tempo. In fondo è positivo che questi pensieri ci assillino proprio quando vogliamo pregare. Essi ci indicano che avremmo dovuto sistemare qualcosa già da molto tempo.
1: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci spiega perché proprio quando desideriamo pregare affiorano questi pensieri che ci assillano. Mentre lavoriamo o svolgiamo la nostra attività, questi pensieri si susseguono automaticamente, senza che ne siamo consapevoli. Tuttavia, nel momento in cui ci ritiriamo per pregare, essi ci sopraffanno letteralmente. Ciò indica che la nostra anima desidera liberarsi da questo peso. Tuttavia, è anche possibile che proprio quando vogliamo entrare in preghiera, il subconscio si faccia sentire e disturbi tutti i nostri buoni propositi. In questo caso, non dovremmo dire: adesso metto da parte questi pensieri perché voglio pregare, bensì: attenzione a ciò che devo sistemare, lo analizzo e lo sistemo subito. Non è consigliabile scrivere semplicemente i pensieri che ci assillano e ci opprimono e mettere da parte i nostri appunti per orientarci di nuovo e riproporci: adesso comincio a pregare in modo impersonale. Dovremmo piuttosto prendere prima di tutto coscienza dei contenuti di questi pensieri, sforzandoci di sistemare con il Cristo ciò che abbiamo riconosciuto in noi come nostro aspetto.
2: Che cosa possiamo fare ora con ciò che abbiamo riconosciuto? Gabriele lo spiega. Assumiamo di nuovo la nostra posizione di preghiera con il busto ben diritto, ma questa volta con l'intenzione di pregare solamente per noi stessi. Nella preghiera chiediamo poi al Cristo di assisterci e sistemare i pensieri che abbiamo appena esaminato e nei quali riconosciamo le componenti del nostro ego. Questo se lo vogliamo veramente. Questo è importante. È necessario che vogliamo veramente farlo e che proviamo dispiacere per ciò che abbiamo riconosciuto. Dobbiamo sentire un certo dolore perché siamo ancora come ci hanno mostrato i contenuti dei nostri pensieri. Se è così, percepiamo anche l'aiuto interiore. Può succedere anche quanto segue. Noi vogliamo pregare, ma in noi c'è un'irrequietudine indistinta che ci impedisce di entrare nel silenzio. Lasciamo consapevolmente che le negatività che ci occupano si manifestino sotto forma di pensieri che in questo modo riusciamo a cogliere. Se i nostri pensieri e i nostri sentimenti non sono gravi, se non ci opprimono, possiamo annotarli. Essi si allontaneranno da noi nel momento in cui ci rivolgiamo con la nostra richiesta al Cristo. Diveniamo così più tranquilli e possiamo pregare profondamente, come ci eravamo proposti di fare. Al termine, dopo aver pregato, dovremmo sistemare ciò che era contenuto nei nostri pensieri, ciò che ci assillava, per esempio se c'erano pensieri contro i nostri simili. Se abbiamo peccato riguardo ad alcuni aspetti della natura, li sistemiamo rivolgendoci al grande spirito, allo spirito creatore della natura. Ci riproponiamo poi fermamente di non coltivare più questi pensieri e oppure di non rifare più ciò che i nostri pensieri assillanti ci hanno sempre spinto a fare. È molto importante pregare e chiedere sempre aiuto al Cristo che dimora in noi. Egli ci assiste se noi vogliamo veramente liberarci dal nostro errore. E questo è determinante.
0: Cari telespettatori e care telespettatrici, stiamo tutti imparando e le spiegazioni date da Gabriele sono un grande aiuto per esercitarci nella vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Per poter veramente imparare a pregare è necessario essere sinceri con noi stessi. Una giornata non è uguale all'altra. Osserviamoci in modo critico. Nel momento in cui cerchiamo pensieri da esprimere in preghiera, cerchiamo nella nostra mente, nel nostro subconscio. In tal caso dovremmo riconoscere che reprimiamo i pensieri e ci contraiamo. Quindi, se durante la preghiera ci sono pensieri problematici che vi sopraffanno, non reprimeteli, guardateli da vicino, poiché si manifestano sotto forma di immagini. Segnateveli e poi, quando avete trovato la calma in voi, entrate in preghiera. Chiedete al Cristo di aiutarvi e di assistervi per riconoscere questi aspetti umani, che possiamo anche definire peccati o errori, e a sistemarli. Aspiriamo a divenire più tranquilli. Vogliamo entrare nel silenzio per riuscire a pregare di cuore, poiché la vera preghiera è un dialogo con Dio. Ci rende felici, ci rende forti nella fede, ci rende più sicuri nella nostra vita quotidiana. Perché? Perché percepiamo la sua presenza.
3: Gabriele setzt im Buch mit einer Frage fort.
1: Nel libro, Gabriele continua ponendo una domanda. Come mai molte volte, proprio quando vogliamo pregare, veniamo sopraffatti da tanti tanti pensieri? Rendiamoci conto che nel nostro subconscio si trovano molte cose che abbiamo represso, come desideri, pretese e ambizioni, e anche colpe e altri aspetti che gravano su di noi. Li abbiamo repressi perché non abbiamo voluto prenderne coscienza nel conscio. Queste energie negative sono memorizzate nel nostro subconscio e da lì agiscono nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Dovremmo esaminare a fondo questi aspetti che abbiamo immesso per poi elaborarli, sistemarli e potercene liberare. Quando ci proponiamo di pregare e cerchiamo pertanto di divenire più tranquilli, il nostro subconscio reagisce subito. Coglie l'occasione per sopraffarci con ciò che vuole. Dato che il nostro subconscio vuole imporre a tutti i costi gli aspetti di volontà umana che portiamo in noi, anche se non li ammettiamo. Quindi, se veniamo sopraffatti da pensieri, scriviamoli. Chiediamo aiuto e sostegno allo spirito per poterli sistemare.
3: Gabriele wiederholt.
1: Gabriele ripete, è importante che lo vogliamo veramente e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo riconosciuto. Se i pensieri dovessero poi ripresentarsi, non lasciamo loro spazio. Chiediamo ancora una volta aiuto. Signore, ti ho pregato di trasformare questi aspetti. Ora metto questi pensieri ai tuoi piedi e ti prego di aiutarmi a non coltivarli più.
4: Gabriele ermuntert uns in dem Buch Lerne beten.
2: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci incoraggia dicendo: continuiamo ad interiorizzarci, entriamo nella preghiera meditativa e faremo l'esperienza che il Cristo ci sostiene. Percepiamo lo Spirito in noi. Questa sensazione e questa percezione ci rendono felici e gioiosi dall'interiore. Potremo andare incontro ai nostri simili con molta più calma ed equilibrio interiore e anche essere più effettivi nella nostra vita quotidiana. Chi è disposto e vuole superare gli aspetti umani con il suo aiuto, l'aiuto del Cristo, starà meglio di giorno in giorno. Prima aggiungiamo quindi alla preghiera che ci aiuta a riconoscere e poi alla preghiera di azione. Preghiera di azione significa che percepiamo nel cuore che desideriamo sinceramente che gli uomini, la natura e gli animali stiano bene. Valuteremo sempre meno, vale a dire che non denigreremo più gli altri, né saremo invidiosi. Queste ambizioni che fanno parte della sfera umana passano sempre più in secondo piano, dato che lavoriamo con la forza del Cristo Dio. La nostra anima diviene più luminosa, l'uomo più libero. Ciò significa che con il tempo sarà l'anima a pregare. La preghiera che proviene dal profondo della nostra anima è una profonda preghiera di ringraziamento, una preghiera altruistica che ci rende contenti e gioiosi partendo dall'anima. È una gioia interiore, poiché sentiamo anche come esseri umani che ci siamo avvicinati a Dio. Tuttavia, questo richiede esercizio. Dobbiamo continuamente imparare. E Gabriele ci incoraggia tutti dicendo: vi prego, non smettete di farlo, di imparare. Continuate e continuate ad esercitarvi, a pregare, fino a che sentiremo la profonda necessità interiore di comportarci in modo corrispondente alle nostre preghiere nella vita quotidiana. In questo modo diventiamo creativi, attingendo alla forza della vita che è dentro di noi.
0: Chi è veramente vivificato dal desiderio di trovare se stesso e di avvicinarsi al Cristo è anche disposto ad imparare. Chi lo desidera può fare esperienza ed esaminare come le diverse posizioni in cui stiamo seduti agiscono su di lui e in lui. Se per esempio ci sediamo scomposti su una sedia, quali pensieri affiorano in noi? E come vi sentite se vi mettete consapevolmente con il busto ben diritto, appoggiando il coccige? Gabriele ci consiglia: osservatevi e ricordatevi spesso di queste cose. Anche la posizione di preghiera di cui abbiamo già parlato, che consiste nello stare seduti con il busto ben diritto e con i piedi appoggiati sul pavimento, deve essere appresa. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: dalla mia esperienza vi posso dire che se assumete questa posizione, anche in un colloquio, vi sarà molto più facile ascoltare il vostro prossimo e dargli la risposta giusta. Troverete molto più rapidamente e con più sicurezza la soluzione conforme alle leggi di Dio, anche quando siete al lavoro. Se ci appoggiamo, per esempio, alla parete o allo stipite della porta, ciò indica che non siamo concentrati. Non siamo in grado di concentrarci sul nostro prossimo o su una questione, poiché alla base del nostro atteggiamento di appoggiarci alla porta o alla parete ci sono determinati pensieri che ci hanno portato ad assumere questa posizione.
1: Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Abbiamo imparato una posizione di preghiera che è utile e ci aiuta a raccogliere le forze nella nostra coscienza. Qualcuno si è accorto che ricadiamo facilmente indietro, anche se ci siamo riproposti di stare ben diritti. Gabriele ci consiglia che dovremmo tuttavia fare anche l'esperienza di come ci sentiamo se ci lasciamo andare su una sedia per vedere quali pensieri si sviluppano. Sono forse pensieri profondi, pensieri di preghiera in collegamento con Dio? Impariamo che in questo modo non potremo mai pregare in modo intenso. Anche se abbiamo pensieri di preghiera, ci accorgiamo noi stessi che essi provengono dall'esterno. Sono quindi preghiere esteriorizzate che esprimiamo con parole vuote. Tra queste diverse esposizioni di preghiere si trovano i nostri desideri e pensieri che si impadroniscono totalmente di noi. Proviamo a farlo, facciamo le nostre esperienze e così impareremo.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele, che da circa 40 anni traduce la parola di Dio nel nostro linguaggio umano come traduttrice del linguaggio dei cieli, scrive ancora: non per nulla il Cristo, in molte rivelazioni in cui abbiamo potuto ricevere la sua irradiazione, ci ha detto: assumete una posizione interiore ed esteriore retta. Un portamento consapevole, orientato e, in fondo, disciplinato è un aiuto molto grande sulla via interiore, sulla via che conduce alla vita interiore. Da un lato ci aiuta a trovare noi stessi, dall'altro a riconoscere in modo più chiaro e più rapido quali pensieri emettiamo nel corso della nostra giornata. Possiamo poi superare con la forza del nostro Redentore le negatività che riconosciamo in modo chiaro. Una posizione spiritualmente consapevole e ben eretta è anche segno di rispetto, di rettitudine e di una certa forza interiore. Questa posizione è segno di umiltà interiore davanti al grande Spirito, una gratitudine verso di Lui. Gabriele ci ricorda quanto segue. Pensiamo sempre che l'uomo è come un'antenna e l'uomo è anche un emittente e una ricevente. Sarebbe un vantaggio per noi se sviluppassimo la disciplina per assumere questo atteggiamento spirituale retto anche riguardo a noi stessi, prendendo continuamente coscienza di chi siamo. Per esempio, sono solamente l'essere umano che si lascia andare? Oppure non c'è forse in me una forza davanti alla quale dovrei assumere un atteggiamento di rispetto? Se ne siamo consapevoli, ci comporteremo anche in modo conforme.
0: In conclusione, Gabriele ci incoraggia ancora una volta, dicendo: facciamo noi stessi l'esperienza. Per esempio, nella nostra vita quotidiana, quando siamo in un colloquio o al telefono, ce ne possiamo accorgere in modo chiaro. Se orientiamo la nostra antenna, sentiamo di ricevere aiuto dall'interiore. Se per esempio ci sentivamo stanchi, ci accorgiamo che improvvisamente in noi fluisce più forza. Ciò avviene grazie all'orientamento che con il tempo assumeremo quasi automaticamente, quando avremo imparato a farlo. Diverremo persone completamente diverse. Impareremo a pregare veramente. Impareremo a trattare il nostro prossimo in modo giusto. Saremo più gioiosi. Ci sentiremo più vicini al nostro prossimo, dall'interiore, e molte altre cose.
3: Die aufrechte Haltung hilft.
0: Mantenere una posizione ben diritta ci è di aiuto. Orientandoci in modo consapevole sul Cristo, facciamo veramente un gran passo avanti. Sentiamo che cosa significhi che il regno di Dio è in noi. Oppure, io sono il Tempio di Dio. Da ciò scaturisce il desiderio di purificare il nostro Tempio per divenire liberi, per riuscire a percepire nell'interiore che Dio è presente. Prendiamo continuamente coscienza del fatto che l'uomo è solo l'involucro in cui si trova il grande essere di luce. L'essere di luce in noi dovrà irradiare l'involucro.
1: Cari amici all'ascolto, se impariamo a pregare sempre più nell'interiore, faremo l'esperienza che Dio è presente. Oggi abbiamo letto spiegazioni per imparare la vera preghiera dalla seconda parte del libro Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. È comprensibile che vorrete eventualmente conoscere la prima parte del libro con tutti gli aiuti e le indicazioni dati da Gabriele o rileggere la parte che avete ascoltato oggi. Per farlo potete richiedere il libro che ha lo stesso titolo di questa serie di trasmissioni. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, desideriamo concludere la trasmissione di oggi con una frase tratta dalla prima puntata. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: se esercitandoci e coltivando la vera preghiera abbiamo trovato Dio nel nostro cuore, lo percepiremo ovunque come l'onnipresente, come colui che è buono, lo spirito dell'amore che ci è amico e che è colmo di amore. Con queste parole ci congediamo da voi, augurando a tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra.
3: was sie benötigt.
1: Vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
2: In diesem Bewusstsein,
1: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così

0: Tropfen, die Retter sind.
1: Gocce che Tropfen portano salvezza, gocce Tropfen che portano pace, gocce Tropfen che portano speranza, gocce Tropfen che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza Tropfen del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito. Diveniamo templi dello spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la Madre Terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è il tema di questa nostra serie di trasmissioni e vi salutiamo cordialmente per questa sesta puntata nella quale continueremo a leggere dal libro dallo stesso titolo, che è un'opera di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina basata su una serie di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro ci apre gli occhi per la realtà spirituale, che è la vera realtà della vita, e ci permette di gettare uno sguardo attraverso uno spiraglio aperto in quella che è la struttura della creazione a sette dimensioni, il regno di Dio, che in fondo è la patria di tutti noi. Impariamo e possiamo sperimentare sempre più su noi stessi che noi uomini, come tutte le forme di vita e tutte le creature, tutti gli animali, le piante e i minerali che provengono dal soffio di Dio, siamo parte della grande famiglia di Dio. Cari amici, sentendo la parola Dio, in un primo momento molti reagiscono in modo scettico o forse addirittura con diffidenza. Per questo motivo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che ciò che sentirete su Dio in queste trasmissioni non ha nulla a che fare con l'immagine di Dio creata dalle istituzioni che lo presentano come un Dio che punisce e si avvolge nel mistero. Parleremo invece dell'intelligenza primordiale universale, è la forza creatrice dell'Eterno che opera con le sue leggi universali in tutto l'infinito. Potremmo dire che Dio non ha niente a che fare con una religione esteriore. Egli è lo spirito dell'infinito, la parola dell'infinito in tutto l'essere, in tutte le forme di vita e in tutti gli esseri divini, ossia gli esseri spirituali. Ed egli, la vita universale, è nel profondo dell'anima di ogni uomo e anche in ogni anima che non si trova più in un corpo terreno. Prima di continuare con la lettura del libro, riassumiamo brevemente ciò che abbiamo sentito nell'ultima puntata. Al termine della trasmissione abbiamo parlato del mondo dei programmi dell'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo. In questo modo gran parte dell'umanità si è allontanata dall'unità possente, dall'unità universale che parla, dalla parola dello Spirito universale, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Cari amici, che cosa comporta tutto ciò e che cosa possiamo fare? Continuiamo a leggere e ad ascoltare queste spiegazioni.
2: Allontanandosi dal divino, l'uomo ha interrotto la vera e profonda comunicazione con l'universo, con tutti gli esseri della dimensione dell'essere e con Dio, negando, chi più, chi meno, tutto ciò che è elevato e che si trova in fondo nell'uomo, in noi, nel profondo della nostra anima. In questo modo l'uomo ha adombrato una parte della sua anima, una parte della struttura di particole spirituali, ossia le ha gravate di colpe, e qualcuno si è anche aperto alla controparte, per non dire che si è venduto ad essa, a causa del principio «io voglio». Quello che vogliamo avere, non lo abbiamo. E ciò che non abbiamo, non lo possiamo comprendere. E ciò che non siamo in grado di comprendere, ci rende schiavi e ci porta a venderci agli altri.
3: Dovremmo riflettere ogni giorno e tener presente chi siamo nello Spirito di Dio, nel nostro Padre dei Cieli, e comportarci anche in modo corrispondente. In Dio, nostro Eterno Padre, siamo figli e figlie perfetti di Dio. Il nostro corpo divino è stato tuttavia avvolto dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni errati e lontani da Dio, dalle cinque componenti che, come abbiamo sentito in una delle trasmissioni precedenti, possono costituire un materiale esplosivo che colpisce noi stessi. Dato che le cose stanno come abbiamo spiegato, dovremmo percorrere il più rapidamente possibile la via che ci riconduce a casa e purificarci dalle negatività che abbiamo imposto come fardello a noi stessi e forse addirittura ad altri. Ogni giorno potremmo rendere conto a noi stessi delle nostre piccole e grandi trasgressioni ancora esistenti nel nostro comportamento e prendere coscienza di che cosa possono eventualmente provocare. Tante volte si tratta di vecchi vizi e cattive abitudini che possono arrivare fino alla malvagità. Liberiamoci quindi da ciò che in ultima analisi ci rende schiavi e ci spinge letteralmente tra le braccia dell'avversario.
2: Ogni giorno potremmo, o si può dire dovremmo, chiederci in tutto ciò che ci occupa: è questa la volontà di Dio? In fondo dovremmo confrontarci ogni giorno con la domanda: sì, voglio veramente adempiere ciò che vuole Dio? Se è così, allora dovremmo purificarci tramite l'autoconoscenza e sistemando le cose. Si ripete spesso la domanda decisiva in questo senso: chi o che cosa sarò se sistemo le negatività, gli aspetti poco buoni che spesso mi spingono ad agire e non li ripeto più? Che cosa mi ripropongo di fare invece di comportarmi così? Mi posso riproporre, per esempio, di diventare più libero, di essere più felice? Così riesco a concentrarmi meglio, riesco a fare più facilmente il mio lavoro. Imparo ad ascoltare per poter comprendere meglio i miei simili. Mi avvicino al mondo degli animali e delle piante. E tante altre cose.
3: Gesù il Cristo disse a Senso: divenite perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. L'unica cosa importante è quindi ritornare all'origine in noi. Con il tempo riusciremo così a comprendere anche altre parole di Gesù di Nazareth che insegnò a noi uomini: il regno di Dio è insito in voi. Il regno di Dio, come essenza, è il nucleo centrale nel corpo spirituale divino. Quando il nucleo centrale è stato liberato, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono di conseguenza puliti. Abbiamo pensieri puliti e rivolti a Dio. Le nostre parole si collegano con gli altri e agiamo in modo conforme alla legge. Quando il corpo si è ripulito in questo modo da tutte queste scorie egoistiche, anche il cervello ne trae vantaggio. Man mano che purifichiamo i nostri aspetti contrari alla legge, si purifica anche la nostra anima. Ciò comporta che a poco entriamo poi in contatto con la vita più elevata.
1: Cari amici, iniziamo ora un nuovo capitolo nel nostro libro dal quale tratta questa trasmissione. Il titolo del capitolo è Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. Il soffio, l'eterna vita onnipresente, è Dio, la legge universale, la forza vitale universale. È l'etere di luce nel quale è avvolta tutta la dimensione dell'essere divino che ha preso forma. L'etere di luce è la vita universale, il soffio di Dio che respiriamo anche noi uomini, come tutti gli animali e le piante, nella nostra vita, nella sostanza materiale raddensata. Se chiudiamo un attimo la bocca e ci teniamo allo stesso tempo chiuso il naso, non respiriamo più. E perché no? perché la forza vitale, il soffio, non entra più nel nostro corpo con il respiro. L'uomo definisce come respiro il processo di assumere in sé aria o ossigeno, ma in tutto c'è il soffio di Dio, la vita, la forza vitale. La forza vitale, il soffio, da un lato alimenta tutte le parti del corpo fisico attraverso il respiro e dall'altro, tramite la Madre Terra, l'Eterno Dio Creatore dona nutrimento a noi uomini e anche agli animali e alle piante. La vita onnipresente che fluisce verso tutte le creature che vivono sulla Terra è sempre l'amore di Dio.
2: In tutto l'infinito, inclusa la materia, colui che è l'infinito agisce per mezzo delle sue quattro forze primordiali e delle sue tre forze delle caratteristiche, delle quali gli uomini parlano poche volte. Dallo spirito dell'unità sentiamo spesso dire che le quattro forze primordiali sono le forze che creano e danno forma nell'infinito. La scienza ha attribuito alle quattro forze primordiali dell'Eterno dei nomi che corrispondono alla loro valenza e al loro volume energetico specifico. E comunque si tratta sempre dello spirito universale, dell'operato dell'unico Dio universale per i suoi figli, per la Madre Terra, per i minerali, le piante e gli animali.
3: Noi uomini ci siamo abituati a parlare in modo generico e scontato del respiro, dell'aria, dell'ossigeno, di tutto ciò che l'uomo ha bisogno per poter vivere sulla Terra. E tuttavia si tratta sempre dell'unico spirito, dell'unico universale, l'amore di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci permette di vivere nella dimensione temporale affinché riconosciamo la vita universale, ritroviamo la nostra vera coscienza e facciamo ritorno nell'eternità. Zurückzukehren
2: in die Ewigkeit. Il soffio di Dio è l'etere di luce inesauribile, è la vita in eterno. Nella sua culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, il soffio di Dio predispone il processo che dà forma alle creature, fino ad arrivare alla figliolanza spirituale, al principio padre-madre. Quando l'Eterno, la forza primordiale, al di sopra di ogni cosa, l'unico universale, pervade con il suo soffio un atomo spirituale nella culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, nelle quattro sfere di purificazione che conducono alla figliolanza di Dio e lo stimola quindi all'evoluzione, ha inizio il processo di conformazione nei regni dei minerali. Le prime forze dei minerali che vengono stimolate dal soffio di Dio all'evoluzione verso la figliolanza di Dio contengono tutte le forze dell'infinito, il nome del futuro bambino spirituale, la coppia di duali che lo accoglierà, ossia i duali che saranno i suoi genitori, la mentalità del bambino, ma anche le sinfonie dell'universo, come i colori, i profumi e i suoni. Tutte le forze dell'universo sono predisposte in ogni forma minerale che si sta evolvendo.
3: Ritorniamo al soffio di Dio che noi uomini respiriamo, ma che fluisce anche negli animali e nelle piante. Sì, tutto l'infinito è ricolmo del suo soffio. Tutto è energia. La sostanza di base dell'eterno essere è costituita dagli atomi inesauribili dell'etere di luce. Il nucleo di tutte le specie di atomi dell'infinito è costituito dall'etere di luce, di bontà, amore e mitezza che pulsa ad una vibrazione altissima. Queste tre forze delle caratteristiche sono accolte dall'amore, la forza più elevata del creato e dell'opera della creazione dell'unico universale. Il nucleo dell'atomo, chiamato anche nucleo primordiale, è circondato dalle quattro forze primordiali che sono le forze che creano e danno forma alla creazione e corrisponde all'ordine divino, alla sua volontà, alla sua sapienza e alla sua serietà o giustizia.
1: È molto difficile esprimere con le nostre parole il modo in cui le energie che creano e danno forma agiscono negli atomi dell'etere. Dato che tutto è contenuto nel tutto, nelle quattro forze della creazione costituite da atomi sono contenute anche le tre forze delle caratteristiche di Dio. È il germoglio della vita nel nucleo dell'atomo e in tutte le forze della creazione. In questo contesto definiamo brevemente soltanto gli atomi eterici più importanti, descritti con le nostre parole. Essi sono gli atomi della fertilità, chiamati anche atomi collettivi, gli atomi di base, chiamati anche atomi di stabilizzazione, gli atomi della creazione o di configurazione e gli atomi dell'evoluzione, che sono anche gli atomi di congiunzione.
2: L'impulso per tutto l'essere, anche per la vita che dà forma alla dimensione divina, proviene sempre dal nucleo dell'atomo spirituale, ovvero dalle forze della bontà, amore e misericordia, avvolte nell'amore universale, il Dio Padre Madre. Colui che è l'infinito agisce tramite le quattro forze primordiali nell'infinito. Tuttavia, come è stato detto, il nucleo primordiale che pulsa ad altissimo livello, l'amore, è la misura e l'aspetto attivo in tutte le forze di tutto l'infinito. Il sia fatto, il soffio di Dio, è la forza dell'amore per Dio e per il prossimo che continua fino alla figliolanza dello Spirito. Il bambino spirituale che si sviluppa fino a divenire un essere spirituale completo matura nella dualità dei genitori spirituali, nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
3: Cari amici, sicuramente qualcuno si chiederà come possiamo immaginare la nascita di un bambino spirituale. Facciamo un paragone che può aiutarci a comprendere il sia fatto spirituale divino. Che cosa si trova nell'ovulo non fecondato di una madre? La predisposizione della madre, il patrimonio ereditario della madre. Con la fecondazione da parte dell'uomo si aggiunge il patrimonio ereditario del padre. Entrambi si fondono in una cellula e la cellula si mette in movimento. Potremmo anche dire che inizia il suo cammino evolutivo.
2: Ritorniamo alla dimensione divina, donare e ricevere. È l'unica forza, l'amore, che stimola il sia fatto in un atomo spirituale specifico a iniziare l'evoluzione verso la figliolanza di Dio. Nel sia fatto, nell'atomo spirituale specifico che è stato pervaso dal soffio, sono già contenute le caratteristiche del bambino spirituale, poiché, come è stato detto, tutto è nel tutto. Anche nell'ovulo umano fecondato sono già contenute tutte le caratteristiche del bambino umano. La cellula umana si sviluppa e diviene un embrione e matura poco a poco nel grembo della madre, diventando un bambino. Nelle sfere di evoluzione divine, nel corpo spirituale che sta nascendo, si sviluppano quindi forme di vita eteriche, ovvero di sostanza sottile, fino ad arrivare alla formazione di un essere naturale con il quale ha poi inizio la nascita di un bambino spirituale tramite una coppia di duali.
3: Il piccolo spiraglio che si è aperto ci può dire così tanto se teniamo presente come si sviluppa un bambino umano nel grembo della madre. Che cosa si può riconoscere, per esempio, facendo un'ecografia dell'utero materno? Si vede che la cellula si è divisa e che a seguito della suddivisione in altre cellule si è sviluppato un embrione che nel suo aspetto assomiglia appunto a una forma embrionale come quella che conosciamo anche nel mondo degli animali. L'embrione si sviluppa e diventa un feto che assume a poco tratti sempre più umani, finché si può riconoscere l'essere che sta prendendo forma come uomo.
2: E che cosa avviene nel caso dell'essere spirituale che si sta sviluppando? Dopo che un essere è passato attraverso le sfere di evoluzione, viene elevato a figlio spirituale e, come bambino spirituale, attiva poi ancora una volta ciò che si trova già dentro di lui. Detto con le nostre parole, il bambino spirituale va nella scuola cosmica divina, nelle quattro sfere di evoluzione, per attivare come bambino spirituale le energie evolutive in modo da sviluppare come essere spirituale una comunicazione verso tutte le forme di vita dell'infinito e con tutte le sfere dei cieli, con tutti gli astri della dimensione dell'essere. Da ciò si sviluppa l'immagine che si dischiude nel nucleo centrale e gli permette di contemplare tutti i dettagli dell'infinito. Tutto ciò è predisposto nel nucleo centrale, nel cuore primordiale e dell'intero potenziale di irradiazione del Regno di Dio. La vita nello Spirito di Dio, nell'essere eterno, è una comunicazione universale di dimensioni inimmaginabili per noi uomini. Il bambino spirituale impara quindi a far proprio il principio di comunicazione dell'universo nel nucleo centrale come immagine, colore, forma e suono. In questo modo, il bambino spirituale prende possesso dell'eredità dell'infinito e matura fino a divenire un essere spirituale completo.
1: Cari telespettatori, cari amici, con questo siamo arrivati al termine della puntata di oggi con la lettura dal libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina. Oggi abbiamo ascoltato spiegazioni in merito a correlazioni e leggi spirituali finora sconosciute a noi uomini, per esempio in merito alla vita onnipresente, Dio, la legge universale, la forza vitale universale, in merito all'etere di luce nel quale sono avvolte tutte le forme di vita divine, in merito alle sfere di evoluzione nell'essere puro attraverso le quali un essere deve passare fino a diventare un figlio spirituale e tante altre cose ancora. Cari amici, a questo punto potremmo chiederci se tutto ciò, ossia la vita nel regno di Dio, è in fondo anche la nostra vera vita, allora perché siamo qui sulla terra come uomini? Come siamo arrivati a questo? Ne parleremo nel corso della prossima puntata, nella quale leggeremo il capitolo sulla caduta degli esseri spirituali fino ad arrivare alla dimensione di sostanza grossolana dell'uomo. Saremo contenti se vi rimetterete in ascolto e intanto vi salutiamo con un saluto in Dio e arrivederci.

0: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete, ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
1: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione e oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
0: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
1: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
0: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
1: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani. Per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia, in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani delle origini, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
0: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro, per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune. Più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto: già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa e da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano ai loro fedeli. In fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
1: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte, molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora Vogliamo passare alla prossima domanda.
0: Come risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa, ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
2: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazareth non ha scritto niente di suo pugno, ha insegnato agli uomini e l'insegnamento ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo, di queste cose ha parlato Origene, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazaret. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione era nota, soltanto che dopo il documento di Girolamo, per motivi dei quali parleremo più avanti, questo insegnamento è stato falsificato a tal punto che appunto questo insegnamento liberale della reincarnazione non è stato più ammesso. E nel 500 circa, nel Concilio di Costantinopoli, è stato ordinato da parte di un sovrano a livello mondiale, ossia da Giustiniano, che tutto quello di cui era conoscenza allora il cristianesimo originario e soprattutto di cui era conoscenza origine venisse dannato per l'eternità, e che nessuno dovesse venire a sapere di queste conoscenze, né gli era permesso di trasmetterle ad altri.
1: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
2: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
1: E potremmo anche dire così, Andreas: la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza, e l'indottrinamento porta la mancanza di libertà, e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
0: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere.
2: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita, e questo i potenti non lo vogliono, vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti, e questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. E l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazareth.
1: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
2: Al contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio. Ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio. E che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
1: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio. Molte cose sulla vita, sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte. È stata predicata la risurrezione dei corpi che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
0: E forse qui arriviamo al punto, hai parlato della responsabilità personale e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse e per questo sono stati introdotti diversi riti e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
1: Esatto, Petra, tu parli di uno di questi sette sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa Cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non ci è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa Romana Cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa Cattolica Romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. E una di queste professioni di fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
0: Cosa significa scomunicato? Che significato ha venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
2: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna e questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna, dove all'anima aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
1: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
0: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti. E affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci: quello che ci si prefigge con il battesimo allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa?
2: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo cresco in una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti, questi sentimenti hanno pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può venire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
1: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato. Ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
0: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
1: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli, sono stati battezzati?
0: No, non li ho battezzati.
1: Non li hai battezzati?
0: No,
1: allora
0: non ho voluto
1: sono liberi.
0: Farglielo. Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
1: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
2: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio. Dio, portando avanti questa manipolazione genetica, Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini, la Chiesa si pone al di sopra di Dio e si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth. Poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli, dare vita dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo «Esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe». Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
0: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazareth e se ricordo bene lui è stato battezzato e quindi perché è stato battezzato?
1: Ma non da neonato però.
2: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazareth era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore. E questo è stato il battesimo e questo voleva anche Gesù che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
0: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazareth?
2: Giovanni Battista?
0: Sì, scusate.
2: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto, io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
1: Dove è rimasto lo Spirito? Probabilmente è uscito dalla Chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
2: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
0: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
2: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia, e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
0: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio, e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
2: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro, come in cielo, così in terra.
0: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
2: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
0: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
2: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
0: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
2: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre. Ha determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. e può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla terra per deporre passo per passo le sue colpe, o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile, e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio irato che mi invia il mio destino, un destino che mi riserva belle giornate terrene, oppure che in fondo mi carica di sofferenze e alla fine ha come meta la dannazione eterna.
0: Tu parli del destino e mi ha colpito una frase di questa poesia che dice: non mi lamento se spesso non mi piace. Naturalmente non è sempre così facile nella vita, quando mi accade qualcosa di spiacevole, dire poi non mi lamento. Spesso invece la prima reazione è proprio di lamentarsi, ma questa conoscenza, ossia che non mi viene incontro nulla che io stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ho portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo e dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce da dove è provenuta la mia anima. In tal caso riesco più o meno ad accettare ciò che mi è capitato, e sicuramente di tanto in tanto mi ribellerò chiedendo perché mi ribello al mio destino. Sì, è così, siamo esseri umani e non siamo perfetti. Anche se sappiamo di aver provocato noi stessi il nostro destino, ci ribelliamo al nostro destino, eppure in qualche modo riusciamo a comprendere che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento, per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi, e ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo in modo più profondo, sentiamo nel profondo delle parole del nostro prossimo e siamo in grado di aiutarlo. Odoriamo, gustiamo e tocchiamo con i nostri sensi, ma percepiamo in modo più chiaro, più luminoso, più libero. Il piano dei sentimenti si dischiude e percepiamo che in noi c'è un essere di luce che chiamiamo anima, che respira in modo sempre più profondo, in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta, e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno. E così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
1: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla Terra e ora può sfruttare le giornate per evitare in tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitargli di ricevere una indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a vegetare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino. Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo con la forza del Cristo, Dio, le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino e entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
0: Hai usato un concetto, sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali. Ciò significa che vivo più coscientemente nella giornata. C'è un detto conosciuto in molte lingue che dice: fai attenzione alle tue sensazioni perché diverranno i tuoi pensieri, osserva i tuoi pensieri perché diverranno le tue parole, osserva le tue parole perché diverranno le tue azioni diverranno abitudini, osserva le tue abitudini perché diverranno il tuo carattere diverrà il tuo destino. Ciò significa che tutto quello che compio durante la giornata comincia in modo molto sottile già nelle mie sensazioni, nei sentimenti più fini. E quindi può accadere che se non vi presto attenzione, poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole, le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi corrisponde allo spirito di Dio.
1: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci se ne accorge?
2: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico, con il mio compagno o con un collega e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte. Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte. Posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta. Possiamo trovare insieme una soluzione, possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto, così da diventare amici.
1: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato, non comprendo la situazione attuale né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
2: In questo modo si smette questo continuo a dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto che non gli perdonerò mai. Questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita, perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
0: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
2: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo